0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'ulivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vestiti colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro. Essere al verde, la locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele, quindi una candela arrivata al verde era una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla. Così, per non aspettare l'ordine, optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso ha poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il Marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto: la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 6:20 e tramonta alle 22:29, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Quirico e Giulitta, San Cecardo, patrono di Carrara, e Sant'Aureliano di Arla.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1976 a Johannesburg in Sudafrica scoppiava la rivolta nella township di Soweto. Le manifestazioni organizzate da studenti neri che protestavano contro la politica segregazionista furono soffocate nel sangue, ma colpirono l'opinione pubblica mondiale, dando inizio a una serie di conseguenze che portarono alla caduta del regime dell'apartheid.
0: Benessere naturale.
1: Rosmarino contro le dermatosi. L'unguento si prepara con 10 g di foglie fresche di rosmarino e 2 cucchiai di olio oppure 20 g di burro. Dopo aver cotto per pochi minuti le foglie nell'olio o nel burro, si usa l'unguento ottenuto per massaggiare le parti doloranti a causa di reumatismi, contusioni oppure infiammate da dermatosi. Applicato sulle tempie è invece l'effetto di alleviare il mal di testa.
0: Consigli pratici.
1: Mele contro la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può combattere bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate biologiche. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo andrebbero limitati, o meglio ancora eliminati.
0: Hanno detto?
1: L'uomo davvero libero è colui che sa rifiutare un invito a cena senza fornire pretesti. Jules Renard. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Aureliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 giugno gli attori Stan Laurel, per tutti Stanlio, Paolo Stoppa e Sonia Braga e il motociclista Giacomo Agostini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado dei gemelli, sei creativo e testardo. Esiste in te la tendenza al narcisismo. Il tuo intelletto è eccellente e unito alla tua sensibilità ti consentirà di fare molta strada nella vita. Devi sforzarti di combattere per vincere o per arrivare al successo, non per distruggere. Anche questo grado, come il precedente, conferisce ispirazioni e percezioni extrasensoriali. Sarai fortunato al gioco e in tutte le imprese che hanno un elemento di rischio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sono possibili piccoli disguidi. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo. Affrontiamo gli impegni con ottimismo, scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti col piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno, che reclama ordine e precisione, rispondiamo col nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, sorpresa per il cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, la Luna in Cancro invita a tenere fede ai programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro l'instabilità dell'umore, suscitati da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alle memorie, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, una festa o un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma, se possiamo prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Pesci, la Luna in Cancro fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole, non resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza. William Wordsworth.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vessilli colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro, essere al verde. La locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele. Quindi una candela arrivata al verde è una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla, così per non aspettare l'ordine optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura sul foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso ha poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il Marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 6:20 e tramonta alle 22:29, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Quirico e Giulitta, San Cecardo, patrono di Carrara, e Sant'Aureliano di Arles.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1976 a Johannesburg, in Sudafrica, scoppiava la rivolta nella township di Soweto. Le manifestazioni organizzate da studenti neri che protestavano contro la politica segregazionista furono soffocate nel sangue, ma colpirono l'opinione pubblica mondiale, dando inizio a una serie di conseguenze che portarono alla caduta del regime dell'apartheid.
0: Benessere naturale.
1: Rosmarino contro le dermatosi. L'unguento si prepara con 10 g di foglie fresche di rosmarino e 2 cucchiai di olio oppure 20 g di burro. Dopo aver cotto per pochi minuti le foglie nell'olio o nel burro, si usa l'unguento ottenuto per massaggiare le parti doloranti a causa di reumatismi, contusioni oppure infiammate da dermatosi. Applicato sulle tempie è invece l'effetto di alleviare il mal di testa.
0: Consigli pratici.
1: Mele contro la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può combattere bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate biologiche. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo andrebbero limitati, o meglio ancora eliminati.
0: Hanno detto?
1: L'uomo davvero libero è colui che sa rifiutare un invito a cena senza fornire pretesti. Jules Renard. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Fly Spot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Aureliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 giugno gli attori Stan Laurel, per tutti Stanlio, Paolo Stoppa e Sonia Braga e il motociclista Giacomo Agostini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado dei gemelli, sei creativo e testardo. Esiste in te la tendenza al narcisismo. Il tuo intelletto è eccellente e unito alla tua sensibilità ti consentirà di fare molta strada nella vita. Devi sforzarti di combattere per vincere o per arrivare al successo, non per distruggere. Anche questo grado, come il precedente, conferisce ispirazioni e percezioni extrasensoriali. Sarai fortunato al gioco e in tutte le imprese che hanno un elemento di rischio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sono possibili piccoli disguidi. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo. Affrontiamo gli impegni con ottimismo. Scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti col piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno, che reclama ordine e precisione, rispondiamo col nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, sorpresa per il cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, la Luna in Cancro invita a tenere fede ai programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro l'instabilità dell'umore, suscitati da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alle memorie, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, una festa o un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma, se possiamo prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Pesci, la Luna in Cancro fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole, non resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza. William Wordsworth.

0: E allora ben ritrovata, ben ritrovata a te, la mia compagna di avventure. Questa sigla mi mette subito di buon umore.
1: Anche a me, mi piace tantissimo.
0: Mi mette un po' fame e un po' di buon umore.
1: Sì. E poi ora mi si spiegherà il perché fame, perché sì, oggi parleremo di un qualcosa che ci unisce anche nella cucina, a me, alla Vale.
0: Sì. Allora, per ora devo dire che abbiamo fatto tutti, però questa è la quarta puntata di Radici e Ricette.
1: Questo anzi, buon 2026!
0: Buon 2026! E lo facciamo veramente col botto. Lo facciamo col botto perché parliamo sempre di un prodotto della terra.
1: Sì.
0: E di un prodotto proprio ancestrale, perché veramente una tradizione incredibile, una tradizione che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo, quindi una pianta diffusissima in tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Possiamo parlare anche di una pianta perenne, perché dura tanti anni.
0: È una pianta erbacea perenne, se vuoi sapere anche la famiglia, è la famiglia delle Asteraceae.
1: Sì.
0: Quindi sì, assolutamente, che appunto una pianta, un trade union di tutto il bacino del Mediterraneo, della Grecia, della Turchia, l'Italia, tutta questa zona qua.
1: Devo dire che per farvi capire qual è la pianta, vi dico che in alcuni periodi dell'anno viene avvolta, molte volte si vede avvolta su della carta gialla.
0: Sì.
1: Con dei nastri bianchi, quindi proprio perché il gelo non è proprio il suo la sua specialità di questa pianta. Infatti oggi parliamo del carciofo.
0: Sì, carciofo che noi amiamo molto. Guarda, sto facendo vedere proprio per chi ci segue in video la pianta, perché non è così immediato immaginarsi la pianta del carciofo.
1: No, e soprattutto si pensa che il carciofo possa avere, cioè durante la, diciamo, nel piantare la pianta del carciofo abbia bisogno di poco spazio. In realtà non è così,
0: perché sono delle piante molto grandi.
1: Sì, e hanno bisogno di attenzione e di cure.
0: Ce l'abbiamo.
1: Eccola qua, con i nostri amati carciofi.
0: Sì.
1: E, peraltro hanno bisogno di un metro circa l'uno per piantarli, perché si sviluppa sia in tutte le, cioè proprio in diametro,
0: diametro
1: ha bisogno proprio di un metro sia di larghezza che di ampiezza, e soprattutto ha bisogno anche di tanta concimazione, di acqua, devi ripararlo dal gelo, insomma tante piccole attenzioni che se uno se ne scorda
0: in effetti non è una di quelle piante, lasciami dire, che si fanno nell'orto di famiglia così.
1: Brava.
0: Come le rape.
1: Brava, sì.
0: È una pianta che insomma ha bisogno di un po' d'attenzione, e queste attenzioni tra l'altro se le fa penare fino all'ultimo.
1: Certo,
0: perché
1: sempre.
0: Vogliamo parlare di pulire un carciofo.
1: Mamma mia. Allora, io solo su questo ortaggio mi devo bardare con i guanti, con i nasi, perché a parte, lo sapete tutti, proprio per il suo colore, e infatti viene utilizzato anche per
0: colorare,
1: colorante, come base di colorante, e cioè proprio ti lascia con le mani nere, quindi devi preparare l'acqua con il limone e poi prima le spine, che anche con guanti te se infine io me buco tutta.
0: No, è tremendo, il carciofo è tremendo, e poi se non lo pulisci bene te la fa pagare.
1: Ah, la barba dove la mettiamo?
0: Amara.
1: Porca miseria. Poi quelle foglie esterne che
0: dure.
1: Se non le cavi tutte quelle dure, anche nella cottura diventa un dramma, perché cotto il carciofo e vai a mangiarlo e è un disastro.
0: Sì. Sono tremende. Invece vorrei spezzare una lancia a favore di una parte del carciofo che molto spesso qualcuno
1: la butta.
0: Snobba.
1: Ecco,
0: gambo.
1: Brava, che è la parte più buona,
0: esatto,
1: diciamolo.
0: Sì.
1: La parte più
0: assolutamente
1: buona.
0: Cioè da usare tutto,
1: sì.
0: A pezzi cotto col carciofo, perché è la parte più buona e anche più facile da pulire.
1: Brava, cioè la parte più facile da pulire del carciofo notoriamente noi si butta, quindi no, non
0: teniamolo,
1: va buttato,
0: perché veramente l'abbiamo pagato intero, già
1: brava.
0: Ne buttiamo via due terzi, almeno il gambo, che è buonissimo e facile da pulire.
1: E anche nella cottura, perché poi nella cottura io, ora, che sia fritto, che sia poi ne parleremo dopo, ma veramente io mi sta quasi uscendo la, il filino di bava dalla bontà.
0: Sì, il carciofo dà tante soddisfazioni. Sì. Da tante soddisfazioni io ti voglio dare, ti voglio sciorinare un po' di organolettica.
1: Vai.
0: Perché
1: io invece ti do un po' di curiosità dopo.
0: È un po' il mio pallino, no? Allora, il carciofo è un alimento assolutamente a basso contenuto calorico. Sì. Ma ricchissimo di nutrienti utili. Ora, ovviamente, diciamo, fare le chilocalorie del carciofo è un po' difficile, perché poi se lo friggi aumentano.
1: No, lì allora non diventa più un alimento sano, perde le caratteristiche ma assorbe l'unto.
0: Esatto, diciamo che con una cottura normale si aggira tra le 60 e le 90 chilocalorie per 100 grammi di prodotto.
1: Aspetta, quindi cottura normale significa al vapore?
0: Un po' d'olio, ecco. No, una cottura
1: leggera.
0: Una cottura non fritta, insomma.
1: Ecco.
0: Contiene l'82% di acqua,
1: sì,
0: quindi un'ottima integrazione anche di acqua, pochi carboidrati e buoni, perché ne contiene dagli 11 ai 20 grammi, ma sono soprattutto fibra e amido, pochissime proteine, tra 3 e 5, meno di un grammo di grassi, e fibre alimentari tra 7 e 10 grammi, che lo rendono veramente un alimento ottimo per il controllo della glicemia.
1: E anche per la digestione.
0: Bravissima, infatti ci sto arrivando, perché contiene vitamine e minerali, micronutrienti veramente ricchissimi e importantissimi. Il primo ci piace molto.
1: Sì.
0: Vitamina C. No?
1: Che
0: perché
1: è strano,
0: non
1: eh?
0: Si trova soltanto nell'arancia, nella zucca, ma anche nel carciofo. È un potentissimo antiossidante e di supporto al sistema immunitario, la conosciamo tutta. Meno
1: quindi
0: nota.
1: Non ci fa invecchiare.
0: Esatto. Anche perché a forza di sbucciare.
1: È brava. Patiamo prima.
0: Esatto, ci sembra tutto bello dopo. Una vitamina che invece conosciamo meno, ma importantissima, è la vitamina K, che è importante non solo per la coagulazione e la salute delle ossa, ma è proprio un potente depurativo.
1: Sì, e fa bene per il fegato.
0: Esatto, esattamente. Mm-hmm. Pensa che la vitamina K si usa proprio anche in caso di avvelenamenti.
1: Sì.
0: Si usa la vitamina K perché aiuta a depurare e la coagulazione del sangue. I folati importantissimi, tipo l'acido folico, la vitamina B, tutti i folati che sono essenziali per la sintesi del DNA, quindi è anche un ottimo alimento durante la gravidanza.
1: Eh sì. O anche non solo durante la gravidanza, ma ginecologi ci insegnano che
0: sempre,
1: anche prima,
0: esatto,
1: per se uno vuole, insomma, prevede,
0: prepararsi,
1: si prepara per
0: alla
1: una gravidanza,
0: assolutamente.
1: Sì, questi sono è un integratore proprio che consigliano
0: naturale
1: da,
0: sì, assolutamente, perché previene le malformazioni del tubo neurale, sì, appunto.
1: Sì.
0: Inoltre, potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna, e questo lo perde un po' se viene bollito.
1: Sì.
0: E quindi un'ottima cosa sarebbe bere la tisana fatta anche con le bucce, con tutte quelle parti che,
1: brava,
0: scartiamo,
1: con quelle che noi ovviamente non amiamo gli scarti.
0: Esatto.
1: Ma si riutilizza tutto, quindi tutto quello che in cucina, insomma, nella pulitura delle verdure,
0: sì,
1: penso anche ai finocchi,
0: sì,
1: i carciofi, ecco, facciamoci delle buone tisane.
0: Non è buonissima però, eh?
1: Vabbè, però se lo metti
0: devo,
1: insieme
0: devo dirla questa cosa
1: per forza, perché tira fuori quell'amarognolo, sì, del carciofo, che ha proprio le proprietà del carciofo, anche perché è ricco di ferro.
0: Esatto.
1: Ferro e rame, e il ferro e rame notoriamente sono amari.
0: Fosforo, rame e ferro.
1: E soprattutto il ferro è amaro da morire,
0: sì,
1: quindi quando lo bolli, ci fa, insomma, la tisana, che è tira fuori quell'amaro. La cosa che però ci può togliere quell'amaro è fare un mix.
0: Sì, vero.
1: Quindi con un mix noi riusciamo a, diciamo, regolare l'amarognolo. potrebbe essere il finocchio.
0: E poi comunque lo possiamo, per esempio, l'acqua dove abbiamo fatto bollire le bucce, insomma, gli scarti del carciofo, è perfetta come brodo se vogliamo fare un risotto ai carciofi. Brava. E così si riutilizzano tutte queste cose che vengono un po' perse.
1: Non solo, se si vuole ottenere, insomma, prendere tutto questo mix, questo, di benessere,
0: esatto, questa ricchezza,
1: la cosa migliore è mangiarlo crudo.
0: Se lo mangiamo, io ce l'ho crudo, la ricetta crudo,
1: brava, dopo te l'aspetto perché me l'hai un po' accennata e già avevo l'acquolina.
0: Sì.
1: Quindi crudo mantiene tutte questi componenti che ci fanno bene alla salute.
0: Sì, assolutamente, anche tutti i componenti fitochimici di cui è ricco e che sono proprio loro ad avere quell'effetto benefico e depurativo per il fegato di cui si parlava e anche per il metabolismo dei grassi. Quindi proprio
1: crudo.
0: Sì, crudo. Esatto, perché lo ricordiamo, insomma, fritto è un po' meno.
1: No, fritto, a parte se frigge anche le ciabatte noi, però.
0: Però devo dire, l'unicità del carciofo è uno dei pochi ortaggi che in Toscana non si propongono fritti e rifatti al pomodoro.
1: Oddio, fritti sì, però fritti sì. Al pomodoro no.
0: Però non si rifanno.
1: No, perché già abbiamo una ricettina in Toscana che lì, secondo me, il rifatto non ci sta, ma è buonissima già di suo.
0: Sì.
1: Però il carciofo ha anche, come ti dicevo prima, delle curiosità. Perché il carciofo arriva anche, cioè venne portato dagli etruschi da noi. Sì. Che loro lo utilizzavano come caglio per i formaggi.
0: Ma dai!
1: Sì, facevano questa purea che veniva utilizzata proprio come per cagliare il latte. In più, i romani lo utilizzavano come un, diciamo, proprietà medicinali. I greci uguali.

0: Si chiama, se non mi sbaglio, Cirana qualcosa, Cirana cardunculus
1: Ah,
0: dovrebbe
1: ci
0: essere,
1: sta, sì.
0: proprio perché deriva da una leggenda della
1: Ma
0: famosa
1: dai.
0: dea Cirana che Zeus la trasformò in carciofo perché lei non se lo filava, non gli piaceva,
1: Poverina.
0: quindi la trasformò in carciofo. Poi dopo ci furono, insomma, Enrico VIII, se non ricordo male, in Inghilterra. Noto per le sue grandi amanti, lo coltivava per le proprietà, secondo lui, un po' come la
1: Afrodisiaca.
0: brava.
1: Ah, vedi.
0: Sì, e quindi coltivava e poi gli piaceva il fiore soprattutto perché
1: Lo
0: il
1: facciamo vedere
0: fiore.
1: che ce lo abbiamo, eh?
0: Perché come si diceva, se uno si scorda di andare a vedere il carciofo e il carciofo passa, tira fuori quella barba che ha
1: Questo.
0: dentro.
1: Sì.
0: Si sviluppa in un bellissimo fiore dalle tonalità celesti e
1: Sì.
0: violacee.
1: Infatti si vede quando si arriva a fine stagione che i carciofi iniziano a essere un po' passati,
0: Brava.
1: diciamo, ma per chi non li vuole proprio mollare, continua ogni tanto mangiarli come me, si vede proprio che le barbe iniziano a prendere questa colorazione.
0: Sì.
1: Sì?
0: E infatti quando apri il carciofo lo vedi
1: Sì.
0: se è,
1: No,
0: diciamo, attempato
1: sì,
0: oppure è
1: che
0: giovane.
1: vengono anche chiamate, correggimi se sbaglio, le mamme, quelle che sono un po'
0: Brava,
1: più in
0: brava,
1: là, vero?
0: sì, sono proprio quelle. Da noi ci sono due varietà di carciofi.
1: Oh, questa speravo che me l'avresti spiegata, perché guarda, non sono bravissima nello sceglierli.
0: Allora, c'è la
1: Vai.
0: varietà empolese,
1: Sì.
0: che è quella sostanzialmente più dolce, quella che non ha le spine, quella che è un pochino più
1: Tondino.
0: tondeggiante.
1: Sì.
0: E poi c'è quella che viene dalla zona senese, da Sciano, di chiusure, più che altro la zona è quella, che invece è piena di spine, che è più violacea, è
1: Sì. È
0: più, non ha la forma tondeggiante, ma la...
1: più a calice, più a
0: Brava,
1: bicchiere.
0: sì, è più a bicchiere. E quella è un pochino più amarognola,
1: Sì.
0: quindi la differenza è proprio quella. Quindi
1: Ok.
0: chi non vuole farsi male come me, con
1: Quelli più rotondi
0: quelli
1: sono
0: più
1: i
0: rotondi,
1: vostri.
0: e sono anche un pochino più gentili, diciamo
1: Sì,
0: così,
1: è
0: nel senso
1: vero.
0: sono un pochino più dolciastri, insomma, hanno meno l'amaro e si sbucciano meglio, sì. E soprattutto lo
1: Vabbè,
0: sai
1: la
0: come
1: Daniela
0: sono ottimi?
1: preferisce loro.
0: Sì, sicuramente, anche perché sono ottimi per una ricettina che io adoro.
1: Eccola.
0: Dai, ora bisogna
1: Sì, sì,
0: arrivare alla
1: sì, sì, sì.
0: ricetta. Anche perché abbiamo un nostro ascoltatore che non gli si fa venire fame, cioè
1: Ah, quindi
0: ci guarda
1: aspetta
0: in
1: la nostra
0: cucina.
1: ricetta. Allora, io già ho un po' spoilerato che ottimo con i carciofi il risotto. Buonissimo.
0: Sì. I
1: Buonissimo.
0: fritti,
1: Fritti l'abbiamo
0: che tanto noi
1: nominati.
0: non ci si può fare non farli fritti, ma soprattutto in padella o in forno, io di solito li cuocio nel tegame, ripieni con il ripieno, quello che si fa solito noi in Toscana di carne, che ci si fa il
1: Eccoli.
0: polpettone, le polpette, ecco, io li faccio così, soprattutto con i gambi.
1: L'abbiamo detto,
0: Gambi, patate,
1: assolutamente.
0: ci potete mettere quello che vi pare. Aprite il carciofo, inserite dentro il
1: Il
0: ripieno delle
1: ripieno.
0: polpette, insomma il polpettone, e poi lo mettete nel tegame. Allungate con il brodo, bisogna farlo cuocere,
1: E
0: ci
1: anche
0: vuole
1: qui
0: un po'.
1: si può usare un brodo fatto con gli scarti
0: Sì,
1: del
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: carciofo.
0: Tutto quello che
1: Ah.
0: avete, la ripulitura del carciofo, si mette in acqua, si fa bollire e a quel punto diventa un buon brodo per sfumare.
1: Sì.
0: Si può sfumare anche con un goccio di vino bianco, quindi quando si mette praticamente, io ci metto anche un po' di aglio, ti dico la verità.
1: Certo, con il carciofo si fa
0: Sì,
1: bene.
0: e aglio, olio, ci metto i gambi, ci metto le patate, lo faccio andare e poi lo sfumo con un
1: Ma le
0: goccio di
1: patate
0: vino.
1: bollite prima? No, crude.
0: No, le devi mettere dopo perché la cottura del
1: Ok.
0: carciofo è lunga con questa tipologia, quindi si mettono a metà cottura più o meno gli
1: Ok.
0: ultimi 20 minuti, insomma. Anche perché buttandoci il brodo diventano, insomma, un po', diciamo,
1: Morbide.
0: morbide. Quindi niente, si fa sfumare con il vino, poi si dà di brodo proprio perché la parte più dura del carciofo deve
1: venga bollita.
0: Brava, sì. E ovviamente si chiude con il coperchio e si lascia andare con fuoco medio-basso, non troppo alto.
1: No, che fame.
0: Vuoi
1: la mia ricetta?
0: Sì, la sto aspettando.
1: Allora, sì, la mia ricetta in realtà è... Allora,

0: Beh, io devo dire, con i carciofi ci faccio tantissimo, tra cui le lasagne.
1: Sì, anch'io.
0: Le lasagne.
1: Le lasagne le faccio in tutti
0: anch'io,
1: i modi possibili.
0: Esatto. Per, però con i carciofi sono particolarmente buone, veramente. Sì. Con, semplicemente cotti in padella e poi uniti alla besciamella. E
1: anch'io li faccio
0: semplicissimo,
1: così.
0: Semplicissimo, però buonissimi, perché comunque hanno un sapore.
1: Sì. Rustico, mettiamola
0: rustico,
1: così.
0: Che si sente. Ma la ricetta che ti voglio raccontare oggi è cruda,
1: è cruda, quella che mi piace.
0: Come si diceva, appunto, semplicissimo. Si puliscono i carciofi bene e si mettono a bagno con acqua e limone. Mm-hmm. Questo servirà a non farli annerire.
1: Certo.
0: Ok, io di solito li pulisco
1: e
0: tutti.
1: Gli toglio anche un po' d'amarognolo.
0: Brava,
1: perché il limone è
0: esatto.
1: acido, quindi va
0: sì,
1: a togliere la mano.
0: Sì, tolgo tutto, le barbe, tutto, puliti, tagliati a metà e li lascio lì a bagno per un pochino di tempo. Anche una notte perché diventano buonissime, perché si sente un pochino il limone poi.
1: Certo.
0: Quindi il giorno dopo o qualche ora dopo prendo una buona rucola, faccio un letto di rucola, taglio fettine sottili questi carciofi che ho lasciato a bagno in acqua e limone, li metto sopra la rucola, condisco con sale, olio e pepe e sopra ci metto delle scaglie di grana. Ah, per chi piace, ottimo anche qualche goccia di aceto balsamico.
1: Allora,
0: finita.
1: Una ricetta così è un piatto completo.
0: È un piatto completo.
1: Perché con l'aggiunta del parmigiano praticamente si ha tutte le praticamente i componenti per un piatto completo.
0: Sì, assolutamente, perfetto,
1: buonissimo.
0: È proprio un piatto veloce, buono.
1: Brava. Veloce.
0: La parte più lunga è pulire i carciofi.
1: Sì.
0: Si torna lì.
1: Sì, purtroppo sì, però la bontà del carciofo che arriva dopo
0: è
1: ineguagliabile.
0: Sì, è vero.
1: Ineguagliabile. Veramente è molto duttile in cucina, lo metti dappertutto il carciofo perché sta bene con tutti, come vedi anche te l'hai diciamo accostato al formaggio.
0: Sì.
1: Un formaggio abbastanza, quindi non fresco,
0: no.
1: Ma stagionato.
0: Sì.
1: Sta bene anche con i formaggi più freschi.
0: Sì, sta bene con i formaggi freschi. Si può, una volta cotto in padella, si può frullare, farci dei crostini, appunto, uniti
1: sì.
0: a un formaggio fresco, anche a una mozzarella.
1: Brava, sì.
0: A uno stracchino.
1: Sta bene con tutto.
0: Sta bene un po' con tutto.
1: Esatto. Con tutto. Il carciofo è meraviglioso, in cucina
0: è veramente
1: buono.
0: Credo che sia una di quelle verdure che c'è chi lo ama e chi lo odia, perché comunque ha un suo carattere deciso, ecco, non è...
1: Ha un sapore tosto.
0: Non è una zucchina.
1: No, che sta bene con tutto, anche quella, però quella non si sente.
0: Quella,
1: cioè,
0: lì,
1: quella non
0: capite,
1: si sente.
0: Un po' più...
1: Sì.
0: Infatti, per esempio, il carciofo ai bambini... Ancora non ho trovato il modo per darglielo.
1: Per farglielo mangiare. Hai provato con la pancetta?
0: I miei sono
1: un po' resti.
0: Sì, neanche fritti. Me l'hanno fatti mangiare a me.
1: Fantastico. No, però ora a parte scherzi, un'altra ricetta buonissima è come condimento con la pasta. Anche lì fai un soffritto di cipolla, li fai a fettine sottili, li butti in padella come per farci la lasagna.
0: Sì.
1: Però ci butti praticamente fai cipolla, ci butti la pancetta, la fai rosolare e poi ci butti praticamente i carciofi, perché carciofo tagliato fino fino, visto una cottura molto veloce, quindi ci butti in quel modo e a quel punto poi ci condisci la pasta.
0: Diverso,
1: invece potresti fare una cosa diversa. Il carciofo lo cuoci a parte, lo riduci in purea e poi lo metti
0: nella pasta
1: sì. Però anche lì con una croccantezza di pancetta, insomma,
0: oppure una carbonara vegetariana.
1: Una carbonara vegetariana.
0: Al posto della pancetta si fanno saltare i carciofi e poi si usa il procedimento della carbonara, un'altra cosa. Sì.
1: Oddio, il mio figliolo me la tirerebbe, ti dico la verità, perché lui è amante della carbonara e se non ci vede il guanciale...
0: Non si chiama carbonara.
1: No, non è carbonara.
0: Esatto,
1: sì.
0: Infatti i puristi inorridiranno a questa nostra affermazione, anzi mia affermazione, però...
1: Però i vegetariani invece ci vorranno bene.
0: Infatti,
1: noi siamo un po' per tutti.
0: Tanto è sempre così nella vita, no? Come dici una cosa, c'è chi la odia e chi la ama.
1: Ma a noi ci va bene uguale, noi
0: sì,
1: troveremo
0: sì,
1: le ricette per...
0: Un
1: tutti. Sì. Noi siamo qui apposta.
0: Dani, io ti ringrazio anche per questa puntata in cui mi hai fatto venire fame principalmente.
1: Ma anch'io, guarda, inizio ad avere fame. Dico la verità.
0: Ci facciamo del male da sole.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, insomma, mi verrebbe da dire: non regalateci fiori, ma no, mazzi di carciofi.
1: Io l'ho fatto.
0: Sì,
1: io l'ho fatto. Ho fatto fare una composizione di
0: perché
1: verdura.
0: Sono molto belli.
1: Sì, e c'era carciofo, broccolo, c'era di tutto. E l'ho fatto a mio marito, che sta iniziando, insomma, non predilige più la carne, quindi sta diventando più una sorta di vegetariano. La mangia ancora la carne, per amor del cielo, però. Non la predilige, e quindi per il suo compleanno gli feci fare un mazzo composto da tutte le verdure e fu molto molto apprezzato.
0: Bello, bello, anch'io.
1: Quindi pensateci.
0: Assolutamente. Dani, grazie, alla prossima avventura, ma soprattutto al prossimo prodotto e alle prossime ricette.
1: E noi vi aspettiamo.
0: Ciao, alla
1: prossima.

0: Sono le 6:38.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vessilli colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro. Essere al verde, la locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele, quindi una candela arrivata al verde è una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla. Così, per non aspettare l'ordine, optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il Marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 6:20 e tramonta alle 22:29, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Quirico e Giulitta, San Cecardo patrono di Carrara e Sant'Aureliano di Arles.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1976 a Johannesburg in Sudafrica scoppiava la rivolta nella township di Soweto. Le manifestazioni organizzate da studenti neri che protestavano contro la politica segregazionista furono soffocate nel sangue, ma colpirono l'opinione pubblica mondiale, dando inizio a una serie di conseguenze che portarono alla caduta del regime dell'apartheid.
0: Benessere naturale.
1: Rosmarino contro le dermatosi. L'unguento si prepara con 10 g di foglie fresche di rosmarino e 2 cucchiai di olio oppure 20 g di burro. Dopo aver cotto per pochi minuti le foglie nell'olio o nel burro, si usa l'unguento ottenuto per massaggiare le parti doloranti a causa di reumatismi, contusioni oppure infiammate da dermatosi. Applicato sulle tempie è invece l'effetto di alleviare il mal di testa.
0: Consigli pratici.
1: Mele contro la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può combattere bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate biologiche. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo andrebbero limitati, o meglio ancora eliminati.
0: Hanno detto?
1: L'uomo davvero libero è colui che sa rifiutare un invito a cena senza fornire pretesti. Jules Renard. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

E allora, seconda tappa della settimana al Fizz in the Morning sulla nostra radio. Alessandro Fizzotti al microfono. Come va la temperatura? Qui in studio iniziamo a sentire quel frizzantino tipico di metà giugno, che sa un po' di asfalto caldo e voglia però di mare, di lago, di montagna. Insomma, lo sapevate che proprio oggi, qualche anno fa, si festeggiavano scoperte astronomiche incredibili? Noi oggi non guarderemo le stelle, anche perché c'è il sole, come si dice, ma andremo a caccia dei buchi neri della vostra agenda, quelle commissioni che rimandate da maggio, perché no? Ma allora, il Fizz in the Morning in questa puntata che cosa andrà a fare? Tra pochissimo ci sarà lo spazio, come sapete, dedicato all'almanacco del giorno. Insieme ad Ermanno Accardi andremo a raccontare un po' di storia del nostro territorio, dell'Italia, ma non solo, cose da ricordare e da appuntare. Lo spazio poi con il nostro risveglio muscolare, davvero targato professor Pierluigi De Pascalis, il nostro amico preparatore atletico nonché nutrizionista. Insieme a lui andremo ad affrontare il wellness da vicino e soprattutto cercheremo di fare del bene al nostro fisico, al nostro corpo e alla nutrizione, anche perché è importante mangiare bene per vivere meglio e vivere più a lungo. Un altro spazio, quello con le notizie, insieme alla nostra redazione che non può mai tardare. Anche lì andremo a scegliere la notizia assolutamente più interessante per voi. Musica fresca, insomma, notizie croccanti, un po' di ironia non guasta mai. Siete pronti a decollare con noi? Mettetevi comodi. Il viaggio di oggi è davvero appena iniziato.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta, come sempre, ci colleghiamo con il nostro Ermanno Accardi per fare giorno dopo giorno la nostra rubrica dedicata al diario quotidiano, insomma, sull'almanacco. Ermanno, bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, sì, ci proviamo tutte le mattine a mettere insieme un po' di notizie, di curiosità, insomma, un po' di cose che riguardano questa giornata in particolare, in questo caso appunto il 16 di giugno. E oggi, per esempio, è Sant'Aureliano di Arles, che è stato un vescovo franco, quindi francese, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Aureliano ha diverse origini. Se guardiamo al latino e al greco, il nome Aureliano significa oro e sole. Se invece guardiamo alla lingua etrusca, il nome Aureliano prende il significato di colui che brilla, splende. Nelle immagini sacre, Sant'Aureliano di Arles è spesso rappresentato con il bastone pastorale, che è il simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 16 giugno 1937, Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio, e tutto accade per una serie di circostanze. E chi di noi non ricorda appunto quelle circostanze, noi anziani ovviamente, che portarono Valentina Tereshkova, una giovane 26enne paracadutista prodigio, a salire su una navicella Vostok 6. La navicella compie 48 giri attorno alla Terra e Tereshkova trascorre quasi 3 giorni nello spazio, divenendo al suo ritorno un'autentica leggenda sia nel periodo sovietico che in quello post-sovietico. In Russia, 16 giugno 1911, nasce l'International Business Machine Corporation, quindi l'IBM. Dalla fusione di due piccole imprese viene costituita appunto questo, l'IBM, nome che assume nel 1924, azienda americana, la più antica tra le maggiori al mondo nel settore informatico. Produce e commercializza hardware, software per computer, middleware e servizi informatici, offrendo infrastrutture, servizi di hosting, cloud computing, intelligenza artificiale e consulenza nel settore informatico e strategico. L'azienda oggi detiene primati in ogni area tecnologica. Animali, oggi la giornata mondiale delle tartarughe marine nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sulla fragilità e la preziosità di questi antichi animali esistenti dai tempi dei dinosauri, pensate, ma perennemente minacciati dall'inquinamento e in particolare dalla presenza di plastica nel mare. Ci sarebbero molte altre cose da dire. Il WWF ricorda che proprio una tartaruga marina su due ha proprio della plastica nello stomaco, insomma, e la loro sopravvivenza ormai è a rischio. Insomma, andate a riguardarvi un po' di cose sulla giornata mondiale delle tartarughe marine, perché è veramente una specie molto a rischio ed è comunque una specie anche particolarmente simpatica per altre cose. Proverbi di oggi: quando giugno è più asciutto che bagnato, lava il barile e tienilo preparato. Va bene, noi prendiamo atto, e ne prendono atto anche ovviamente quelli che si occupano della coltivazione della vite. Herbert George Wells, che è stato uno scrittore britannico, invece ci saluta oggi dicendo: ogni progresso è dovuto agli scontenti, le persone contente non desiderano alcun cambiamento. E questa è una, anche questa è una grande verità di tutti gli aforismi che leggiamo giorno dopo giorno. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, volendoci si sente domattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: Lasciati pensare, tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Se vuoi venire con me, non ho una macchina, baby, ma se ti prendo per

0: Le palle girano, girano, girano. Sai che mi girano, girano, girano. A me in poco tempo mi girano, girano. Come le palle, vedi, girano, girano.
1: B-R-E-S-H. Sciacquo la tua bocca come l'acqua.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 6:20 e tramonta alle 22:29, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Quirico e Giulitta, San Cecardo patrono di Carrara e Sant'Aureliano di Arles.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1976 a Johannesburg in Sudafrica scoppiava la rivolta nella township di Soweto. Le manifestazioni organizzate da studenti neri che protestavano contro la politica segregazionista furono soffocate nel sangue, ma colpirono l'opinione pubblica mondiale, dando inizio a una serie di conseguenze che portarono alla caduta del regime dell'apartheid.
0: Benessere naturale.
1: Rosmarino contro le dermatosi. L'unguento si prepara con 10 g di foglie fresche di rosmarino e 2 cucchiai di olio oppure 20 g di burro. Dopo aver cotto per pochi minuti le foglie nell'olio o nel burro, si usa l'unguento ottenuto per massaggiare le parti doloranti a causa di reumatismi, contusioni oppure infiammate da dermatosi. Applicato sulle tempie è invece l'effetto di alleviare il mal di testa.
0: Consigli pratici.
1: Mele contro la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può combattere bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate biologiche. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo andrebbero limitati, o meglio ancora eliminati.
0: Hanno detto?
1: L'uomo davvero libero è colui che sa rifiutare un invito a cena senza fornire pretesti. Jules Renard. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Aureliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 giugno gli attori Stan Laurel, per tutti Stanlio, Paolo Stoppa e Sonia Braga e il motociclista Giacomo Agostini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado dei gemelli, sei creativo e testardo. Esiste in te la tendenza al narcisismo. Il tuo intelletto è eccellente e unito alla tua sensibilità ti consentirà di fare molta strada nella vita. Devi sforzarti di combattere per vincere o per arrivare al successo, non per distruggere. Anche questo grado, come il precedente, conferisce ispirazioni e percezioni extrasensoriali. Sarai fortunato al gioco e in tutte le imprese che hanno un elemento di rischio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sono possibili piccoli disguidi. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo. Affrontiamo gli impegni con ottimismo, scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti col piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno, che reclama ordine e precisione, rispondiamo col nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, sorpresa per il cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, la Luna in Cancro invita a tenere fede ai programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro l'instabilità dell'umore, suscitati da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alle memorie, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, una festa o un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma, se possiamo prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Pesci, la Luna in Cancro fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole, non resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza. William Wordsworth.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: It's in the morning.

0: siamo sempre qui all'interno del nostro morning show. C'è lo spazio di risveglio muscolare nel Fitz and the Morning. C'è Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te, ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, parliamo oggi di un tema importante che riguarda purtroppo una buona percentuale, soprattutto di giovani all'ascolto: obesità. Perché non colpisce uomini e donne, Pierluigi, allo stesso modo?
1: Esatto, quello che dici è assolutamente corretto. Non soltanto il fatto che non colpisca uomini e donne allo stesso modo, ma anche la diffusione presso giovani e giovanissimi. Spesso tendiamo a considerarla come una condizione unica, uguale per tutti. Pensiamo al peso corporeo, all'indice di massa corporea, e da lì traiamo le nostre conclusioni rispetto al rischio cardiovascolare, ma anche al diabete, a problemi metabolici. In realtà la situazione è un po' più complessa. Aggiungo nuovi dati dal congresso europeo sull'obesità che si è tenuto a Istanbul quest'anno, e sono stati messi in evidenza proprio le differenze che riguardano il genere. Quindi genere maschile e genere femminile hanno un approccio differente, e lo studio conferma, in qualche modo non stravolge ma conferma, alcuni aspetti già noti. Il grasso viscerale, quello tipico degli uomini, è quello che si deposita infatti attorno agli organi interni. Non è semplicemente un grasso in eccesso, ma è un tessuto metabolicamente attivo. È fortemente associato all'insulino resistenza, ad alterazioni metaboliche e purtroppo anche alla steatosi epatica. Quindi una situazione abbastanza complessa. Nelle donne questo tipo di obesità certamente ha degli elementi analoghi, ma emerge una maggiore tendenza a presentare un'infiammazione diffusa, alti livelli di colesterolo, il cosiddetto colesterolo cattivo, e una maggiore predominanza di diabete di tipo 2. Quindi la situazione è un po' diversa nei due sessi.
0: Ecco, Pierluigi, quindi a pari di obesità, uomini e donne forse non dovrebbero essere valutati esattamente allo stesso modo?
1: Esatto, è proprio questa l'implicazione più rilevante che emerge da questi dati, perché se ragioniamo in termini di vale tutto, chiaramente la situazione diventa differente. Rischiamo di sottovalutare sia il trattamento ma anche i rischi a cui ci si espone. Questo significa quindi che un uomo con obesità può essere più avvezzo, può essere più importante monitorare con attenzione anche banalmente la circonferenza vita, il profilo lipidico anche a livello epatico, i trigliceridi, la pressione. Nelle donne invece si suggerisce di avere un controllo più alto relativamente per esempio ai livelli di colesterolo e allo stato infiammatorio. Questo poi non significa che naturalmente le donne siano esenti da alcuni rischi e gli uomini da altri, ma che a causa di un assetto ormonale differente, soprattutto per quanto riguarda le donne prima della menopausa, va a coinvolgere circostanze differenti. Poi è certo che il trattamento invece dell'obesità ha invece dei punti in comune, e riguardano chiaramente un controllo, una modulazione dell'alimentazione, e a tal punto invitiamo a non limitarsi al fai da te, e a un incremento dell'attività fisica. Quindi in ogni caso poi i fattori di rischio che emergono principalmente sono questi, e quindi il trattamento in qualche modo può essere comune.
0: Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi la settimana prossima nel Fitz and the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
3: Emmanuel Macron è un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
2: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
4: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
2: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
5: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
6: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
2: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Vola con Radio Fly.
9: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
14: Radio Fly, la voce della tua città.
15: Fitz in the morning.

E allora buongiorno, ben ritrovati all'interno del Fizzone Morning in questo martedì. C'è un'Italia che non urla ma che fatica a respirare sotto il peso del futuro. È quella dei nostri ragazzi fotografati dalla prima ricerca dell'Osservatorio Permanente sulla condizione giovanile promosso dalla Fondazione UN8. Il titolo dello studio, curato dal sociologo Mauro Magatti, parla chiaro: fragile. Ma non è la fragilità che pensate. È un mosaico di emozioni dove tra i 13 e i 24 anni ci si divide tra chi corre e chi si sente paralizzato. Il dato che scuote di più? Quasi un ragazzo su 4, il 24%, rientra nella categoria degli sfiduciati sotto pressione. Vedono praticamente il mondo come un luogo spaventoso. Si sentono inadeguati, stanchi, quasi incapaci di agire. Eppure in questo buio c'è una luce. Sono i primi a riconoscere il valore immenso del supporto psicologico. Poi c'è il gruppo, il più numeroso, i moderati in transizione. Sono il 34%. Vivono in un equilibrio instabile. Per loro basta un soffio per scivolare nella crisi. E non va meglio agli irrequieti in bilico, ovvero il 25% del totale, che sono ragazzi iperattivi, spinti da un'ansia da prestazione che li porta costantemente sull'orlo del burnout. Ma non è tutto grigio, esiste infatti un 17% di fiduciosi propositivi. Per loro il mondo è una scacchiera di opportunità, non hanno paura della complessità, non conoscono l'ansia e si sentono pronti a prendersi il futuro. Alessandro Benetton, ideatore di Fondazione UN8, è stato chiaro: l'obiettivo non è solo osservare, ma intervenire sulle cause profonde del disagio per trasformare questa fragilità in potenziale. Insomma, non serve giudicare questi ragazzi, serve costruire contesti capaci di accoglierli. Perché se un giovane su 4 ha paura di uscire di casa, il problema non è del ragazzo, è della casa che abbiamo costruito per lui.

Chiudiamo la puntata di questo martedì. Vi abbiamo parlato di questa fondazione UnHate, ma soprattutto dei dati che sono arrivati dai ragazzi, no? Che sembrano essere davvero molto fragili, e bisogna insomma costruire sulla loro fragilità invece delle fondamenta importanti per farli crescere con grande consapevolezza nella società di oggi. Vi ringraziamo per aver seguito il Fitzre Morning. Domani torneremo in compagnia di Paola Dall'Oglio ed Ermanno Accardi. Avremo tanto da raccontarvi nel corso invece della nostra giornata con le altre trasmissioni e i nostri colleghi alla radio. Un abbraccio e una buona giornata.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

vista. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

E allora, seconda tappa della settimana al Fizz in the Morning sulla nostra radio. Alessandro Fizzotti al microfono. Come va la temperatura? Qui in studio iniziamo a sentire quel frizzantino tipico di metà giugno, che sa un po' di asfalto caldo e voglia però di mare, di lago, di montagna. Insomma, lo sapevate che proprio oggi, qualche anno fa, si festeggiavano scoperte astronomiche incredibili? Noi oggi non guarderemo le stelle, anche perché c'è il sole, come si dice, ma andremo a caccia dei buchi neri della vostra agenda, quelle commissioni che rimandate da maggio, perché no? Ma allora, il Fizz in the Morning in questa puntata che cosa andrà a fare? Tra pochissimo ci sarà lo spazio, come sapete, dedicato all'almanacco del giorno. Insieme ad Ermanno Accardi andremo a raccontare un po' di storia del nostro territorio, dell'Italia, ma non solo, cose da ricordare e da appuntare. Lo spazio poi con il nostro risveglio muscolare, davvero targato professor Pierluigi De Pascalis, il nostro amico preparatore atletico nonché nutrizionista. Insieme a lui andremo ad affrontare il wellness da vicino e soprattutto cercheremo di fare del bene al nostro fisico, al nostro corpo e alla nutrizione, anche perché è importante mangiare bene per vivere meglio e vivere più a lungo. Un altro spazio, quello con le notizie, insieme alla nostra redazione che non può mai tardare. Anche lì andremo a scegliere la notizia assolutamente più interessante per voi. Musica fresca, insomma, notizie croccanti, un po' di ironia non guasta mai. Siete pronti a decollare con noi? Mettetevi comodi. Il viaggio di oggi è davvero appena iniziato.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi e principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di ABS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa: daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM Azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM si adura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard è al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta, come sempre, ci colleghiamo con il nostro Ermanno Accardi per fare giorno dopo giorno la nostra rubrica dedicata al diario quotidiano, insomma, sull'almanacco. Ermanno, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, sì, ci proviamo tutte le mattine a mettere insieme un po' di notizie, di curiosità, insomma, un po' di cose che riguardano questa giornata in particolare, in questo caso appunto il 16 di giugno. E oggi per esempio è Sant'Aureliano di Arles, che è stato un vescovo franco, quindi francese, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Aureliano ha diverse origini. Se guardiamo al latino e al greco, il nome Aureliano significa oro e sole. Se invece guardiamo alla lingua etrusca, il nome Aureliano prende il significato di colui che brilla, splende. Nelle immagini sacre, Sant'Aureliano di Arles è spesso rappresentato con il bastone pastorale, che è il simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 16 giugno 1937, Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio, e tutto accade per una serie di circostanze. E chi di noi non ricorda appunto quelle circostanze? Noi anziani, ovviamente, che portarono Valentina Tereshkova, una giovane 26enne paracadutista prodigio, a salire su una navicella Vostok 6. La navicella compie 48 giri attorno alla Terra e Tereshkova trascorre quasi 3 giorni nello spazio, divenendo a suo ritorno un'autentica leggenda sia nel periodo sovietico che in quello post-sovietico. In Russia, 16 giugno 1911, nasce l'International Business Machine Corporation, quindi l'IBM. Dalla fusione di due piccole imprese viene costituita appunto questo, l'IBM, nome che assume nel 1924, azienda americana, la più antica tra le maggiori al mondo nel settore informatico. Produce e commercializza hardware, software per computer, middleware e servizi informatici, offrendo infrastrutture, servizi di hosting, cloud computing, intelligenza artificiale e consulenza nel settore informatico e strategico. L'azienda oggi detiene primati in ogni area tecnologica. Animali, oggi la giornata mondiale delle tartarughe marine, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sulla fragilità e la preziosità di questi antichi animali, esistenti dai tempi dei dinosauri, pensate, ma perennemente minacciati dall'inquinamento e in particolare dalla presenza di plastica nel mare. Ci sarebbero molte altre cose da dire. Il WWF ricorda che proprio una tartaruga marina su due ha proprio della plastica nello stomaco, insomma, e la loro sopravvivenza è ormai a rischio. Insomma, andate a riguardarvi un po' di cose sulla giornata mondiale delle tartarughe marine, perché è veramente una specie molto a rischio ed è comunque una specie anche particolarmente simpatica per altre cose. Proverbi di oggi: quando giugno è più asciutto che bagnato, lava il barile e tienilo preparato. Va bene, noi prendiamo atto, e ne prendono atto anche ovviamente quelli che si occupano della coltivazione della vite. Herbert George Wells, che è stato uno scrittore britannico, invece ci saluta oggi dicendo: ogni progresso è dovuto agli scontenti, le persone contente non desiderano alcun cambiamento. E questa è una grande verità di tutti gli aforismi che leggiamo giorno dopo giorno. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, volendoci si sente domattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 16 giugno 2026. Partiamo a quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa USA-Iran, riapre Hormuz, missione navale europea, Israele non è finita. Foto rubate dalle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. Testamento falso, l'eredità materna ritorna a Lady Gucci, i giudici, la sentenza vale 20 milioni. I missili di Putin sulla cattedrale, Kiev colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky barbari. La Repubblica, Europa, missione Hormuz, al G7 di Emmanuel Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto. Meloni, l'Italia è pronta, ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra. Crosetto da exit per ricucire, nessun disimpegno sulle basi. Raid su Kiev, brucia cattedrali e patrimonio dell'UNESCO. La stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz, Macron pronto a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni navi con l'ok del Parlamento. La stretta di Starmer, Londra antisocial, com'è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti. Antifascismo, ira di Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure. Il Fatto Quotidiano, Trump è sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Givir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, trapianti in Palestina col fatto sulle terre. Il resto del Carlino, Iran usa l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo stretto riapre venerdì, Teheran ma la sovranità resta nostra. A Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare, al via il G7 di Vienna, il presidente USA Macron amico speciale. Raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, Draghi e l'Europa di fronte al bivio, è tempo di agire. Il Messaggero, Iran USA, Hormuz riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Trump al vertice venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, raid russo sulla cattedrale di Kiev. Sentito il fidanzatino di Alicia, aveva un cellulare segreto, sorelline, spunta un video nascoste da un parente. Il PD, dialogo al centro. Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è un nostro alleato. La Verità, la Salis fa ballare la casta e gli amici, scoppia lo sconcertopoli del PD, il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono gli appalti e i consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Al Mondiale degli Sbadigli mancava la FIFA che si inventa l'arbitro suprematista. Secondo Trump la guerra è finita, i vincitori per ora sono i Pasdaran. Il Giornale, Hormuz nucleare la vera sfida di Trump, i 7 grandi al mondo avian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. Il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributi di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. A noi indagata Milano, istigazione a delinquere, Nordio vogliono patentini e difendono il codice fascista. Libero, fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, i termini dell'accordo USA-Iran sono ancora in giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas egregio, l'economia può respirare, gesto vile ma anche segno di debolezza, Putin disperato profana la San Pietro degli ucraini. I dati di Rete 4 smentiscono la 7, la guerra dei sondaggi su Vannacci e Lega appaiati. Il Tempo, romanzo Quirinale. Occhio alle elezioni politiche del 2027, sarà in palio anche la Presidenza della Repubblica da votare in Parlamento nel 2029. Una sinistra vincente e una destra divisa produrrebbero altri 7 anni con un garante non espresso dal centrodestra. Meglio pensarci prima. USA, Iran e l'imbroglio di Teheran sulle tariffe. Trump al G7 e il Pentagono. Meloni, leader decisiva. L'Unità, la Repubblica delle Banane e l'Italia, per questo teme la patrimoniale. Se solo facessimo come in Francia. Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì, la pace come voleva l'Iran. Il Manifesto, farsi male. L'accordo tra USA e Iran è fatto, ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero o senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. A Deviane il vertice di 6 contro 1, la tensione dietro lo sfarzo, il G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. L'Avvenire, tempo di sminare. L'accordo per la tregua regge fra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Al G7 i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz. Trump tiepido. La guerra, bombe sul luogo simbolo di Kiev, il messaggio di Putin ai grandi. Il Papa, offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Il messaggio per la giornata mondiale e sui nonni, non dimentichiamocene. Terminiamo con il Secolo d'Italia, più libri, zero censura. Gli editori non conformi spiegano perché il patentino antifascista è inaccettabile. In primo piano Meloni e l'amica Sanei, unite per un futuro di prosperità. Donzelli a testa in giù, la scritta d'odio sui muri di Firenze. La Russia bombarda la cattedrale UNESCO di Kiev, condanna unanime. Uno sguardo adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, tre ponti, lavori sospesi, carenze in cantiere, alte per motivi di sicurezza, uno squalo macco ad Antignano, il racconto, pescato a un miglio dalla costa e rilasciato. Piombino, primo lotto quasi finito, ora dateci ristori, lavori in Corsa Italia, l'appello dei commercianti interessati dal cantiere. Da Viareggio, trovato morto in mare, l'allarme di un gruppo di turisti alla Leccionia. Buongiorno, indagini chiuse per i maggiorenni, sparita nell'impianto accusatorio l'aggravante per futili motivi, attesa per i minori. Da Pisa, luminare alla magia dei 100.000 lampanini, alle 23 lo show dei fuochi d'artificio lanciati da 10 piattaforme galleggianti sull'Arno. Vico Pisano, la Delca fuori da qui, in 300 sotto il comune, a 7 giorni dal rogo. Da Prato la DDA smantella la banca della criminalità, riciclaggio e trasferimenti di denaro sporco attraverso l'Europa, 41 persone coinvolte. Pistoia, multe, colpo di spugna, non più appelli sui ricorsi per velox non omologati. Da Grosseto, mi abbuffo e scappo, i furbetti dei ristoranti, 2 episodi in pochi giorni.

0: che propone un cartellone super. Andiamo al Corriere Fiorentino, prima visita possibile il 21 marzo 2028, la denuncia da massa, le difficoltà delle famiglie, la neuropsichiatria infantile è un caso. La banca privata del crimine, operazione della DDA Fiorentina, 41 arresti, 57 indagati, gestita da un cinese apparato al servizio dei vari clan, movimenti per 100 milioni l'anno. Corriere di Arezzo, azzerate tutte le condanne, Coingas processo di appello, confermata la soluzione per Francesco Maricri e per Ghinelli. Il fatto non sussiste. Fuoco all'hotel Chimera, 8 intossicati, paura Saione, fiamma all'hotel Europa, da accertare le cause dell'incendio. La notte della follia, svolta nelle indagini, una denuncia e 3 fogli obbligatori. Andiamo alla Nazione di Arezzo, Coingas, c'è la soluzione per tutti, in appello smontata ogni residuo ipotesi conduttiva. Con Ghinelli e Macri escono puliti anche Amendola, Breda e Rason. Giunta i nomi delle rose, slitta oggi il vertice della squadra, il sindaco chiede una lista dei papabili. La lettera del 31 ribelli PD, subito verifica politica e rinnovamento dei vertici, convocata l'assemblea comunale per il 22 al Minerva, ma l'effetto domino è partito con un documento inviato al DEM numero 1 in Toscana Fossi, la richiesta, la messa a disposizione del partito dei mandati di Croci e Ralli. Cadorna, nuova terra di nessuno, pestato uscendo dal parcheggio, prime misure dopo la maxi rissa, incrocia una coppia in piena lite, lui si stacca da lei e lo colpisce, il racconto era una furia incontrollabile, la polizia cerca delle telecamere il volto dell'autore, fogli di via, denunce e la violenza tra San Laurentino e Centro. Coingas, ribaltone in appello, assolti Ghinelli, Macri e Rason, non ci fu un patto corruttivo. Ti accoltello, poi si scusa, rapina armata in un locale, fugge con tutto l'incasso, gli consegna il denaro ma lo rimprovera, mi dispiace, borbotta tra le minacce, colpo in pieno giorno, la punta della lama alla gola e tenta di strapparle la collanina. E le lance perdute e 5 prove di fuoco, Rossi e Scortecci già a bersaglio, dormono in piazza per i biglietti, caccia anche Tagliandi in piedi, esordi e maestri accendono la lizza, 3 depuntanti si tuffano nella gara, Martino e Vedovini sui fronti opposti. Chiudiamo con rubinetti a secco domani, senza alcune zone restano senza acqua, ricordiamoci rubinetti a secco per alcune ore domani in diverse zone di Arezzo. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 16 giugno 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: It's in the morning.

0: Siamo sempre qui all'interno del nostro morning show, c'è lo spazio di risveglio muscolare nel Fitz and the Morning, c'è Pierluigi De Pascalis, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, parliamo oggi di un tema importante che riguarda purtroppo una buona percentuale, soprattutto di giovani all'ascolto, obesità. Perché non colpisce uomini e donne, Pierluigi, allo stesso modo?
1: Esatto, quello che dici è assolutamente corretto, non soltanto il fatto che non colpisca uomini e donne allo stesso modo, ma anche la diffusione presso giovani e giovanissimi. Spesso tendiamo a considerarla come una condizione unica, uguale per tutti, pensiamo al peso corporeo, all'indice di massa corporea, e da lì traiamo le nostre conclusioni rispetto al rischio cardiovascolare, ma anche al diabete, a problemi metabolici. In realtà la situazione è un po' più complessa, aggiungo nuovi dati dal congresso europeo sull'obesità che si è tenuto a Istanbul quest'anno, e sono stati messi in evidenza proprio le differenze che riguardano il genere, quindi genere maschile e genere femminile hanno un approccio differente, e lo studio conferma in qualche modo, non stravolge, ma conferma alcuni aspetti già noti. Il grasso viscerale, quello tipico degli uomini, è quello che si deposita infatti attorno agli organi interni, non è semplicemente un grasso in eccesso, ma è un tessuto metabolicamente attivo, è fortemente associato all'insulino resistenza, ad alterazioni metaboliche e purtroppo anche alla steatosi epatica, quindi una situazione abbastanza complessa. Nelle donne questo tipo di obesità certamente ha degli elementi analoghi, ma emerge una maggiore tendenza a presentare un'infiammazione diffusa, alti livelli di colesterolo, il cosiddetto colesterolo cattivo, e una maggiore predominanza di diabete di tipo 2. Quindi la situazione è un po' diversa nei due sessi.
0: Ecco Pierluigi, quindi a pari di obesità, uomini e donne forse non dovrebbero essere valutati esattamente allo stesso modo?
1: Esatto, è proprio questa l'implicazione più rilevante che emerge da questi dati, perché se ragioniamo in termini di vale tutto, chiaramente la situazione diventa differente, rischiamo di sottovalutare sia il trattamento ma anche i rischi a cui ci si espone. Questo significa quindi che un uomo con obesità può essere più avvezzo, può essere più importante monitorare con attenzione anche banalmente la circonferenza vita, il profilo lipidico anche a livello epatico, i trigliceridi, la pressione. Nelle donne invece si suggerisce di avere un controllo più alto relativamente per esempio ai livelli di colesterolo e allo stato infiammatorio. Questo poi non significa che naturalmente le donne siano esenti da alcuni rischi e gli uomini da altri, ma che a causa di un assetto ormonale differente, soprattutto per quanto riguarda le donne prima della menopausa, va a coinvolgere circostanze differenti. Poi è certo che il trattamento invece dell'obesità ha invece dei punti in comune e riguardano chiaramente un controllo, una modulazione dell'alimentazione, e a tal punto invitiamo a non limitarsi al fai da te, e a un incremento dell'attività fisica. Quindi in ogni caso poi i fattori di rischio che emergono principalmente sono questi, e quindi il trattamento in qualche modo può essere comune.
0: Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi la settimana prossima nel Fitz and the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

E allora buongiorno, ben ritrovati all'interno del Fitz and the Morning in questo martedì. C'è un'Italia che non urla ma che fatica a respirare sotto il peso del futuro. È quella dei nostri ragazzi fotografati dalla prima ricerca dell'Osservatorio Permanente sulla condizione giovanile promosso dalla Fondazione UN8. Il titolo dello studio, curato dal sociologo Mauro Magatti, parla chiaro: fragile. Ma non è la fragilità che pensate. È un mosaico di emozioni dove tra i 13 e i 24 anni ci si divide tra chi corre e chi si sente paralizzato. Il dato che scuote di più? Quasi un ragazzo su 4, il 24%, rientra nella categoria degli sfiduciati sotto pressione. Vedono praticamente il mondo come un luogo spaventoso. Si sentono inadeguati, stanchi, quasi incapaci di agire. Eppure in questo buio c'è una luce. Sono i primi a riconoscere il valore immenso del supporto psicologico. Poi c'è il gruppo, il più numeroso, i moderati in transizione. Sono il 34%. Vivono in un equilibrio instabile. Per loro basta un soffio per scivolare nella crisi. E non va meglio agli irrequieti in bilico, ovvero il 25% del totale, che sono ragazzi iperattivi, spinti da un'ansia da prestazione che li porta costantemente sull'orlo del burnout. Ma non è tutto grigio, esiste infatti un 17% di fiduciosi propositivi. Per loro il mondo è una scacchiera di opportunità, non hanno paura della complessità, non conoscono l'ansia e si sentono pronti a prendersi il futuro. Alessandro Benetton, ideatore di Fondazione UN8, è stato chiaro: l'obiettivo non è solo osservare, ma intervenire sulle cause profonde del disagio per trasformare questa fragilità in potenziale. Insomma, non serve giudicare questi ragazzi, serve costruire contesti capaci di accoglierli. Perché se un giovane su 4 ha paura di uscire di casa, il problema non è del ragazzo, è della casa che abbiamo costruito per lui.

Chiudiamo la puntata di questo martedì, vi abbiamo parlato di questa fondazione UnHate, ma soprattutto dei dati che sono arrivati dai ragazzi, no? Che sembrano essere davvero molto fragili e bisogna insomma costruire sulla loro fragilità invece delle fondamenta importanti per farli crescere con grande consapevolezza nella società di oggi. Vi ringraziamo per aver seguito il Fiesta Morning. Domani torneremo in compagnia di Paola Dall'Oglio ed Ermanno Accardi. Avremo tanto da raccontarvi nel corso invece della nostra giornata con le altre trasmissioni e i nostri colleghi alla radio. Un abbraccio e una buona giornata.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 103esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi ci porta in un mondo che è già iniziato, perché siamo oltre metà di giugno, la scuola è finita più o meno, mi sa, credo, e quindi che cosa dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo pensare? Alle vacanze. Ma è chi allora non ci può non portare nel mondo animale anche con questo tema? Eccola a voi la grande Valentina.
2: Ciao Giuseppe.
1: Aspetta, è vero che la scuola è finita?
2: Sì, per molti studenti, perché poi dopo vabbè l'asilo dura di più, però insomma, diciamo che siamo in quel mese lì, siamo nel mese in cui le scuole, ahimè, finiscono. Ahimè, perché insomma
1: cioè, sei una delle poche che dice ahimè, scusa.
2: Questi bambini poi sempre in casa,
1: mamme un po' meno,
2: vabbè. Esatto, la scuola è finita, sta quindi? Per finire, finisce, e quindi si comincia a pensare alle vacanze.
1: Ho capito, ma che ci incastrano le rondini?
2: Aspetta,
1: sono già arrivati a primavera.
2: Capito, certo, però io mi sono chiesta una cosa diversa. Mi sono chiesta, ok, noi andiamo in vacanza, no? Ci mettiamo lì, prepariamo le valigie, andiamo in vacanza, magari facciamo un bel viaggio. Ma quali sono nel regno animale i più grandi viaggiatori?
1: Ah, quindi non solo per le vacanze, insomma.
2: Sì, non vanno in vacanza, ma viaggiano tantissimo.
1: Va bene. Allora, i viaggiatori delle vacanze.
2: Ne ho stilati 5.
1: Oh, vai. Iniziamo subito questo viaggio.
2: Allora, il primo non poteva che essere lei, ne abbiamo parlato tante volte, perché è un animale a me particolarmente caro.
1: Poi... Il gruccione.
2: No, la rondine.
1: Il gruccione è tipo una rondine. Me l'hai detto te l'altra volta.
2: No, io t'ho detto rondini, rondoni e balistrucci.
1: Ah, e balistrucci, è vero.
2: Non sei stato attento.
1: No, esatto.
2: Quindi, rondine, che potremmo prendere anche questa grande famiglia, ma insomma noi parliamo della rondine, che è... appunto, ne abbiamo parlato tante volte, che è il simbolo per antonomasia della primavera che ritorna, ma ritorna veramente, perché lei ritorna da un grande viaggio. Infatti lei vive gran parte della primavera e tutta l'estate in Europa, compresa l'Italia, dove insomma si vedono, ma con l'arrivo dell'autunno migra e se ne torna nell'Africa subsahariana, quindi oltre il deserto del Sahara. Questo ci fa capire che una rondine può percorrere circa 10.000 chilometri durante ogni migrazione e attraversa, attenzione, il Mar Mediterraneo, il deserto del Sahara e grandissime aree comunque africane che non sono desertiche, ma che sono poco abitate, quindi insomma molto molto difficile.
1: Ora, qui ci sarebbe una domanda da farti, ma probabilmente non lo so se è attinente o meno. Scusa, ma loro migrano per andare al caldo, no?
2: Sì.
1: Ma in quei paesi dopo, cioè voglio dire, vanno a cercare la siccità?
2: Vanno a cercare la siccità... Insomma, perché in realtà durante il nostro inverno lì non è la stagione più secca. Vanno a cercare il caldo, però non è una stagione particolarmente secca e quindi continuano a trovare gli insetti di cui si nutrono,
1: ecco,
2: per esempio le zanzare.
1: Sono gli uccelli che generalmente fanno le migrazioni più lunghe, perché solo loro migrano, insomma, no?
2: Allora scopriremo poi che c'è qualcuno anche nel mare.
1: No.
2: Però non voglio svelare troppo.
1: Vai.
2: Diciamo che chi vola è avvantaggiato. Abbiamo visto delle rondini, no? Che dormono in volo, mangiano in volo.
1: Quelli con la testa a metà che dormono. C'era.
2: Esatto, sfruttano le correnti favorevoli e si riposano, mangiano in volo volando a bocca aperta, e questo è un vantaggio per loro, perché appunto attraversano il Mar Mediterraneo, attraversano il deserto del Sahara, e dove si potrebbero posare?
1: Appunto, come fanno a trovare i moscerini per aria?
2: No, loro volano all'altezza giusta. Hai visto infatti...
1: Sì, ma i moscerini dove si posano? Sull'acqua?
2: No, ma volano, loro li mangiano mentre volano. mentre volano con il becco aperto per mangiare zanzare e moscerini, e proprio le rondini volano all'altezza giusta dove stanno gli insetti. Infatti, se guardi, cambia se c'è più umidità o meno umidità se volano più in alto o più in basso. Infatti si dice che quando le rondini volano basso porti pioggia.
1: Va bene, ora io sul tema che ci siano poi tanti insetti sopra il mare, vabbè, questo lo dici te, però.
2: Qualcosa trovano.
1: Vabbè, qualcosa trovano, dai, andiamo avanti.
2: È un simbolo antico la rondine, molto antico, infatti fin dall'antichità è stata rappresentata e considerata proprio il simbolo della primavera, della bella stagione della rinascita. Quindi rimaniamo nel cielo.
1: E dove andiamo?
2: Rimaniamo nel cielo, ma qui andiamo lontano. Andiamo lontano e soprattutto ci spostiamo in questo viaggio di tanto, perché andiamo a conoscere la farfalla monarca.
1: Oddio, che roba è questa?
2: È un lepidottero, quindi una farfalla.
1: Ah, no, perché stavo preparando un altro...
2: No. È una farfalla, ma che pensa, vive tra Canada, Stati
1: Eccolo
2: Uniti
1: qua.
2: E Messico, che ci sembrano tutti lì, in realtà insomma si sta parlando.
1: Tu vuoi dire che questo esserino fa le migrazioni lunghe?
2: Questo esserino fa delle grandissime migrazioni, perché dal Canada va in Messico percorrendo 4.000 chilometri. E c'è però una particolarità incredibile in questo viaggio, ovvero la farfalla che parte spesso non è la farfalla che arriva, ma è tipo la pronipote. Perché? Perché per compiere... Allora, le farfalle sono note per vivere solo alcune pochi giorni, alcune poche ore, alcune poche settimane, come nel caso della farfalla monarca. Quindi, per compiere questa migrazione, per arrivare a passare l'inverno in Messico, praticamente durante questo ciclo migratorio le farfalle nascono, si riproducono e muoiono, continuando il viaggio. Quindi che cosa succede? Che molto spesso la farfalla che parte non è quella che arriva in Messico.
1: Questa è
2: cioè
1: una cosa
2: il viaggio
1: che...
2: continua, hai capito? Tra figli, nipoti.
1: No, per carità, ho capito, però c'è l'istinto di migratorio.
2: Un istinto migratorio incredibile, che pare essere regolato da una sorta di bussola solare innata che hanno, ovvero usano il sole come punto di riferimento, e hanno, stiamo vedendo un'immagine, no, che sembrano delle ali di vetro dipinte a mano. In realtà le ali sono trasparenti e contengono delle minuscole scaglie colorate che gli danno proprio questa colorazione. Quando arrivano in Messico si radunano milioni su ogni albero e danno praticamente l'impressione ad intere foreste del Messico che siano fatte di alberi arancioni.
1: Ovviamente dal numero che sono, no?
2: Sì.
1: Rimango per il fatto che parte una farfalla e ne arriva un'altra, però insomma.
2: Sì. Forse per quanto mi sono documentata io, quindi insomma, però credo che sia l'unico viaggio al mondo che viene completato praticamente dal pronipote di quello che l'ha iniziato il viaggio.
1: Beh, insomma, va bene. Poi dove mi porti?
2: Poi ti porto alla tartaruga marina. Perché la tartaruga marina, che è la tartaruga comune, insomma, ha un habitat veramente ampio, infatti va dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico, all'Oceano Indiano, ma fanno una cosa incredibile. Ecco, lei la considero, diciamo, una campionessa di viaggio, perché è una sorta di GPS infallibile. Infatti, che cosa succede? Percorrono migliaia di chilometri rincorrendo le zone di alimentazione, rincorrendo le correnti più calde, perché ti ricordi, abbiamo spiegato quando ne abbiamo parlato che loro sono dei rettili, no? E quindi devono comunque sfuggire alle zone più fredde, perché altrimenti cadono in letargo e soffocano perché non escono più per respirare, quindi devono stare attenti a un sacco di cose e fanno tutto questo perché pare che percepiscano il campo magnetico terrestre e quindi si possano orientare benissimo, possedendo anche loro una sorta di bussola biologica. Ma facendo tutti questi spostamenti, che cosa fanno dopo decenni dalla nascita? Te lo ricordi?
1: No.
2: Tornano nella spiaggia dove sono nati.
1: Eccole qua.
2: E ci tornano, per le femmine, ci tornano a deporre le uova. Quindi dopo almeno 20 anni loro tornano nel luogo dove sono nate per deporre le uova, quindi per far nascere i propri figli nel posto dove anche esse sono.
1: Dopo queste, quando vanno al mare, devono stare attenti che
2: attentissime,
1: non le predano,
2: quello perché è il momento più pericoloso per le tartarughine.
1: Esatto.
2: Devono raggiungere il mare evitando la maggior parte dei predatori, che per esempio gabbiani, no, banalmente, che ovviamente facendo dalla tana tutto il percorso di uscita e poi fino al mare è il momento più più vulnerabile. Tu pensa, no? Che loro, le tartarughe marine, sono sopravvissute ai dinosauri, perché esistono da oltre 100 milioni di anni.
1: Eh,
2: e veramente diciamo che trovano, cioè, ecco, se penso a me, no? Quando vado a fare la spesa non ritrovo mai la macchina nel parcheggio.
1: Anche perché
2: sì, vabbè, anche varie storie, però anche quando vado a fare la spesa ho sempre difficoltà a ricordarmi dove ho parcheggiato.
1: Vabbè, tu prendi il telecomando, lo premi,
2: esatto,
1: e senti fare bibi.
2: Credo che sia meglio di no, però vabbè, questo faremo un'altra puntata. Ma loro invece ritrovano anni dopo la spiaggia dove sono nate. Incredibili, si meritavano di essere in questa classifica.
1: Assolutamente sì, ma anche le rondini ritornano sul solito nido.
2: Sul solito nido, esatto.
1: Sì, una cosa molto bella questa.
2: Però le rondini tutti gli anni alla fine lo impareranno questo percorso.
1: Quello dopo 20 anni.
2: Loro dopo almeno 20 anni.
1: Perché la tartaruga ha una memoria storica enorme.
2: Sì, veramente.
1: Dire, insomma.
2: Davvero. E invece poi ti porto, anzi, rimaniamo nel mare, rimaniamo nel mare, ma ora passiamo da essere piccoli piccoli appena nati a essere grandi grandi grandi. La megattera,
1: che è un mammifero.
2: La megattera, no, che è un mammifero.
1: Okay.
2: La megattera, che è un mammifero, che vive nell'oceano, che è la cantante dell'oceano e che abita tutti gli oceani del pianeta. Ma che cosa fa? Ogni anno migra ogni anno dalle acque polari alle acque tropicali. Nelle acque polari si nutre perché sono ricche di cibo gradito a lei, e arriva alle acque tropicali dove invece si riproduce. Perché? Perché le acque tropicali ovviamente sono un luogo meno impervio, no?
1: Esatto.
2: per un cucciolo. E i maschi riproducono proprio quello che si chiama il canto delle balene, che sono delle sequenze sonore che possono durare anche per ore e che vengono ascoltate da grandi distanze, che identificano il branco e che richiamano anche le femmine. Fanno dei grandissimi salti, che quando si fa avvistamento delle megattere appunto è proprio la parte bella. E pensa, abbiamo detto, no, gli oceani tropicali sono un luogo meno impervio per mettere al mondo un figlio, un piccolo. Ma questi piccoli non sono tanto piccoli comunque.
1: No.
2: Lo sai quanto pesano alla nascita?
1: No.
2: Una tonnellata.
1: Tanto così per dire.
2: Sì, e crescono rapidamente.
1: Vengono partoriti, vero? Questo?
2: Vengono partoriti.
1: Pensate,
2: e prendono il latte.
1: Ecco, partorire è un affare di una tonnellata.
2: Ma ho capito, ma la megattera. E che cosa fanno? Crescono molto rapidamente grazie ad un latte che è ricchissimo di grassi, perché la balena, per resistere, anche la megattera,
1: certo,
2: le balene, per resistere anche alle temperature polari, sono ricchissime di grassi. E un cucciolo di megattera, pensa, che ingrassa decine di chili al giorno grazie a questo latte, che è veramente una cosa super potente. Quindi già nascono di una tonnellata.
1: Se uno che è un po' deperito, basta prendere un po' di latte di Megatte, ora mi sa che insomma.
2: Vero. Forse è difficile da prendere perché dentro l'oceano, però insomma bisogna.
1: Queste anche durante le migrazioni comunque possono partorire, fanno di tutto. Cioè...
2: Allora partoriscono negli oceani tropicali, loro vanno lì proprio per la riproduzione, sì.
1: Va bene, e poi abbiamo un pennuto simpatico.
2: Abbiamo un simpaticissimo pennuto che è la sterna artica.
1: Eccola.
2: Perché
1: qua.
2: Lei che cosa fa? Cioè, questa qui veramente lei percorre 70.000 chilometri ogni anno. 70.000 chilometri ogni anno.
1: E dove va?
2: Va dall'Artico all'Antartide. Perché nell'Artico nidifica. All'Antartide sverna.
1: Certo che devo dire che insomma ognuno c'ha la sua croce, mi verrebbe da dire.
2: Lo
1: no?
2: sai
1: Nel
2: che
1: senso,
2: cosa fa praticamente? Insegue l'estate, perché lei vive quasi sempre con la luce del giorno, tranne quando attraversa, perché infatti sta nell'inverno nel giorno artico e poi nel giorno antartico. Pensa che durante la vita lei può...
1: Quindi fa i due emisferi?
2: Sì, i due poli.
1: I due poli fa?
2: Sì. Durante la vita percorre milioni di chilometri. Pensa che una curiosità incredibile che mi ha affascinato tantissimo, la distanza totale percorsa da una sterna nel corso della sua vita può avvicinarsi a quella che andrebbe percorsa per andare e tornare dalla Luna alla Terra più volte.
1: Mamma mia. Un turbojet.
2: Viaggiatrice record.
1: Come si chiama, hai detto sterna?
2: Sterna artica. Guarda quanto è carina.
1: È molto aerodinamica, devo dire.
2: Beh, meno male, perché altrimenti sai che fatica che
1: fa. Ma ti rendi conto la natura come le ha, tra virgolette, come le ha create tutte?
2: Da polo a polo.
1: Sì, ma poi ognuna con la sua specificità, capisci? Con la sua. Beh, va bene. Insomma, è interessante questa cosa.
2: Cioè, quindi capito, quando i mariti dicono ma no, al mare dalla mattina alla sera, no, cioè pensiamo un attimo a questi viaggi che si fa, per esempio, la sterna artica, no?
1: Io penso quanti mariti ascolteranno, penseranno alla sterna artica in questo momento, cioè Va bene, Vale, che ti devo dire? Sono tutte carine queste.
2: Qual è la tua preferita?
1: No, non c'è una preferita, ma sono tutte molto particolari. Per esempio, io con una farfalla parta una e arriva il nipote.
2: È bella
1: insomma,
2: quella storia.
1: Cioè, come fa a sapere, è partito il nonno, sono arrivato io, insomma.
2: La
1: e
2: natura.
1: Poi torna indietro.
2: Certo.
1: Quindi quando ritorna è un altro nonno, cioè,
2: sì. Cioè
1: quattro generazioni, cinque.
2: Per fare.
1: Mamma mia,
2: che vacanze. Queste sì che
1: comunque,
2: sono vacanze faticose.
1: La sterna inizia a essere in pole position anche lei, però le rondini sono le mie preferite.
2: Il messaggio che ci portano è sempre troppo gradito per passare in secondo piano.
1: Esatto.
2: Vero.
1: Va bene, allora Vale, io ti ringrazio di questa 130esima puntata e
2: grazie.
1: Come sempre ci hai fatto fare un viaggio e qui guarda ci sta proprio bene.
2: Guarda,
1: più di un viaggio.
2: Mai viaggio fu così. Vi ho portato sulla Luna e oltre.
1: Vabbè, però ci potevi mettere anche il falco pellegrino che fa le migrazioni.
2: Però lui è un campione di velocità, è la sterna che è la campionessa.
1: La sterna sicuramente, quella abbiamo capito che insomma da polo a polo, insomma vabbè. Va bene Vale, grazie, appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly per la 104esima puntata. Grazie a Valentina Giusti, come sempre.
2: A te,
1: una
2: Giuseppe.
1: Grande amica, amante della natura e degli animali, che ci racconta sempre queste particolarità che sicuramente tutti non sapevamo e io il primo. Ciao
2: grazie,
1: Vale.
2: Grazie Giuseppe, alla prossima.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 6:20 e tramonta alle 22:29, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Quirico e Giulitta, San Cecardo patrono di Carrara e Sant'Aureliano di Arles.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1976 a Johannesburg in Sudafrica scoppiava la rivolta nella township di Soweto. Le manifestazioni organizzate da studenti neri che protestavano contro la politica segregazionista furono soffocate nel sangue, ma colpirono l'opinione pubblica mondiale, dando inizio a una serie di conseguenze che portarono alla caduta del regime dell'apartheid.
0: Benessere naturale.
1: Rosmarino contro le dermatosi. L'unguento si prepara con 10 g di foglie fresche di rosmarino e 2 cucchiai di olio oppure 20 g di burro. Dopo aver cotto per pochi minuti le foglie nell'olio o nel burro, si usa l'unguento ottenuto per massaggiare le parti doloranti a causa di reumatismi, contusioni oppure infiammate da dermatosi. Applicato sulle tempie è invece l'effetto di alleviare il mal di testa.
0: Consigli pratici.
1: Mele contro la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può combattere bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate biologiche. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo andrebbero limitati, o meglio ancora eliminati.
0: Hanno detto?
1: L'uomo davvero libero è colui che sa rifiutare un invito a cena senza fornire pretesti. Jules Renard. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:19.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con 2 persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, 2 vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle 2 avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per 10 metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviani in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei 7 le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. E nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno 1 persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a 3, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: Sette eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
18: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
19: Senza titolo, legati al tempo ma liberi nei pensieri con Ivo Brocchi e Giulio.

0: Buonasera, bentrovati in questo giovedì 11 giugno 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, in una serata che finalmente ci riporta quella libertà che da qualche tempo mancava, almeno al sottoscritto. Poi sentiremo se il direttore la pensa come me o meno. Finalmente possiamo parlare, possiamo dire la cosa si è fatta, non mi ricordo come si dice in toscano, la gallina ha fatto l'uovo, com'era Ivo, insomma la pasta l'è cotta. Abbiamo il sindaco. Buongiorno Ivo, ciao.
1: Io questa mancanza di libertà di parlare non l'ho avvisato.
0: La par condicio.
1: È una bella cosa la par condicio. Dobbiamo rispettare tutti.
0: Ma cosa?
1: Dobbiamo rispettare.
0: Posso dire tutti i partiti, senza tutto posso dire.
1: Puoi dire tutto. Guarda che lo stanno dicendo tutto. C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Come?
1: C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Ormai
1: che fanno paura.
0: Ormai la politica ha fatto il suo corso, no?
1: Sì, figurati. Ancora
0: c'è una partorito il
1: c'è quasi un'era della campagna elettorale ancora.
0: No, non mi dica c'è ancora par condicio.
1: No, non c'è, tranquillo. Mica puoi dire quello che vuoi.
0: No, non ci sono mica altre competizioni elettorali, no?
1: Per ora no.
0: È finita quella, insomma.
1: Quella è finita. Vabbè. Ci prepariamo alla prossima.
0: Va bene, quindi.
1: Quanta gente dice sì, ma la prossima faremo così, faremo cosà. Già.
0: Ma perché mi dici? Perché ha fatto parlare questo ballottaggio? C'era il ballottaggio, Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci, oppure Marcello Comanducci e Vincenzo Comanducci, quello che vuoi, sono andate al ballottaggio e gli aretini hanno deciso 55-45-1. L'altro 44 e 5
1: l'altro, insomma,
0: sì, più o meno, insomma, e hanno deciso che il prossimo sindaco di Arezzo sarà appunto
1: è già insediato,
0: dice
1: lui, sì,
0: mamma mia, quanto è veloce la macchina burocratica.
1: Il martedì mattina lui si è presentato in comune al segretario comunale e ha detto: buongiorno, io sono il nuovo sindaco.
0: Ma qualcuno
1: mi dia documenti, gliela dati.
0: Qualcuno lo dovrà investire, scusa, della carica.
1: È già investito, perché il ballottaggio ha stabilito che lui ha vinto le elezioni.
0: Ma
1: immediatamente
0: un documento da firmare,
1: sindaco.
0: Niente.
1: Avrà firmato un documento davanti al segretario generale, avranno fatto un verbale di insediamento.
0: Ci sarà il presidente delle elezioni? C'è un presidente
1: delle
0: elezioni?
1: No, non c'è il presidente delle elezioni, c'è il segretario generale e c'è la prefettura che verifica che tutto quanto sia a posto, ci mancherebbe altro.
0: Vabbè.
1: Comunque è stato decretato che lui è il nuovo sindaco di Arezzo e lui è già in carica, con tutti i poteri del sindaco, quindi non c'è problemi.
0: Quindi ora se c'è una buca da tappare, la colpa è la sua, insomma.
1: No, non poi è la sua. Quindi attento, Marcello Comanducci. La prima buca che trovo. Sai che, ma ce n'è una in questa rotatoria. Ogni volta che arrivo qui da te il giovedì sera, devo stare attento ad evitarla, perché ogni volta è più larga 10 centimetri.
0: Ma se lo sai che c'è, evitala, no? Se
1: la
0: lo
1: sto
0: sai
1: evitando, ma per evitarla sto montando nel centro della rotatoria.
0: Che sì, ora, cioè, voglio dire.
1: Ma quella è proprietà vostra, devo consultare.
0: Non ci ho mai capito niente, guarda, una volta.
1: Ora vi faccio causa.
0: Pure. Va bene, senti, che c'è di nuovo in questa settimana? Così?
1: Mi sembra una novità da poco questa, erano mesi che si parlava delle elezioni. Ora è finita questa cosa. Abbiamo il nuovo sindaco, il vecchio sindaco è stato tuo ospite stamani, diciamolo, hai fatto un grande colpo giornalistico.
0: È
1: la prima volta che Ghinelli Alessandro, in arte ingegnere, già
0: cittadino,
1: sindaco,
0: cittadino.
1: Ha parlato da cittadino libero, senza freni,
0: e gli
1: ha
0: dato anche del tu, perché noi ha detto, dico, io da sindaco ti davo per rispetto, perché poi sai che ci si dava sempre del tu, io però ti davo sempre del lei. Stamani no, sono due giorni che lui non è più sindaco.
1: Hai visto? Come l'hai trovato? L'hai trovato dispiaciuto di non essere più sindaco, sofferente?
0: Assolutamente no, abbiamo parlato praticamente quasi di tutto, insomma, di tutto e quasi di tutti. No, di te no.
1: Dopo cosa c'entro io? Tanto io l'ho trovato poco dopo a Montedoglio, dove c'era una cerimonia.
0: Cosa ti ha detto?
1: Mi ha detto: stamani non c'eri, mancavi. Ho detto: non c'ero, ero giustificato, ero impegnato.
0: Cittadino Ghinelli, ingegnere Alessandro

0: sempre.
1: Comunque anche su Via Filzi ha detto non ha trovato uno più bravo di lui per convincerlo che fosse sbagliato quel posto.
0: Se c'ero io forse magari mi dicevo qualcosa in più gli avrei detto.
1: Ma magari qualche pezzettino lo troviamo.
0: Sì, qualche pezzettino lo troviamo, perché onestamente è interessante capire, è una svolta grossa per la città. Per 11 anni l'ho avuto sindaco,
1: lui
0: c'è chi l'ha amato, c'è chi non l'ha amato, c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi l'ha criticato.
1: Lui ha esordito dicendo che ha vinto nuovamente la destra, quindi con Manducci, perché era stata preparata la strada prima, quindi perché ha lavorato bene. E io ho detto, questa è una sua valutazione, vero? Cioè, dice, me l'hai chiesta, dice, quindi la mia è un mio punto di vista, no? È una sua vista,
0: io ho sentito parlare per un mese e mezzo di fila di discontinuità. Lui sa proprio discontinuità, che ha detto, gli è piaciuta?
1: Lui ha sposato quella che ho detto io, dicendo Coma 1, Comanducci 1 con strascichi di Nelli. Lui ha detto vedremo con la giunta che farà. E come ci sono dentro anche ex assessori.
0: Ma infatti, quindi, molti dicono sarà un Ghinelli Ter, e non un Comandici 1.
1: Poi abbiamo parlato
0: anche di
1: Morrini, perché ha detto: ma noi diciamo sempre di Comanducci, ma ricordiamoci che la coppia non si scoppia. Camurrini c'è.
0: Poi quante preferenze ha preso? Hai visto?
1: Hai visto, infatti.
0: 951 preferenze le farà pesare Camurrini.
1: E poi ascolta, abbiamo parlato anche di Poponcini.
0: Poponcini chi era? Quello che una volta faceva il comandante della polizia locale?
1: Ora questa qui è certo che sì.
0: La voglio sentire quella risposta su Poponcini, perché
1: la vuoi sentire?
0: Sì, perché questa cosa di Poponcini insomma ha creato insomma delle discussioni, del malumore, perché
1: aspetta
0: praticamente parlato. Sollevato dal suo posto quasi quando sembrava che fosse normale una proroga di 3 mesi, il concorso fatto dalla sua amministrazione invece che dal sindaco futuro, insomma qualcosa ha lasciato.
1: Poi ha fatto anche un'analisi politica su quello che è successo a sinistra.
0: Che si occupa anche della sinistra, capisco
1: ormai è un cittadino, se glielo chiedi, no? Secondo lei, no? Ha dato un bel aldo.
0: Siccome c'è una grande discussione nella centro-sinistra ora su come sono andate le cose, c'è lui che avrebbe fatto, una curiosità.
1: Come avrebbe fatto? No, prima di tutto non avrebbe candidato uno di una comunità, prima. Ha detto io non l'avrei fatto. Questo l'ha detto.
0: È il suo partito, cioè lui era da indipendente.
1: Lui è di destra, l'ha detto.
0: Lui era indipendente, ma alle elezioni europee si è candidato con Forza Italia.
1: Infatti ha detto l'errore più grande che ho fatto. Dice, ho fatto una figuraccia. Dice,
0: guarda che questa battuta l'ha fatta una prima di lui, uno prima di lui, che si chiamava... sempre un ingegnere, Luigi Lucherini,
1: che ha detto
0: dopo pochi mesi che si è diventato sindaco nel 99, un giorno mi trova e mi dice: sai Brocchi, voglio dire una cosa,
1: che t'ha detto?
0: Ma voglio sapere cosa ne pensi. Lui mi dava del tu, io gli davo del lei, poi siamo passati al tu entrambi, e mi dica ingegnere che cosa c'è. Ha detto mi sono iscritto a Forza Italia, e io disse ha fatto una bella e ho proseguito, non lo dico perché sono le 9 e poco più. Dice, ma mi sa che non ho sbagliato. Dice, ma perché secondo te l'ho fatta? Perché finora lei era un uomo libero, o almeno aveva le forze politiche con sé, ma era un uomo piuttosto libero. Un liberale libero. Ora invece è un liberale poco libero, perché se lei si mette dentro una gabbia, gli altri partiti gliela faranno pesare che lei si è messo dentro un partito. E pensa che all'epoca Forza Italia era Forza Italia, aveva i voti che aveva, c'era Berlusconi in auge, non è che fosse stato un periodo di Forza Italia al 7-8%, insomma. E quindi vedi la stessa cosa, alla fine cercano in qualche modo di percorrere lo stesso giudizio.
1: Poi ho detto, dopo qualche pezzettino te lo faccio sentire, poi gli ho chiesto anche: ma secondo te, se ci fosse stato un altro, perché i candidati se ne è parlati tanti anche a sinistra, no? Stefano Tenti, facciamo un nome e cognome, Stefano Tenti, possiamo dire? E lui ha detto: ora non mi fare dire cose che poi magari. Secondo lui avrebbe fatto il migliore del Ceccarelli. Ha detto lui, poi te lo farò sentire. Comunque la meglio l'ha data Donati, perché ha detto: e se la sinistra avesse appoggiato Donati, sarebbe stato un bel problema per la destra. Ha detto: dice, parliamoci chiaro, ad Arezzo i numeri sono quelli, e la parte di sinistra è più. Se tutti appoggiavano Donati,
0: io sono contrario a
1: l'ha fare. Ha detto lui,
0: Sì, ti dico quello che dico io sono contrario a fare le somme matematiche sui voti. Perché le somme matematiche funzionano fino ad un certo punto sul voto. Ci sono altri meccanismi che influiscono la scelta di

0: uno dell'altro. Tu guarda, ti faccio un esempio molto secco. Donati ha preso 1800 voti in più delle sue liste, vale a dire che c'è stato un voto anche, diciamo, ad personam su Donati più che alle liste, e quindi la somma non è che sempre fa il totale, come diceva Totò. Come diceva Totò, non fa il totale la somma.
1: Vabbè, comunque, insomma,
0: abbiamo di che parlare, dai,
1: abbiamo di che parlare. Forza. Ho fatto un giro per i giardini e porcinai. Sono stato a Poggio del Sole. Scusate, perché il dialetto aretino, la radio.
0: Ma questo so è tanto bello.
1: Sono stato a Poggio del Sole.
0: E ringrazino tutti che non diciamo soito, perché da noi sarebbe soito.
1: Vabbè, in Toscana ci andiamo, quindi un pochino di aretino lasciamolo. Vabbè, comunque sono andato anche lì e ti devo comunicare
0: sono
1: una
0: novità.
1: Cosa.
0: Le vediamo, dai, non spoiler, non dire tuttora, sennò la gente cambia. Dopo tre minuti se ne vanno tutti.
1: Esatto. Va bene, allora senti, sì, ci ho raccontato un po' di cose. Andiamo, però la prima parte, come abbiamo detto sempre, e stiamo ligi al nostro, non è un giuramento,
0: al nostro impegno
1: è quello di dedicarla a questo che è la situazione mondiale, e che tra l'altro è poi anche quella che ci ha determinato da ormai quasi sempre il titolo del titolo, senza pace invece che senza titolo, insomma. Quindi Ivo Brocchi, gli aggiornamenti di questa settimana che appare sempre più enigmatica, io non so usare più che termini.
0: Non lo so, quando l'altro giorno il Corriere della Sera l'aveva già fatto la CNN, hanno contato quante volte dall'inizio del conflitto in Iran, l'attacco quindi israelo-americano sull'Iran il 28 di febbraio, quante volte Trump ha annunciato entro due giorni firmeremo la pace. 38 volte. E come vedi non l'ha firmata, anzi, da ieri pomeriggio sono ricominciati i bombardamenti sull'Iran. Da soli gli americani, senza gli israeliani in questo momento, sull'Iran, e l'Iran ha ricominciato a rispondere. Ha bombardato alcuni paesi arabi, ha bombardato basi americane, ha bombardato anche verso le navi senza colpirle, ma due giorni fa ha abbattuto un elicottero Apache del valore di 65 milioni di dollari con un drone del valore di 35 mila dollari. Tanto per essere chiari, ma questo anche per dire, non tanto per il danno dell'elicottero che è importante, ci mancherebbe altro, tra l'altro l'equipaggio si è salvato lanciandosi rapidamente con il paracadute, questa è una buona notizia per me. Questo elicottero sorvolava lo stretto di Hormuz. Gli iraniani stanno dimostrando, e lo stanno dicendo anche molti militari americani, tu vedrai, poi troverò la notizia, te la leggerò, che Teheran, che l'Iran è tutt'altro che demolito dal punto di vista militare, tutt'altro che demolito. E per la loro cultura che hanno di resistenza, resilienza, capacità di andare avanti a lungo anche nella sofferenza, molti strateghi dicono attenzione Stati Uniti, rischiate di infilarvi in un Vietnam modello 2026 voi, perché mentre ovviamente non sarà quasi possibile fare un'operazione da terra come invece fu fatta in Vietnam, se qui volete pensare di fare un'operazione solo dal cielo, sappiate che rischiate di trovare non un muro di gomma, ma un muro di resistenza incredibile in Iran. Iran che è armato fino ai denti, armato con armi convenzionali ma piuttosto efficaci, missili, droni di ogni tipo, e sembra che siano disseminati in tutto il paese e che i bombardamenti finora portati avanti abbiano colpito tra il 25 e il 30% di questi armamenti distrutti, non di più. L'attacco che ha lanciato di nuovo ieri Trump verso l'Iran ovviamente ha bloccato subito quelle trattative che erano in corso per arrivare ad un eventuale accordo e quant'altro, sono state indirizzate proprio su indicazioni di Trump solo verso obiettivi militari, solo verso obiettivi economici, vale a dire strutture petrolifere. Si è raccomandato di non colpire i dissalatori e tutte le strutture che consentono comunque l'erogazione di acqua potabile all'Iran. L'Iran deve potabilizzare sostanzialmente tutta l'acqua che viene distribuita alla popolazione. Se colpissimo quelli, praticamente li condanneremo ad una morte per sete. Questa è stata un po' la sua cosa. Con questo non so se l'ha fatto per umanità o se l'ha fatto per strategia, nel senso che dice se facciamo quello forse tutto il mondo avremmo contro quel momento, no? Perché insomma tu asseti una popolazione nel deserto, vuol dire che li vuoi morti nell'arco di pochi giorni, perché non sarebbe possibile andare avanti. Si può andare avanti senza cibo per qualche giorno, qualche settimana, senza acqua non puoi andare avanti più di poche ore o pochi o pochissimi giorni. E quindi questo è, sono iniziati i bombardamenti, sono iniziate le risposte, Hormuz di nuovo chiuso, nessuno passa, colpite due navi che portavano materiali diciamo non bellici, materiali commerciali, e quindi navi civili in questo caso. La situazione è molto molto pesante. Teheran che dice: finché Israele non smetterà di bombardare il Libano, noi non smetteremo di bombardare Israele o di comunque sia attrezzare chi combatte Israele. E in questo c'è una sorta di chiamata a tutto il mondo arabo, no? Qualcuno fermi Israele che sta facendo nel Libano quello che ha già fatto su Gaza. Gaza, dove ogni giorno si contano altri morti, non le centinaia dei due anni tremendi passati, ma decine e decine ogni giorno continuano a morire in Gaza, dove si sta diffondendo, oltre che la carestia, perché arrivano pochissimi aiuti dall'esterno, sono scentellinati dalla porta di, del sud, che arrivano dall'Egitto, non da altre parti, nessun'altra parte. Grossa difficoltà a far arrivare medicinali, grossa difficoltà a far arrivare prodotti per eliminare l'invasione incredibile di topi che hanno in tutta Gaza. Ovviamente topi che si nutrono di cosa? Probabilmente anche di cadaveri che possono essere sotto le macerie, ma di quelle poche provviste o di quei pochi averi che sono rimasti ai palestinesi che sono nella striscia di Gaza, sempre più spinti giorno per giorno verso il mare. La situazione quindi è molto molto complicata. Il Libano è complicato perché Israele vorrebbe in questa occasione tentare di debellare o ridurre a minimi termini Hezbollah. Non ce la sta facendo, chi soffre è la popolazione, già 1,5 milioni di evacuati nei 40 chilometri a sud del Libano verso nord, con difficoltà anche del Libano stesso di dare una garanzia, un sostegno, un'ospitalità a questo milione e mezzo di persone. E poi Israele non si accontenta dei 40 km a sud, ma bombarda continuamente Beirut e abbatte palazzi dove ci sono anche molti civili. Ogni volta Israele dice: lo abbiamo fatto perché là dentro c'era un nucleo di Hezbollah, si nascondevano lì dentro, un po' quello che è successo su Gaza per due anni, insomma, no?
2: Certo.
0: Colpisco tanti civili, ma io lo faccio perché devo colpire certe strutture, i cosiddetti militanti di Hezbollah. Come finirà non si sa. Inizia ad esserci un malumore enorme in tutto l'Occidente su questa guerra. Non so se anche in questo caso è per umanità oppure se è per il vil denaro. La chiusura di Hormuz sta mettendo in crisi un po' tutte le economie occidentali. Non tutte, ma molte sì. E non sta favorendo nemmeno le economie orientali. La stessa Cina comincia a soffrire adesso di fornitura di certi prodotti, anche se può utilizzare altre strade. Ma quello che tu porti con una nave, ci vogliono centinaia di camion per portarli via terra, insomma. Con costi che vanno ad aumentare in modo esponenziale. Sul fronte appunto di questa situazione c'è stata una condanna unanime dell'Europa nei confronti dei coloni violenti e di quel ministro degli esteri estremista che viene censurato e che si è permesso di dire nei giorni scorsi, siccome anche l'Italia aveva partecipato a questo giudizio su questo ministro, e lo stesso Tajani aveva protestato violentemente una volta visti i filmati che avevano realizzato le persone sequestrate sulla flottiglia e maltrattate e sostanzialmente torturate con la derisione da parte di questo ministro e di queste persone. Ecco fatto che questa volta Tajani aveva protestato con maggiore solerzia, con maggiore forza rispetto alle volte precedenti, e questo ministro ha detto: l'Italia era il paese dello stivale, adesso l'Italia è il paese delle ciabatte. E insomma tutto questo sta un po' aumentando la tensione.
1: È stato iscritto nel registro degli indagati, mi sembra bene.
0: È stato iscritto nel registro degli indagati perché con i filmati riportati in Italia da parte
1: a Roma, vero, mi pare?
0: A Roma, perché Roma è la procura, sì, che si occupa, sì, di qualunque fatto che riguardi italiani che avviene in qualunque parte del mondo. È questo che la legge lo stabilisce. È Roma la sede deputata proprio ad indagare su questi casi. È stato indagato, ovviamente non è che si preoccupi dell'eventuale condanna al ministro, però insomma questo è quanto avviene. Sull'altro fronte, quello ucraino, lì ovviamente la guerra va avanti con grande fatica, perché gli ucraini stanno riconquistando un po' di terreno che è un terreno bruciato, diciamoci la verità, perché ormai non c'è rimasto nulla anche in quelle regioni che la Russia vorrebbe per sé, dicendo io posso iniziare a parlare di pace se mi lasciano completamente le quattro regioni del Donbass che io ho già annesso a me stesso, cosa che Zelensky non vuol fare e che sta trovando una nuova sponda importante in tutta l'Europa. Vedi che Zelensky ormai sta partecipando a tutte le riunioni dei capi di Stato, dei capi di governo, delle commissioni europee. È un po' quella sorta di permesso ad essere un osservatore esterno, come voleva che fosse il cancelliere tedesco Merz, che ha detto iniziamo a farla diventare non un membro dell'Unione Europea, che è un processo più lungo, che pretende anche che il paese cambi una serie di norme interne, la Costituzione, che cambi anche l'atteggiamento che ha nei confronti degli avversari, perché non ci dimentichiamo che Zelensky, una volta salito al potere, ha cancellato sostanzialmente tutta l'opposizione. Non è che sia uno stinco di santo. Certo, il fatto di essere aggredito da un paese straniero ne ha cambiato totalmente la luce intorno,
1: certo,
0: a se stesso, no?
1: Certo.
0: Chi è per la libertà in questo momento non può che essere al fianco di Zelensky, il che non vuol dire che non si possa criticare per quello che lui ha fatto all'interno del suo paese. Si può criticare, tant'è che l'Europa non potrà accettarlo finché non rimette a posto una serie di cose. E questo è un processo che sta vedendo tanti paesi coinvolti, no? Perché come c'è stato coinvolto a suo tempo l'Ungheria, adesso ci sono i paesi balcanici che chiedono di entrare in Europa e anche loro sono sotto questo esame, vedremo come andrà a finire. Sappiamo una cosa, che le grosse difficoltà continuano per l'economia di tutta Europa. Non si sa quanto potrà andare avanti il sostegno economico che viene dato anche ai cittadini o alle aziende per quanto riguarda il caro energia in generale e il caro benzina e il caro gasolio in particolare, specie quando si va verso la stagione estiva in cui i consumi aumentano e aumentano anche di molto. È tutta una questione molto aperta che ovviamente lascia anche strascichi di natura politica in Italia, come sempre. Strascichi che sono importanti su tutti e due i fronti, sia quello medio orientale che quello ucraino, perché sull'Ucraina ora c'è ormai una spaccatura netta nei due poli, centro-sinistra e centro-destra. Nel centro-destra c'è la Lega che si sta opponendo fortemente al rinnovo di invio di armi all'Ucraina, però ha avuto la risposta del Presidente del Consiglio che ha detto noi staremo al fianco dell'Ucraina finché serve. E nel centro-sinistra stessa musica, perché c'è la posizione dei 5 Stelle che è neutralista o filo russa, non si capisce bene, perché un giorno in un modo e un giorno in un altro, qualche problema c'è, e c'è il problema interno al PD che ha un'anima più centrista, più liberista, che dice al fianco dell'Europa, dell'Ucraina, senza sì e senza ma, e per il riarmo perché è necessario. C'è un'anima più di sinistra, quella più vicina alla Schlein, che insomma qualche volta soffre nel dover approvare certi provvedimenti. Ecco, quindi abbiamo un paese che su questo argomento è tutto men che unito. Però tu, che sei un osservatore dei giornali stranieri, io ho dato un'occhiata un po' in questi giorni. Questa divisione che noi vediamo in Italia, che sottolineiamo sempre perché siamo in Italia, quindi questo ci interessa, in realtà c'è anche negli altri paesi. In Inghilterra, per esempio, l'Inghilterra, tu sai quanto è dura contro la Russia, quanto sarebbe disposta a fare quello che serve in questo caso, come la Polonia, volevo dire. Non è che tutti stanno dietro alle politiche governative. C'è Farage, per esempio, che è quello che portò alla Brexit, che è quello che ora sta crescendo come consenso popolare, che potrebbe vincere le prossime elezioni in Inghilterra, cioè l'estrema destra di Farage, che insomma sull'argomento russo non ha l'opinione di Starmer, ma nemmeno dei conservatori tradizionali. In Francia ugualmente c'è Macron, che è dalla parte dell'Ucraina al 100%, ma oggi Macron non gode più della fiducia della maggioranza del paese, e no, allora questo lo porta, gli altri anche a dire qualcosa di diverso. Non c'è in Francia però una posizione pro-Russia della destra come invece c'è in questa frange che dicevo in Inghilterra, oppure da noi con la Lega, cioè la Le Pen sta ben attenta a esprimersi radicalmente da una parte o dall'altra. Questo va detto per dire la verità. Chi invece è pro-Russia è l'estrema destra tedesca. L'estrema destra tedesca, la FD, sì. Che nella parte ex sovietica, ex Repubblica Democratica Tedesca, quella a est, quella sotto il comunismo per intendersi, sta vincendo in tutti i posti, città, land, regioni intere. Insomma, lì c'è un problema molto serio, perché i sondaggi dicono che questa parte potrebbe essere quella che si troverà a governare l'intera Germania. E vedere la Germania sotto dei partiti che ancora inneggiano a un passato remoto di quelli tragici come quello del nazismo, insomma, fa tremare un po' i polsi, specie in un periodo in cui la Germania, come tutti gli altri paesi, si stanno riarmando. Pensiamoci bene.
2: Va bene, vai.
0: Io non so, 35, dici tu se basta, io
2: senti, ma ti faccio riposare un pochino.
0: Bravo.
2: Via, così almeno.
0: Sei un amico, me lo ricorderò.
2: No, va bene. Va bene, e allora nel frattempo che ho dato un'occhiata un po' alla stampa estera, ma vedo che molte delle cose che ci riporta oggi i quotidiani esteri sono ovviamente per quanto riguarda la situazione che è in Medio Oriente. Un grande cosa viene anche dalla Spagna, sai che è stata inaugurata la Sagrada Famiglia, la cupola più alta,
0: sì,
2: a Barcellona,
0: sì, sì.
2: No?
0: C'era
2: il Papa, e tra l'altro gli spagnoli sono molto molto attaccati a questo. E sai che oggi è iniziato il campionato del mondo di calcio, no?
0: Sì.
2: Ecco, dove l'Italia gioca quest'anno, perché
0: ha giocato.
2: vabbè. No, lo dico con malincuore, però non tanto con malincuore, specialmente visti i soldi milionari che viaggiano da queste parti. Vabbè. Comunque, al di là di questo, tu pensi che i francesi già si preoccupano che è in America questo? Le football, la Coppa del Mondo del gigantismo in America, cioè la vedono, i francesi non la vedono molto bene questa cosa, chissà perché, poi andremo a leggere anche nell'interno. Continua la raccolta di informazioni da parte, sai, nella Spagna, di questo filone di corruzione che dovrebbe, dicono, che può portare a Sanchez, questo lo sai, insomma, con tutte le cose che sono accadute, cercare di salvare comunque la parte del Partito Socialista Europeo Spagnolo, ma questi sono i giornali spagnoli. Mentre Trump, onestamente vedo sempre di più sui giornali israeliani questa rottura con Trump, questa non è più l'idilio che era prima, Ivo.
0: Anche perché Trump in queste ore ha detto a Netanyahu devi fermarti, e invece Netanyahu ha risposto il Libano io vado avanti. Cioè,
2: insomma, io ho sempre detto, ti ricordi quando dicevamo ma perché per esempio quando c'era Biden, no, comunque vada, Israele faceva comunque un po' quello che mi pareva sostanzialmente, no? Ti ricordi la storia dei grandi mercati, dei grandi flussi finanziari che alla fine vanno male, insomma, non sempre là, quindi chissà che anche questo, che alla fine sia il mercato finanziario, cioè i soldi che decidano.
0: Non è difficile che sia così.
2: Invece, ecco, una cosa carina che vedo, carina nella grande così delirio di onnipotenza di Trump, cioè anche hanno messo la Coppa del Mondo con la sua testa, te la metto qui, nel mondo del calcio, quindi vabbè. Va bene, dai, fermiamoci un attimo, andiamo subito ascoltarci un piccolo step pubblicitario e poi
0: riprendiamo
2: mentre mi trovi un po' impreparato questa sera, come mai, Ivo?
0: Tecnicamente grave. Tecnicamente
2: vecchio,
0: tu grave.
2: Io un vecchio troppo.
3: Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi delle curiosità sui colori, come vengono per storia associati ad alcuni oggetti. Per esempio il camice bianco, i medici adottarono la loro inconfondibile divisa bianca all'inizio del Novecento per imprimere alla professione una svolta d'immagine. Prima di allora infatti si visitavano i pazienti in abiti civili, ma la grande presenza di ciarlatani rendeva difficile distinguere professionisti dagli impostori. Gradualmente quindi poi il camice divenne simbolo di autorevolezza e pulizia. E quello verde, intorno alla metà del XX secolo, eccolo che con i chirurghi e gli infermieri che abbandonarono il camice bianco in favore appunto di questo colorato, più facile da pulire dalle macchie che inevitabilmente la professione comporta. Inoltre il verde e l'azzurro sono i colori che più contrastano con quelli dell'interno del corpo umano, un aiuto in più per gli occhi di chi opera. Abbiamo poi il famoso red carpet. Molto prima di essere adottato nella notte degli Oscar, il tappeto rosso veniva srotolato per accogliere personalità, regali o ritenute sacre. Nell'Agamennone di Eschilo, Clitemnestra fa distendere un tappeto color porpora, simbolo di trionfo ma anche di sangue, per accogliere il marito al ritorno nella reggia. Si racconta di un tappeto rosso disteso sulla riva di un fiume per accogliere il presidente degli Stati Uniti James Madison al suo arrivo in patria nel 1821. Nel 1902 veniva invece utilizzato dalla New York Central Railroad, una compagnia ferroviaria degli Stati Uniti, per guidare i passeggeri verso l'imbarco di un treno. Il tappeto rosso riconquistò il suo significato esclusivo solo negli anni 60 in ambito hollywoodiano. Abbiamo poi le bottiglie di birra, che sono rigorosamente scure. A parte rare eccezioni, infatti, le bottiglie di birra devono essere in questo modo, quindi non si tratta né di tradizione né di un risparmio, perché infatti lo scopo del colore è quello di proteggere il contenuto della bottiglia. Il sapore della birra esposta al sole si altera rapidamente, i raggi UV danneggiano gli isomuloni, le molecole del lupolo, che conferiscono alla bevanda il caratteristico sapore amaro. La loro reazione produce un odore di uova marce e un sapore molto sgradevole. Il vetro marrone o verde protegge la bevanda dagli UV e ne conserva inalterato il sapore. Abbiamo poi la palla da basket. Le palle da basket sono infatti arancioni dal 1957, quando l'allenatore della squadra della Butler University decise che quel colore sarebbe stato più facile da vedere sia per i giocatori sia per il pubblico sugli spalti. Prima di loro le palle erano di un color cuoio o gialle. Dal 1958 in poi assunsero invece il colore odierno. E finiamo con le palline da tennis. Stesso discorso, però con un diverso colore si può infatti fare per queste. Il regolamento attuale approva palline bianche o gialle, ma queste ultime sono più facili da distinguere per uno spettatore in TV. Dalla seconda metà del Novecento, con il successo della TV a colori, divennero quelle maggiormente utilizzate. E allora con queste curiosità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa al Liri della Spagna, campione d'Europa. Ad Atlanta le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente Percassi Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
1: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano. È sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
2: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
0: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis. Alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove il 29 giugno debutterà nel primo match, come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Aureliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 giugno gli attori Stan Laurel, per tutti Stanlio, Paolo Stoppa e Sonia Braga e il motociclista Giacomo Agostini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado dei gemelli, sei creativo e testardo. Esiste in te la tendenza al narcisismo. Il tuo intelletto è eccellente e unito alla tua sensibilità ti consentirà di fare molta strada nella vita. Devi sforzarti di combattere per vincere o per arrivare al successo, non per distruggere. Anche questo grado, come il precedente, conferisce ispirazioni e percezioni extrasensoriali. Sarai fortunato al gioco e in tutte le imprese che hanno un elemento di rischio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sono possibili piccoli disguidi. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo. Affrontiamo gli impegni con ottimismo. Scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti col piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno, che reclama ordine e precisione, rispondiamo col nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, sorpresa per il cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, la Luna in Cancro invita a tenere fede ai programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro l'instabilità dell'umore, suscitati da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alle memorie, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, una festa o un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma, se possiamo prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Pesci, la Luna in Cancro fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole, non resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza. William Wordsworth.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly. Rewind.
3: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, in questo giovedì 11 giugno 2026, caro Ivo. Siamo quasi a metà giugno, ma ti rendi conto? Sì, poi ci allora, sarà luglio, poi
4: vai,
3: ci sarà
4: vai agosto. Al mare? Dove vai al mare?
3: Io? Hai visto un film? Hai visto i due pianeti vicini?
4: Eppure io so che tu il mare spesso e volentieri lo vedi, dall'alto. Dall'alto dei tralicci in certe
3: più
4: zone.
3: Bello dell'Argentario, è bellissimo vedere tutto il golfo della Giannella, lì come si chiama?
4: Sì, la Giannella, le... sì.
3: Stupendo, però peccato che a un certo punto ero talmente alto che vennero le nuvole, ma non si vede più niente. Vabbè, allora dove mi porti? Dai, intanto
4: dunque,
3: io sto cercando i punti del.
4: L'informazione è così veloce, caro Giuseppe,
3: che è successo?
4: Che oggi che è giovedì sono appena passati sostanzialmente 3 giorni dallo scrutinio delle elezioni e ormai sta tutto per scontato.
3: Come
4: tutto
3: per
4: fatto,
3: scontato? Tutto.
4: E invece non è scontato.
3: Hanno
4: nulla.
3: Già fatto il sindaco, per esempio.
4: Il sindaco lo sai benissimo che l'hanno fatto. Adesso stavo detto prima, Marcello Comanducci ha vinto con 22.698 voti, 55,75% delle preferenze. L'avversario Vincenzo Ceccarelli, centro-sinistra, si è fermato a 18.017
3: voti.
4: Ora
3: me la fai te in analisi politica.
4: Praticamente 4.500 voti di differenza. 44,25% delle preferenze. Abbiamo anche tutti i consiglieri eletti, te li leggo dopo, ma intanto diciamo, l'abbiamo detto prima, ma lo ripeto, che martedì mattina si è insediato nel suo posto di sindaco Marcello Comanducci. Non so se c'è stato materialmente il passaggio di consegne, come in genere avviene in questi casi, con le chiavi che vengono date dalla stanza del
3: campanellino.
4: Sindaco. Il campanellino, quello è quello di Lettiana Memoria. Ti ricordi?
3: Stai sereno, Enrico.
4: Però non credo, perché credo che Ghinelli lunedì fosse all'estero a ritirare un riconoscimento di Eurositis,
3: esatto.
4: Quindi martedì mattina non c'era . E zitto Marcello Comanducci è andato, dice, ma prendiamo il posto prima che torni Ghinelli, ma non credo che sia questo, penso che fosse proprio una questione già prefissata che il giorno dopo con la proclamazione lui veniva nominato sindaco, anche perché essere sindaco vuol dire anche avere tutta una serie di responsabilità. Lui è il rappresentante legale del comune di Arezzo. Succede qualcosa ad Arezzo oggi, vanno a cercare lui, non quell'altro. Capito? E questo te lo dico perché la domanda che ti voglio fare a te è subito è questa. Ma tu stamani, quando hai avuto in questa stanza ospite l'ingegner Ghinelli, l'hai chiamato mai sindaco? Per caso, così al volo?
3: No.
4: Madonna, sei bravo.
3: No. L'ho chiamato già sindaco.
4: Ah.
3: E questo non puoi dire che non puoi essere.
4: Sai che lui è stato
3: cittadino
4: il secondo sindaco più longevo di Arezzo?
3: L'ha detto, mi sembra di sì.
4: Perché il più lungo è stato Aldo Ducci con 23 anni, poi lui con 11 anni.
3: Io dopo devo fare una rettifica. Ma l'altro giorno mi ha chiamato un sindaco, già sindaco, Paolo Ricci, Paolo Ricci, che è una persona squisita, no?
4: Assolutamente.
3: Io ho detto un'imprecisione.
4: Quale?
3: E stamani l'ingegner Ghinelli, anche lui, sarebbe caduto in questa trappola.
4: E cosa hai detto?
3: Ma e tu invece devo dire che me l'avevi corretta. Il sottopasso di via Trasimeno non era stato fatto dal sindaco Ricci.
4: No,
3: io invece quando sono andato lì ho detto mi pare che del sindaco Ricci.
4: No, è precedente.
3: E lui infatti, ma tu pensa che mi ha chiamato per dirgli che il suo amico avvocato di Livorno ha sentito questa cosa e gli ha detto ma tu hai fatto quello, io che li ho levati tutti i sottopassi.
4: Guarda, io non
3: però a me l'ha detto in maniera molto tranquilla. Dico, dottore, non si preoccupi, giovedì sera dirò che ho sbagliato.
4: Non c'è niente di male. Però ti voglio dire una cosa, io non so, questa cosa non la sapevo del sottopasso, eccetera.
3: Io ho saputo anche qualcos'altro,
4: E non so dirti nemmeno se era della giunta Vannucci o della giunta Ducci, non te lo so dire.
3: Comunque
4: però una cosa me la ricordo bene, perché insomma sono un po' rincoglionito, ma 50 anni del mio mestiere un po' di cose mi hanno lasciato in testa.
3: Che cosa
4: il fatto che quel sottopasso fosse stretto e piccolo è sempre stato evidenziato, ok? Tu sai che lì passa sotto i binari della ferrovia, molti binari, perché quello lì è il punto finale a sud della stazione di Arezzo. Lì ci sono già ancora 4 coppie di binari. Non ci sono 2 binari, basta un piccolo sottopasso. È molto grande il tratto. E soprattutto ci sono i palazzi molto alti e non moderni, sia dalla parte verso Saione che dalla parte verso la città.
3: E c'è anche l'abitazione di uno che poi andò a Roma come onorevole.
4: Non lo so.
3: Ducci, uguale.
4: Chi?
3: Me l'ha detto lui, però c'aveva due cognomi.
4: Bucciarelli Ducci.
3: Bucciarelli Ducci.
4: Bucciarelli Ducci non credo che residesse lì.
3: Me l'ha detto.
4: Non lo so, ma non credo che residesse lì, ma non importa.
3: Ma lui mi ha raccontato tutto.
4: Qual è il problema? Il problema è che per poter fare questo sottopasso, dove ovviamente tu sai che il sottopasso, la parte sotto le ferrovie, in quel caso io la facevo le ferrovie, i due scivoli li faceva il comune. Ok?
3: Sì.
4: La dimensione di questo sottopasso l'ha deciso le ferrovie dello Stato. All'epoca.
3: Ah, non è che
4: perché
3: non
4: c'era un problema, c'era il problema di non andare troppo a ridosso dei palazzi nel mettere la palificazione che avrebbe sostenuto i palazzi, l'hanno dovuto mettere a una certa distanza dai palazzi. E c'era nonostante qualche piccolo problema i palazzi l'ebbero all'epoca. Quindi tutti a criticare questi sottopasso stretto, che non era più carrabile, non ci andava con le macchine.
3: Ci passa motorini, l'ha detto lui.
4: Esatto, sì, hanno autorizzato anche a passarci motorini. Però il fatto che fosse stretto era dovuto proprio ad una decisione delle ferrovie che non voleva il sottopasso più grande.
3: Quindi non era come era stato detto, che alla fine sono accorti che c'era il rischio per le case, che c'era pericolo per i...
4: Lo sapevano prima che c'era il rischio e hanno fatto la palificazione a distanza.
3: Col tempo le cose...
4: Capito? Questo me lo ricordo benissimo.
3: Non è stato non era nel mandato del sindaco Ricci, lo devo dire, quindi ho detto una cosa
4: mandato
3: sbagliata.
4: Ricci, ma forse nemmeno di Vannucci, forse precedente.
3: Ma se io ti faccio sentire anche Chinelli, mi dice di così, che era di Ricci, poi ha detto no, che il detto Ricci ha detto di no, allora ci sarà stato di Vannucci. Ci si perde nel tempo. Io poi non
4: Di Ucci,
3: io stavo a Rigutino, mica stavo ad Arezzo, che ne so.
4: Ma senti il nome, no, Ducci, Vannucci, Ricci, Comanducci. Quanti Ucci ci sono in questa città?
3: Mamma mia, ragazzi. Bucciarelli Ducci era un politico poi.
4: Sì, ma non era sindaco, era consigliere comunale. No. È stato consigliere comunale.
3: La storia che la moglie era una Boldi, che era una di grandi costruttori, lo sapevi?
4: E poi guarda che Bucciarelli Ducci. Ah, aspetta, poi però intendo bene.
3: Aspetta, perché.
4: Il Bucciarelli Ducci che risiedeva lì vicino, non credo che abitasse assolutamente in via Trasimeno. Abitava ad Olmo.
3: Io non c'ero, quindi.
4: Non so chi te l'ha detto che abitava lì accanto.
3: Il dottor Ricci.
4: Abitava a Olmo, abitava ad Olmo.
3: Ti mi hai chiesto la fonte, te lo dico.
4: Ti dico comunque, dove abitava?
3: Io ho fatto ammenda.
4: Ammenda? A me ammenda mi ricorda la multa. La multa mi ricorda
3: la
4: Poponcini.
3: Sanzione.
4: Ne voglio parlare poi di Poponcini.
3: Quando ne vuoi parlare?
4: Tra un pochino. Quando, sei in grado di parlarne subito?
3: Sì, trovo il tredicesimo minuto.
4: Ecco,
3: sì.
4: Allora, intanto trovalo perché raccontiamo cosa. Allora, perché ovviamente questa mattina qui c'è stato l'uscente sindaco di Arezzo, Alessandro Chinelli.
3: Il già sindaco. Cittadino.
4: E il mio amico e collega,
3: collega
4: Giuseppe Misuri ha fatto delle domande.
3: Sì.
4: Quelle che vengono da parte del popolo che chiede le cose. Insomma, quanto si è parlato di Poponcini nei mesi scorsi? Tante volte se ne è parlato. Se ne è parlato perché a un certo punto il comandante della polizia locale ha dovuto sostanzialmente lasciare il posto e andare in pensione. Se lui anche avrebbe goduto molto nell'avere un riconoscimento del suo lavoro, 3 mesi
3: posso dire
4: per fare scegliere il prossimo candidato, il prossimo comandante della polizia locale ad un altro sindaco, quello che veniva dopo.
3: Ma se uno...
4: E invece stando avanti, molti dissero all'epoca, vedi, Chinelli lo vuol mandar via per scegliere il nuovo comandante, cosa che Chinelli ha sempre negato.
3: Ascolta, ma se uno a un giornalista dice ma guarda che c'era un decreto, una determina, una cosa che io che poteva arrivare a fine mandato e poi invece me l'hanno interrotto. Come la citola?
4: Facciamo sentire, dai.
3: No, questa, vabbè. Allora,
4: facciamo
3: intanto,
4: sentire cosa hai
3: intanto
4: detto,
3: prendiamo. Potete trovare l'intervista al sindaco Chinelli di questa mattina, ovviamente.
4: A chi? A chi?
3: L'ho detto?
4: Hai detto al sindaco Chinelli. Hai già la nostalgia.
3: Hai già sindaco Chinelli.
4: Vai,
3: già sindaco.
4: Procedi.
3: Vabbè.
4: Procedi.
3: Al minuto 13 troverete questa cosa che adesso io vi metto qui e vi faccio ascoltare al minuto 13.
4: Hai cambiato anche camicia, vedo, da stamattina.
3: Stamattina, vuoi che me la cambi, scusa.
4: Che camicia avevi stamattina?
3: Ho aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
5: No,
3: non me lo sarei fosse andato da Mazza. Se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
5: Sono andati a Mannacci.
3: Esatto.
5: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi in... dopo Boncini, che entrerà in consiglio comunale.
3: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te?
5: No, non me lo sarei mai
3: fosse andato da Marco.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
3: Ma un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
5: no,
3: però.
5: Non ci ho parlato, tra l'altro persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
3: Ora io lo
5: credo,
3: sai,
5: che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
3: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
5: Non credo.
3: No,
5: credo.
3: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
5: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare, una persona...
3: Sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte
5: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare.
3: È nato per contestare.
5: È stato fatto un concorso nazionale, io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante da PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare. Mi permetto di dirlo, credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza. E sta facendo un ottimo lavoro.
3: Però è della polizia. Lui adesso a chi
5: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
3: Si è dimesso dalla polizia,
5: forza.
3: Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi. No,
5: lui. E lui invece deve rendere conto a Marcello.
3: Al sindaco, esatto.
5: Esattamente.
3: Ecco, togliamo Marcello. Una cosa mi interessa. Vai. Te la fermo un attimo, intanto dimmi questa parte qui.
4: Questa parte qui è, secondo me, ancora tutta da scoprire, perché io non lo so, non ho avuto occasione di parlarci di questo argomento con Aldo Poponcini, invece ho parlato, l'ho salutato in questi due mesi più di una volta, eccetera.
3: Secondo lui poteva arrivare fino a fine fino a...
4: Sì, no, ma secondo lui, ma anche secondo tanti, c'era possibile dargli una proroga di 3 mesi. La verità la deve conoscere qualche giurista che conosce bene le norme, ci mancherebbe altro, è inutile ora lanciarsi
3: cose.
4: Ma ha colpito molto una parola che ha utilizzato Ghinelli: gli adepti di Cristiano Romani. Ora capisco che il Romani ha il nome Cristiano e in qualche modo la parola adepti si potrebbe anche mettere insieme, no? Ora però vedere proprio Cristiano Romani come uno che abbia gli adepti, cioè coloro che lo servono, che lo seguono, come se fosse una sorta di messia, insomma, ci vuole
5: prendiamo le giuste misure. Adepti è proprio
4: adepti,
5: tipo idolatrare,
4: adepti,
5: no?
4: Adepti è una parola molto importante.
3: È vero. Sì, ma lui le sa le parole, io no, ma
4: lui è uno che ha fatto il classico, quindi guarda, sull'uso delle parole va lasciato stare, assolutamente.
3: Va bene, va bene.
4: E poi, scusa, a questo punto qui, visto che hai per le mani l'intervista di questa mattina, so che comincia a avere già anche molti.
3: Sì, vuoi sapere? Io stavo iniziando.
4: Quali sono tra le tante cose che gli ha chiesto qualcun altro che ti ha colpito? Perché, per esempio, ti ha detto nulla, sarei curioso di sapere, no? Siccome c'è questo discorso.
3: In ordine, che ancora non l'avevo tabulato.
4: In ordine.
3: Allora, intanto andiamo a sentire.
4: Ma per esempio, lui, no? Lui alcuni giorni fa ha fatto un post dicendo di se stesso le migliori cose, ha detto: io ho fatto 11 anni veramente meravigliosi qua là, eccetera, lascio questa città più bella, più ricca, più conosciuta, più forte.

0: cemento sulla pietra nuova, io il lavoro in quella maniera l'avrei preso.
1: Lui che ha detto?
0: Che ha detto? Ora dopo te lo senti, vai, andiamo, senti che ci dice.
1: Sentiamo.
0: Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
2: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanducci, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello
0: che farà in questo momento secondo te?
2: Lavora,
0: come lavora?
2: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
0: Lui c'è stato tuo assessore,
2: sì, certo.
0: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
2: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
0: Questa è la tua chiave di lettura.
2: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra, questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i 3 partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci, è cambiato solo il nome ma il concetto è sempre lo stesso.
0: Quindi
2: ed è,
0: rivendichi un po' di questa continuità.
2: È un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
0: Insomma, il sindaco
2: Tomasi è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centro.
0: Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
2: Non mia personale, ma del centrodestra sì. Cioè, lui rappresenta una novità nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
0: È stato assessore, tuo assessore
2: assolutamente
0: in prima giunta,
2: sì. Ma se si guarda i nomi nelle liste, tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
0: Esatto. Senti, però siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi permetti, passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano, tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
2: a secco. Beh sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Il sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
0: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, vero? È un suo dei sogni.
2: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco di Firenze.
0: Dici, più che la regione?
2: Assolutamente.
0: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere?
2: Non me lo sono veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
0: Senti, allora adesso la fermo per dirti, lui ha fatto un'analisi dicendo riconduce a senso un po' questo senso di continuità a livello di destra, che dice ha fatto bene la destra in questi anni e quindi è stata riconfermata. Io ho detto questa è una tua chiave di lettura,
1: però
0: che cosa dici di questa prima parte?
1: Cosa dico? Innanzitutto mi colpisce quando dice insomma la lista fare è un po' quella che era la lista ora, no? Anche come risultati eccetera, e lì dentro ci sono anche tanti nomi che erano nella mia lista, tanti nomi che però sono scappati dalla sua lista, perché quelli della prima lista del 2015 se ne sono tutti andati da ora, nel 2020 non c'era più nemmeno
0: anche
1: uno.
0: Comanducci.
1: Quindi, anche lui infatti, neanche lui, ma neanche Camurrini, ma neanche Piomboni, ma tanti altri.

0: insomma, capito? Cioè, quindi lui in qualche modo aveva rotto con una serie di personaggi che oggi sono tornati in auge e a livelli alti, perché Comanducci fa il sindaco, Camurrini presiederà il primo consiglio comunale in quanto ha avuto il maggior numero di voti e quindi gli spetta, si chiama il consigliere anziano, quello che prende più preferenze alle elezioni, quindi anche questo sappiate, quando lo vedrete sullo scranno la prima volta non è che l'hanno già eletto come presidente del consiglio comunale, cosa che non credo voglia fare, voglia un compito operativo, però capito, tutta gente che con lui in qualche modo ci ha discusso, ci ha avuto un po' a che fare, magari se più tardi
1: l'ha detto.
0: Ci possiamo andare a vedere, lo guardiamo un attimo cosa l'ha detto, mi incuriosisce molto.
1: Di Camurrini?
0: Sì, di Camurrini, sì, però sì. Aspetta, devo trovare subito. Quando lui dice e sottolinea di nuovo, ma in fondo gente che era con me con impegni istituzionali in questi 11 anni sono un po' da tutte le parti eccetera, è un po' quello che tra virgolette hanno tenuto un po' nascosto in questa campagna elettorale. Quando parlavano di discontinuità, specie in Fratelli d'Italia, 3-4 mesi fa c'era questa parola discontinuità che era permanente. Permanente, come dire, chiuso con il passato, faremo una, vinceremo le elezioni, ma tutto con il nuovo. Ora bisognerà vedere cosa succede fra qualche giorno, qualche settimana, quando Comanducci dovrà presentarsi in consiglio comunale con la sua giunta nominata. Perché lui si dovrà presentare con due assessori all'inizio, poi dovrà fare la giunta entro un mese. E qui vedremo se per esempio alcuni degli assessori delle sue giunte ci sarà o no e quanti, perché sai, un conto se ce n'è uno o due, un conto se dovessero essere 4-5.
1: Lui ha con questa domanda,
0: io per esempio qualche nome lo vedo che possa rientrare in quella giunta. Ora sentiamo cosa dice su questo argomento lui, perché poi dopo io qualche nome lo butterò giù stasera, voglio rischiare come faccio sempre, sai che non mi nascondo mai,
1: assolutamente.
0: Sai che io e te durante questo mese di par condicio non abbiamo mai detto in radio chi secondo noi avrebbe vinto le elezioni, non si poteva dire, però quando abbiamo preso il caffè te l'ho detto chi vinceva e ti ho detto anche di quanto vinceva.
1: Ora non spoilerare.
0: È vero o non è vero?
1: Ascolta,
0: no, dimmi se è vero o no.
1: È vero.
0: Io purtroppo
1: deontologicamente non parlo mai di fuori onda, tu lo sai.
0: Ma questo caso non è più un fuori onda, ormai è finita la par condicio.
1: Fuori onda, eravamo al caffè, sì. Se faccio, se potesse parlare con la macchinetta.
0: Gli unici numeri che non indovino mai sono quelli del Superenalotto, non so perché.
1: A quella domanda che hai detto te, lui ha risposto, ora trovarle tutte. Però lui sai cosa ha detto, perché io ho detto, ma visto che Comanducci è sempre stata una persona riconosciuta, un grande tecnico, però di politica, diciamo così, ancora deve crescere, no? Però c'è una figura Camurrini e c'ha i partiti, che dici che sarà influenzato? Ho detto, ma come? La gente ha votato lui e dice come ho fatto io? Del resto ha detto, anch'io ho fatto così. E tu hai mai sentito dire che io ho preso una decisione che me l'hanno imposta gli altri? Lui ha detto. Ma adesso andiamo a parlare del centro-sinistra, perché ha parlato anche del centro-sinistra. Lo vuoi sentire? Ti interessa il centro-sinistra?
0: A me interessa tutto.
1: Vai. Anche lì sostanzialmente
2: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ceccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
1: Quindi sostanzialmente ci dici che Ceccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ceccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
2: di centrosinistra.
1: Centrosinistra.
2: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro, e forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
1: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo.
2: No, che vuol dire?
1: I Sassolini, probabilmente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso
2: delle coliche renali, quelli lì
1: non lo so, quelli se è allossolato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare, che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
2: Da parte di chi?
1: Da parte del centro-sinistra, ovviamente.
2: Grossi problemi al centro-destra.
1: Dici?
2: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'è anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti. Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso. È che non sono stati riusciti a stare insieme.
1: Ma non necessariamente contro Marcello.
2: Non è che contro, è diciamo... Purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
1: Esatto. Eh?
2: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
1: È sinistra.
2: Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che il 56, vuol dire che viene da sinistra.
1: Mi riporti un po' alla canzone di Gaber, mi sembra.
2: Cos'è destra e cos'è sinistra?
1: Ecco, ma allora, scusa.
2: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
1: Sì.
2: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. E a quel punto si trovano davanti due persone. Ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
1: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera. Te la fermo, dimmi.
0: Sì, ferma, perché qui merita un minimo di discussione.
1: Dopo
0: di
1: si parla
0: approfondimento.
1: Di tempi,
0: Sì, a voglia te. Quando lui dice, sulla seconda parte sono d'accordo, quando dice i due candidati si fronteggiano una cosa.
1: Sì, l'hai sempre detto questo.
0: Non sono però d'accordo quando lui dice questa è una città di sinistra, perché Comanducci al primo turno ha preso il 44%, quindi gli altri sono tutti di sinistra. No, caro Ghinelli, non è così. Non è così, perché possiamo dire che dell'area di sinistra o centro-sinistra, chiamala come vuoi, ci sono quelli che hanno appoggiato Ceccarelli, netti, 32, 33, 34 che sono. Poi c'è quel 20% dei Donati, e si è vista al ballottaggio, con i numeri, non con le percentuali, che sono andati metà di qua e metà di là. Quindi non è vero che ad Arezzo in questo momento il centro-sinistra è maggioritario. Anche alle elezioni regionali, dove erano presenti da una parte Gianni, presidente vulcanico che è conosciuto, già presidente da 5 anni, presenzialista, tutti intorno a Gianni, sempre tutti quanti. Oggi a Montedolio ti ha fatto anche complimenti Gianni, mentre eri lì a seguire i lavori, dicendo che siamo di posizioni politiche diverse, però abbiamo lavorato bene in certi progetti, assolutamente. E si è beccato anche un applauso da parte del pubblico presente, Ghinelli. Anzi, forse l'applauso più importante ho sentito oggi nei confronti di Ghinelli, ma anche un po' meravigliato. Devo essere molto sincero.
1: Dai, così.
0: No, cacciente, ti dico la verità. Faccio il cronista. Faccio il cronista.
1: Ma metti, se ti ha meravigliato, ci metti anche del tuo.
0: Ci metto il mio, perché io vedo un applauso stato da meraviglia, nel
1: da
0: senso
1: meraviglia,
0: che è molto
1: bravo,
0: importante. Va bene?
1: Bravo.
0: Al ballottaggio il Comanducci ha preso 4.000 voti in più, 3.000 voti in più del primo turno. E quelli erano voti del Donati, perché al primo turno chi voleva votare Comanducci lo votava subito. Non è che non lo votava. Chi voleva votare Ceccarelli lo votava subito. Non è che non lo votava. Capito? Quindi in realtà quelli del Donati sono veramente metà di qua, metà di là. E lo ha detto lo stesso Donati. Chi diceva questi voti sono tutti di sinistra, Donati lo ha smentito ufficialmente, dicendo no, io avevo 5 liste, chi ha votato erano liste civiche, quindi con un'altra logica, ma la metà di queste erano di destra e la metà erano di sinistra. Questa è la verità. Dicevo, alle regionali, il centrodestra d'Arezzo, con Tomasi candidato presidente, che nessuno conosceva, diciamoci la verità, l'ex sindaco di Pistoia, ma chi lo conosceva ad Arezzo? Giuseppe, parliamo...
1: Pistoia lo conosceva.
0: A Pistoia, ma Arezzo, i voti di Arezzo erano a centrodestra, cioè ad Arezzo Comune ha pareggiato la destra e la sinistra nell'ottobre del 2025. Quindi il problema è stato dopo, non è stato lì. Questa presenza importante, clamorosa dal punto di vista del risultato di Donati, ha scompigliato tutto quanto le carte. Se non ci fosse stato Donati, Comanducci vinceva al primo turno.
1: Però questo ha fatto della destra che ha preso il 44% e che la maggioranza ha votato non come la destra, l'ha detta anche un candidato di sinistra.
0: L'ha detto Ceccarelli. Ma cosa gli rispose Comanducci? Cosa gli rispose Comanducci?
1: Capito?
0: Rispondi a me. Cosa gli rispose Comanducci?
1: Cosa gli rispose? Non lo so.
0: Il 68% non ha votato Ceccarelli.
1: Il 68%?
0: Non ha votato Ceccarelli. No, quindi, come vedi, può rovesciare la medaglia. E devo dar ragione a Comanducci.
1: Vabbè.
0: Ha ragione Ceccarelli quando dice il 56% non vuole Comanducci. E lui ha detto il 68% non vuole Ceccarelli. Quindi, come vedi, l'analisi che fa ora Ghinelli non è molto appoggiata su basi solide, capito? Questa città è da ormai da molti anni spostata a destra. La destra è più forte della sinistra.
1: Io l'ho detto.
0: Poi le persone contano molto.
1: Ascolta, io l'ho detto ad Arezzo TV questa frase che riporto sempre, che me lo dici sempre te, e mi sono beccato. No, non è così.
0: Ma chi te l'ha detto? No, così?
1: C'era l'onorevole Grazia Sestini, c'era Francesco Francini, c'era il nostro carissimo amico, il conduttore viene
0: Carlo Gabellini.
1: Carlo Gabellini. Ha dimostrato che la città è di destra. No, non è così.
0: Prendano i numeri.
1: Però ho citato te.
0: Prendano i numeri e vedono.
1: La colpa l'ho data a te, perché giustamente.
0: Hai fatto bene. Vabbè. Io me la prendo volentieri.
1: Adesso,
0: quando
1: la domanda successiva.
0: Non la colpa, quando so di aver ragione.
1: Va bene, la domanda successiva tira in ballo un altro personaggio che comunque era nell'orbita della politica, lui era a disposizione. E sentiamo. Coscienza, libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto
2: secondo
1: prima,
2: secondo me Marco Donati ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
1: Vabbè,
2: ha fatto bene, secondo me.
1: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine. Stefano Tenti
2: sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
1: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
2: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
1: La prova contraria non c'è.
2: Non esiste.
1: Questo sì.
2: Entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
1: la Democrazia Cristiana.
2: L'NFDC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
1: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
2: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
1: Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
2: Lui di giacca se ne intende. Tra l'altro questa è una giacca.
1: No, ma per dire, però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine oggi con l'ingegner Ghinelli. Mi dicono che su Facebook, sull'FM sì, ma sulla Facebook non si sente l'audio. Io
2: rappresentavano poco. Esattamente, il suo problema è stato questo.
1: È strano, perché noi lo sentiamo tutti, e su Facebook, guarda, mi ha detto che non si sente l'audio. Allora bisogna interrompere un attimo per capire.
0: Ma finiamo questa.
2: Che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria, e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
1: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista.
2: E poi è entrato invece nella lista di Marcello.
1: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con il rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani. Non vorrei che il radio si sente, però non so perché in Facebook invece non ci va quest'audio, perché sai che quando lo leggiamo da un altro lettore, ma dopo nella cosa la metto. Comunque, sostanzialmente ti trovo il pezzo di Camurrini
0: facciamo.
1: Ora, mi dispiace, Stefano, io non lo so perché si sente.
0: Ora si sente?
1: Ora dice di sì, vabbè, allora in qualche modo faremo.
0: Forse non è che hai pigiato qualcosa per oscurare una frase ti piaceva.
1: Figurati.
0: Insomma, mica un par condicio, si può dire qualunque cosa.
1: Allora, siccome è lungo, noi dobbiamo fermarci un attimo. chiudiamo, sì, ti trovo con Erika Morini, però vi invito,
0: poi dopo altre cose,
1: invito a andare sul nostro portale, c'è tutta l'intervista di Ghinelli, perché chiaramente abbiamo parlato di tante cose, sicuramente del perché, per esempio, viene detto 11 anni, però viene detto Ghinelli 1 e Ghinelli 2, delle cose che si vanta di più, quindi lui si vanta di tutte le cose che ha portato il nome di Arezzo fuori all'estero, gli ho detto sì, però i cittadini vedono la buca, vedono la mancanza di cura, sono quello che vedono, quindi qualcosa è sfuggito, no? Insomma, e non solo quello, insomma, quindi c'è tutta una serie, aspetta, mi è ripartito questo, c'è tutta una serie di descrizioni che ha fatto, che comunque secondo me conviene ascoltarsele, anche io ti trovo quella di Camurrini, così almeno quella,
0: sì, sì, sì,
1: nel
0: sì,
1: frattempo
0: sì.
1: Bisogna fermarsi un attimo, però
0: fermati già. Se ce la fai,
1: sì, dopo bisogna che tu 3 minuti tu parli te, perché devo trovare,
0: parlo io, ho già un po' di cose da dire, guarda,
1: perché
0: ce l'ho un po' di cose da dire,
1: ha detto di Tenti che avrebbe fatto meglio di Ceccarelli,
0: è un giudizio
1: però
0: suo.
1: Ha detto non c'è prova
0: suo.
1: Contraria, ha detto
0: non c'è prova
1: contraria.
0: Contraria,
1: vabbè, ci fermiamo un attimo. E eccoci qua nella terza parte, mentre io cerco il punto che mi ha detto Ivo, sì. Fammi prendere un po' di tempo.
0: Vai, fai con comodo.
1: Grazie Ivo,
0: io potrei,
1: sei gentilissimo.
0: Potrei cantare una canzone, che faccio? Oppure devo continuare, posso commentare? Che dici?
1: No, commenta quello che vuoi, ma basta che devo trovare il punto.
0: Fai pure la caccia al punto.
1: Grazie.
0: La caccia al punto.
1: Vediamo se
0: dunque,
1: lo trovo,
0: no, molto interessante questa chiacchierata che hai fatto stamani con Ghinelli, poi io da te ho saputo anche le risposte che ti ha dato anche su altri punti, però non sentendolo adesso forse non si possono commentare. No, l'esame che lui fa del voto è particolare, vedo che comunque sia tira sempre a riconoscere una continuità fra la sua politica e i suoi, chiamiamoli uomini e donne, cioè coloro che lui ha candidato e portato nella sua giunta. E proprio parlando di giunta, per capire come in questo momento abbia ragione Ghinelli quando dice Comanducci a studiare, studia le carte, studia i suoi impegni, ma studierà senz'altro anche quanto è complicato a questo punto per lui fare la giunta. Perché finora Comanducci ha avuto una grande capacità nello stare testardamente a dire io mi candido qualunque cosa succede, e quando gli presentavano ogni tanto il centrodestra presenta Gaverini, io vado avanti, ma il centrodestra presenta Beppe Angiolini, io vado avanti lo stesso, ma rappresenta Merelli, vado avanti lo stesso, questo vado avanti lo stesso, alla fine ha fatto decidere le forze politiche del centrodestra che non c'era trippa per gatti, nel senso che non riuscivano a trovare il candidato giusto, e a quel punto hanno chiesto loro a Comanducci, ma lo vuoi fare il capo di tutti? E lui ha fatto, beh, io sono qui apposta, voglio dire, lo faccio. Probabilmente ha posto delle condizioni, che erano quelle che si diceva prima, cerchiamo di stare un po' disgiunti da quello che abbiamo visto finora in comune, un po' di discontinuità, e quindi i partiti hanno un po' taciuto in questo mese di campagna elettorale, c'è stato molte polemiche di un po' di bocche larghe o di leone da tastiera, Facebook è stato un po' una fogna come sempre,
1: sì, però non c'è
0: di
1: stato,
0: gente che se le son dette veramente brutte, ma guarda, brutte.
1: Comanducci no.
0: No, i sei candidati, sei signori.
1: È vero,
0: se mi permetti, sei signori, veramente di classe, guarda, tutti quanti hanno parlato delle cose, dei problemi, molto spesso incalzati sempre sulle stesse domande anche da parte dei giornalisti, ecco, questo va detto, insomma non è che abbiamo variato molto in questi dibattiti per cercare altri argomenti, però cos'è andata? Ora sarà interessante vedere come va la giunta, per capire se Ghinelli ha ragione nel dire in fondo ho lasciato un buon lavoro e una parte di quella squadra tornerà a lavorare, oppure se hanno ragione quelli che dicevano 2 mesi fa e poi lo sussurravano a bassa voce, discontinuità, discontinuità, discontinuità. Perché questo? Lo dico in 3 parole. Forza Italia, prendiamo il partito che ha 3 consiglieri comunali, tutti con tanti voti. La prima è la vice sindaca attuale, la vice sindaca uscente
1: Pretoriano,
0: Lucia Tanti, che è stata quella, è stata l'immagine del Ghinelli quando il Ghinelli era all'estero per motivi familiari, di studio, di quello che vuole, ma che la città ha molto notato, quante volte abbiamo sentito dire in città non c'è il sindaco, è all'estero e è la Tanti che fa le veci del sindaco. D'altra parte era un vice sindaco, doveva fare le veci del sindaco, e l'ha fatto alla grande. Ora La sua reintroduzione nella giunta, che sarebbe secondo me quasi scontata nel settore del sociale, perché sono 10 anni che guida il sociale, lo guidava sostanzialmente come retroguardia anche a tempi di Rossella
1: Quindi
0: Angiolini.
1: Assessore al sociale.
0: Ma secondo me l'assessore al sociale, la Lucia Tanti, vedendo un po' il panorama anche delle persone che sono in queste liste, ma possono pescare anche fuori dalle liste per gli assessori, attento bene, la vedrei benissimo, però mi rendo conto che sarebbe chi direbbe a quel punto, vedi, è la continuazione del Ghinelli, quindi non è un comando C1, ma è un Ghinelli ter. Come pure il Merelli, che comunque sia ha preso voti importanti,
1: ha lasciato tanti soldi,
0: voti importanti per Fratelli d'Italia, non è arrivato prima è arrivata Francesca Lucherini. Lucherini non la rimetti dentro, è arrivata prima Fratelli d'Italia, diventa complicato.
1: E pensi che Fratelli d'Italia non voglia il sindaco
0: il Merelli? Parliamoci chiaro, l'assessore al bilancio ha un ruolo politico fino a un certo punto, è un ruolo anche molto tecnico, la capacità di tenere conti a posto, la capacità di trovare le risorse e quant'altro. Lui, onestamente, esperienza ce n'ha tanta, si è messo anche un quadro di 2 metri alle spalle nel suo ufficio.
1: Io ho chiesto se me ne faceva
0: vedere...
1: uno qua, non me lo fa.
0: Non te lo fa, se glielo chiedi te lo fa.
1: Ma io ti ho detto, Merelli, ma io ti ho difeso con Ivo Brocchi e non mi fai il quadro. Cioè,
0: lo farà a me un quadro.
1: Non lo so,
0: pensi di no?
1: Non lo so.
0: Ci mettiamo un po' sagliette, ce lo farà un quadro noi due insieme.
1: Ma con quella spada lì?
0: No, senza spada, io non fa mai le spalle, non la posso tenere la spada.
1: Era un guerriero.
0: Era un guerriero, sì, era un guerriero.
1: Va bene.
0: Quindi questo è un po'. Ecco. Mi fa sentire, siccome
1: il pezzettino
0: della prima giunta Ghinelli, alla fine andò a finire un po' a stracci fra il Ghinelli stesso e il suo vice, che era Gianfrancesco Camurrini.
1: Lo sentiamolo.
0: Che sembra che nel fare, senti questa parola fare, questa lista fare. Insomma, c'è stata anche da parte di Camurrini anche una voglia di rivalsa, una voglia di dire ma vada un po', ti faccio vedere chi sono io. Sentiamo cosa dici.
1: Oh, sentiamo. Questo
0: poi dovrà intervistare anche Camurrini su queste cose.
1: Certo. Una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
2: Sono insieme.
1: Ma è Gianfrancesco Camurrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua.
2: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare, devo dire.
1: Ma erano rapporti politici, di comune.
2: Sì, insomma, diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore. E quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
1: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono loro Ghinelli, no? All'inizio.
2: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che, pur non accettando un ruolo politico, è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi, fin tanto che il suo lavoro non gli ha consentito, non gli ha suggerito di mettersi anche da presidente della fondazione Arezzo Intura.
1: Senti, di Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa del genere.
2: Ci si fa tutti.
1: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi farà una sorta di
2: anch'io
1: politico?
2: Quando ho cominciato la politica, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucherini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata. Non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi. Quindi Marcello, secondo me, deve imparare.
1: Però ecco, avendo una caratura politica, posso usare questo termine?
2: Certamente.
1: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che pilotano un po' questo sindaco? Che
2: mi auguro proprio di no. Gli aretini hanno votato lui.
1: A te non è successo, insomma?
2: No. Penso proprio di no.
1: Va bene.
2: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
1: Va bene. In una intervista...
0: Vabbè,
1: lascia andare, dimmi.
0: Tu sai che non sempre sono d'accordo con le affermazioni di Ghinelli. Sul fatto che lui abbia sempre fatto come voleva, non ho dubbi, guarda. Non ho dubbi.
1: Guarda, è stato l'ultimo errore che lui ha detto di aver fatto.
0: Ah.
1: Ha detto anche questo, perché alla fine io ho detto dimmi 3 cose buone e 3 cose sbagliate.
0: Sì.
1: e me era rimasta due, dico sì, ma non ho mai detto la terza. Allora lui la terza ha detto proprio potesta.
0: È vero.
1: Insomma, doveva coinvolgere più, doveva ascoltare più i suoi collaboratori.
0: E altre due, per curiosità, dimmi un po' quali
1: le
0: sono.
1: Errori? Allora, uno che si è candidato
0: alle europee,
1: ora io me le ricordo.
0: Sì, sì, quelle europee, sì, sì, prese 1400 voti, sì, in tutta la provincia. Errore
1: madornale,
0: 700 in città.
1: Ha fatto una figuraccia. Sì, esatto. Ora posso sentire anche il secondo, devo andare a Cosate. Però ha detto tante cose. Bellina è quando io ho detto dell'elezione di un consigliere della comunità bengalese,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E lui ha detto che preferiva non dire niente, però ha detto io non l'avrei fatto, punto. Cioè proprio
0: è un adepto di Romagna, allora anche lui.
1: Vedrai, anche Romagna dice la stessa cosa. Va bene, comunque vi invito ad ascoltare perché non ce la facciamo, perché dobbiamo andare ad Arezzo per altre cose. Ivo, allora, glielo ho dette le cose, ma non le ritrovo ora, scusa la fretta.
0: Non ti preoccupare.
1: Però ci sono quasi tutte.
0: Che cosa ci porti su Arezzo? Hai fatto un po' di giretti anche oggi?
1: Allora, sì.
0: Mica sarei stato qui in panciolla a non fare niente dopo l'intervista sindaco.
1: No, è proprio per quello che non sono riuscito poi a prepararti tante cose. Quindi, vabbè, però diciamo così, no, oggi c'è stata un'emergenza, perché vabbè, Arezzo ci sono le emergenze, no? Visto, insomma.
0: Emergenze, no?
1: Sì, pane e fibra, e poi rimangono settimane fermi, quindi vabbè, ma non mi fa parlare di queste cose. Allora, io...
0: Stamane sono stato in Val Tebrina, te l'ho detta, a Montedoglio, e per strada era con me un giornalista collega mio, Luigi Alberti, nome e cognome, che per strada faceva: vedi quei cavi lì in mezzo, tranciati mentre facevano l'erba, 30 giorni senza fibra in questa zona,
1: certo.
0: Vedi quell'altro cavo là in mezzo arrotolato, lì tranciato per fare l'erba.
1: In mezzo a Arezzo, a Cecigliano, e vabbè, invece no, adesso ti porto lo fetto di qui.
0: La parte che mi piace più della trasmissione, i tuoi filmati in città.
1: No.
0: Perché qualcosa scopri sempre.
1: No, vabbè, che c'entra.
0: E se non continui a scoprire, penso che tu stia...
1: Devo smettere, perché poi...
0: Devi continuare.
1: Vabbè, devo rimettere l'audio in quell'altra maniera, vabbè, questa è una cosa. Allora, ti devo dire la verità. Ieri sera c'è stata la prima... come si chiama quella delle... la scena propiziatoria?
0: Sì, vabbè, le feste che ci sono intorno al quartiere.
1: Santo Spirito.
0: Sì.
1: Allora, che cosa è successo? È successo che ti ricordi le preoccupazioni della gente? Ma adesso i giardini e porcinai nuovi, e adesso il quartiere ci va a fare le chissà che cosa
0: le
1: succede.
0: Le scene propiziatorie.
1: Le scene, è lì il quartiere, in celato.
0: E dove deve andare?
1: E
0: mica lo possiamo mandare al centro a fare.
1: Però stamattina, oggi, no, anzi, metà mattinata, siamo andati a vedere com'erano i giardini del porcinai a seguito di questa cosa. Vediamo.
3: Ciao Ivo, oggi non ho Angelino, però sono venuto con i giardini del porcinai per dirti questa cosa. Ieri sera vedi che c'è già tutto predisposto per il Saracino, no? Quindi il quartiere di Porta Santo Spirito. Ieri sera ha fatto la prima uscita, diciamo. Vedete, c'è intanto ci sono le bandiere, ci sono i tavoli, c'è tutto, vedi il palco come viene fatto. Una cosa da notare è che ben notare, guarda, ti ricordi la problematica che dicevano del quartiere, che poteva durante le scene propiziatorie, gli incontri, causare tanti problemi? Ecco, io ti relaziono questa mattina la pulizia che c'è nei giardini del porcinai, come vediamo, e questa è una cosa che insomma dobbiamo giustamente testimoniare, perché se ricordi, una delle problematiche mossa da alcune cittadine era quella appunto di questo utilizzo che potesse in qualche modo danneggiare questi giardini. Ora però te ne racconto anche un'altra. Vedi che qui l'erba già non c'è più, ma questo non è un discorso che viene da ieri sera, perché ti ricordi c'era il discorso dell'erba che veniva calpestata, qui addirittura come vedi è quasi andata via, ma la cosa è un po' diversa. Intanto vediamo che è stato rimesso tutto a posto, non ci sono rimasugli, mi viene da dire. Sotto qui ovviamente, come vedi, ormai l'erba è sparita, ma ti posso dire una cosa molto, alcuni appunti che mi sono stati raccontati da chi ha interpellato, chi ha messo questo tipo di erba. Sostanzialmente che cosa succede? Prima di tutto c'è stato il blocco dell'irrigazione, e lo sappiamo, l'abbiamo testimoniato anche noi, no? Se ricordi. Ma poi Adesso la ditta che l'ha installata non c'entra più niente perché c'è chi fa la manutenzione. Che succede? Ci dicono che l'erba viene tagliata troppo bassa e di conseguenza risente molto del calore, risente molto un po' di tutto. Quindi secondo chi l'ha montata questa erba, si dice così perché in realtà sono teli, no, che vengono tappeto di erba, non va tagliata così bassa. E poi un'altra cosa che viene detta è che ci montano sopra con il trattorino per tagliarla subito dopo irrigata, e quindi già ci sono, e si vede benissimo, guarda qua, ci sono tutte le avallature, guarda come si vede bene qua, spero di fartela vedere. Secondo loro queste sono delle criticità che porteranno e portano a un degrado dei giardini e porcinai. Però ecco, quello che ti volevo far vedere, che ci hanno segnalato, che il quartiere ha utilizzato ieri sera i giardini e porcinai, però come vedi non hanno lasciato nulla, perché loro hanno un appalto, da quello che ho capito, con qualcuno, con una cooperativa, qualcuno, che hanno stamattina alle 7:30 hanno ripulito praticamente tutto. E questo non può che essere una cosa bella che ci è stata segnalata e io vi ho portato qui. Angiolino non ce l'ho oggi, scusate, le riprese sono queste, ma insomma. Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, premetto, io ringrazio il rettore di Porta Santo Spirito che comunque ci ha dato anche delle info e che ci ha specificato che c'è un'associazione, penso una cooperativa, che stamattina alle 7:15 loro hanno questo accordo, sì, pagano loro per mettere tutto a posto. In effetti i giardini. Il problema invece che mi segnalavano del trattorino, si vede bene che già tutto è l'erba, purtroppo ne risente. Quindi chi ha montato l'erba non ha assolutamente la manutenzione, quindi loro non c'entrano più niente. Quindi tu mi dirai, ma se si secca l'erba adesso la responsabilità di chi è? Questo è una cosa che non so.
0: Va bene,
1: ora però ti porto da un'altra parte, perché Angiolino ha fatto anche delle riprese da un'altra parte, esattamente nel Poggio del Sole. Poggio del Sole, se riesco a trovarle, e vedi che sono un po' così, è venuta fuori un'altra storia, caro Ivo, che sostanzialmente Poggio del Sole c'è un'altra ditta, non è la ditta di prima.
0: Lì veniva contestato, ti ricordi? Ti disse in un'intervista l'assessore Casi,
1: esatto,
0: che sollecitato anche da consiglieri comunali Caneschi e Donati, il Genga Donati, che insomma le cose erano state fatte in un certo modo, fatte male. E tu ti domandavi sempre, ma come? Ma li pagheranno questi? Ma fanno queste cose? Ma come funziona?
1: Non è più la ditta, e ti posso dire che
0: abbiamo visto cambiare anche l'insegna, quella pubblica che dice chi fa il lavoro di una cosa o l'altra, è cambiato nome, non c'è più la cifra.
1: Ma non c'è la cifra, non c'è la cifra. Tant'è che noi pensammo, dice, ma sarà l'azienda che è stata costretta a rimettere a posto da una parte? No, ti posso dire che non c'entra niente. Io purtroppo qui non riesco a trovare molto bene queste cose, ma le troverò, non ti preoccupare. Questo semplicemente per portarti a conoscenza di quello che hanno già fatto, di quello che, e poi di questa storia dell'ossido, che io, se tu mi sai dire qualcosa, sarei più contento, perché la persona che ho trovato lì e che gentilmente ci ha fatto anche entrare, gli ho detto posso fare una ripresa, cioè nel senso posso fare una foto, no, in maniera molto tranquilla, ha detto non c'è nessun problema. Poi ho tutto chiesto, ma siete un'altra ditta, se volete prima? No, siamo un'altra ditta, e praticamente ti faccio vedere l'intervento che è stato fatto già ora, te lo metto subito, abbi pazienza, purtroppo sto facendo le cose un po' di fretta, ma arriva. Allora guarda, innanzitutto questo qui è il vialetto, lo vedi il vialetto che lo stanno rifacendo? Sì. Perché lui mi ha spiegato che quella roba, per avere quel colore lì, ci hanno buttato dell'ossido. Io queste parole sue non so di cosa si parla, tu sai già io ce l'ho coi cordoli di travertino, quindi figurati questa roba qui. Però mi ha detto assolutamente che quelle va rifatto. Poi un'altra cosa che hanno rifatto invece, e ce lo fece presente il consigliere, l'ex consigliere comunale Donati Giovanni, queste scalette, sì, lo vedi che come sono, l'hanno rifatto tutto il frontale, fatti bene a sto cire, no? Sì, una sì, lunga, una stretta, una che...
0: sì, sì,
1: mettendo, vedi questa graniglia qui sopra? Ecco, sì, sì, è così che dovevano arrivare queste cose, quindi hanno fatto questo tipo di intervento, però ecco, ti confermo che la ditta non è niente, non è più quella. Ti volevo far vedere invece per i cassonetti, guarda Ivo, lo vedi come sono a Bologna i cassonetti?
0: Sono questi perché nuovi, sono sottoterra,
1: Però no, non ci metti le mani, perché se tu vai in giro, io sono andato in giro stasera, tu vedrai quanti ne trovi già aperti, cioè rimangono in quella maniera, vabbè, però bisogna segnalarle queste cose, secondo me, no? E ti volevo segnalare anche questa cosa qui, l'incidente che abbiamo visto ieri sera qui all'incrocio tra via Salvatori, via Chiarine, via Romana, credo che sia quella, e c'è stato un signore che ci ha detto: guardate che questa è una zona veramente pericolosa, questo incrocio, per due motivi, perché chi viene da via da via Salvatori, che cerca di attraversare la strada, lo fa ma in una condizione di pericolosità, perché le macchine in via Romana sfrecciano, quando vengono, entrano in via Romana, sfrecciano tantissimo.
0: Ma ti darò un'altra ragione, e la vedi anche da questa immagine: chi viene da via Salvatori ha il sole davanti, non vede nulla.
1: Qui c'era una ragazza che poi è stata portata all'ospedale, ma penso che sia una ferita lieve, ieri sera poi non ci dicevano niente vicini. Ma perché vicini siamo lì? Ho detto: guardi, io sono giornalista Radio Fly, ci dice un po',
0: l'obbligo di dire,
1: l'obbligo se... no, ma almeno per informare, tu vedi questa moto qui sotto, pensi chissà che, no, insomma, no, sbaglio,
0: non possono.
1: Vabbè, comunque io rispetto, però qualcosina mi dissero, insomma, la ragazza si era vista che era stata portata via all'ospedale, insomma, vabbè, va bene, questa è un po' le cose. E poi ti voglio raccontare un'altra cosa. Questa mattina non avevo questa appunto.
0: Non hai altri filmati, no?
1: Sì, c'ho quelli di Angiolino, volendo, se li vuoi
0: se va bene la prossima, oppure
1: va bene anche sono il Poggio del Sole, che ti fa vedere più compiutamente il cantiere, ma le fasi violente sono quelle. Ci devo portare via
0: Saione.
1: Saione e via un comune a Montefeltro.
0: Fammi vedere.
1: Vedere, no? Però lì non c'è il mio commento, capito?
0: Allora saranno anche meglio. Ti è piaciuto? Sono un amico?
1: va bene, lo so, anche tu mi attacchi il mio dialetto.
0: Va bene. Sono ben altre le ragioni.
1: Vabbè, andiamo a sentire qua. Questo qui non c'è il commento, te lo faccio io il commento. Questa è Piazza di Saioni.
0: Sì.
1: Che stanno montando, vedi, c'era tanta gente a lavorare, e devo dire, guarda, veramente, devo dire che a un certo punto un signore ha detto a uno di questi qua che lavoravano che c'era un signore che stava riprendendo Angiolino, e allora è andato lì uno a dirgli che lui non poteva riprendere, e lui ha detto: no, io posso riprendere, siamo in un ambiente pubblico, quindi io riprendo i lavori perché sono della cosa. Quando gli ha spiegato, comunque era un giornalista, ha detto: vabbè, allora sì, perché io non penso che uno
0: ma
1: non possa.
0: Ma anche un privato lo può riprendere?
1: Sì, ho capito, ma no.
0: A quel signore che ha avvisato gli operai
1: è andato un operaio lì a dire esatto.
0: Allora, quel signore che ha avvisato gli operai sappia una regola di questo paese. Siamo in un paese in cui all'aperto ognuno riprende quello che gli pare. Se mi fermano i carabinieri, io, mentre loro mi guardano i documenti, riprendo e non mi possono dire niente.
1: Lo so.
0: I carabinieri, figuriamoci un cantiere che stiamo pagando noi a sordi di milioni.
1: Scusa, un giornalista può far vedere queste immagini.
0: Ma figuriamoci.
1: Tra l'altro lavoravano, erano gli unici che lavoravano, quindi figurati, no, a parte noi con il fatto di quegli unici che lavorano, insomma.
0: È bellissima questa cosa dei cittadini che vogliono sapere, ma non devi ripigliare,
1: sì, esatto,
0: capito?
1: Ma te rendi conto? Tu vedessi a me quante me ne dicono,
0: di rispetto,
1: vabbè, lasciamo perdere, tanto lo sai che non mi interessa. Invece questa qui è via Bonconte in Montefeltro, praticamente sarebbe terminata, sarebbe terminata la rotatoria, come ci fa vedere l'immagine di Angiolino, praticamente è stata, ora questa è la parte di qua che era già fatta, l'altra parte della rotatoria, come vedi, è tutta asfaltata, tutto a posto, la staccionata che noi vedemmo l'altra volta fare in un giorno, che la signora era meravigliata perché dice: oddio, in un giorno hanno fatto tutto. Guarda, tutto pronto, io non so che cosa a questo punto si aspetta.
0: Intanto manca la segnaletica.
1: Mancherà la segnaletica, allora, però
0: sia orizzontale che verticale.
1: Quando la inaugureranno, secondo te?
0: appena avrà fatto
1: vedi,
0: la
1: vedi la staccionata, guarda bella quella staccionata, l'hanno fatta non un giorno, poco più cioè, quando vuoi
0: quella è la pista ciclabile.
1: No, vabbè, il capocantiere la prima volta ci siamo andati dissero sa, ha piovuto tutto questo tempo, no, gli dissi no, dovevate consegnare a ottobre del 2024, dice no ma sa, ha piovuto.
0: Un po' di ironia ci vuole, dai.
1: Sì, va bene, dai, va bene. Allora senti, il resto lo facciamo la prossima settimana.
0: Sì, mi volevi dire una cosa, tu hai detto prima
1: sono andato in comune questa mattina.
0: Sì.
1: Tieni, non avevo l'appuntamento, quindi se non hai l'appuntamento, a parte stamani non funzionava il monitor, non funzionava, insomma c'era un po' di problemi, no?
0: Sì.
1: Però dico, sono lì vicino, devo chiedere una cosa, perché per online quella cosa lì non c'è, quindi qui bisognerebbe dire Alex assessore, tutto non hai, non c'è, vabbè, non importa. Allora io mi reco lì, visto sono lì vicino, dice guardi, se non ha l'appuntamento no, prenda il bigliettino. E io prendo il bigliettino e mi metto, c'era il guardiano, come si chiama, insomma chi faceva, non so se una dei vigili giurati,
0: sì, è una guardia giurata, che
1: comunque tanto per dirti
0: ci hanno dovuto mettere la guardia giurata, no, perché la gente si incavolava, no, un pochino, insomma,
1: no,
0: ecco.
1: Ma secondo me ci devono mettere anche i cartelli in più lingue, perché almeno 3-4 persone, guarda, io non ne faccio una questione di etnia, di cose, sono arrivati, entravo, dicevo, scusi, ma dove va? No, ma devo chiedere un'informazione, prenda il biglietto. Come il biglietto? Sì, non le vede la fila, il primo, la seconda, la signora entra, vuole entrare, insomma, a un certo punto mettiamo allora delle indicazioni anche nelle lingue, di più lingue, perché non è ammissibile che tu sei lì, aspetti a fare la fila, guarda c'ero io. E poi la cosa che mi sono rimasto, una ragazza di colore, una ragazza perfettamente italiana, ha detto guarda io dovrei andare al bagno, è andata al bagno, è uscita, mi ha fatto tenerezza. Perché gli ha detto a questo signore, guardi, dice che ci sono i bagni in condizioni pazzesche, è tutto stato fatto fuori, dice tutto fuori, e lui ha detto, dice io che ci posso fare? Guarda, io sarei stato tentato di andare lì, fare una riunione per dire, ma è possibile che si possa fare una cosa del genere?
0: Questa è la prima colpa, è di chi usa i bagni, eh?
1: Sì, assolutamente, modo, ma mi ha fatto tenerezza questa ragazza, mi ha fatto tenerezza perché, ma a quel punto lì chi ci deve andare? Chi è che si occupa di cosa? Perché anche queste sono le piccole cose, no? Perché lì se uno, io penso che se uno, se, essendo un ambiente pubblico, se tu sei al parcheggio e bisogna del bagno, ci puoi andare, penso, no? Non lo so. Però questa è la cosa di stamattina. A un certo punto, sai cosa ho fatto? Guarda, te lo dico, avevo il numero 40, ho preso il biglietto a quella signora che tanto starnazzava prima dicendo che c'era la fila. Io ho detto, guardi, gli do il mio numero, lei aveva il 41, io ho preso, me ne sono andato e ci tornerò con calma.
0: Mi piacerebbe che questa cosa dei cartelli in più lingue fosse anche davanti a seggi elettorali, visto quello che è successo nei seggi a queste elezioni.
1: L'ha detto anche Ghinelli. Sì.
0: Non è una bella cosa.
1: Non è una bella cosa.
0: Non è assolutamente una bella cosa, ma non è per la democrazia, eh? Cioè, chi va a votare deve sapere che cosa fa, perché altrimenti non è partecipazione, è obbedienza a qualcuno che ti dice come fare. Oh, parliamoci chiaro, 60 anni fa c'era l'ordine che veniva prima, il prete ti diceva vota democristiano e il sindacalista diceva vota comunista. Quindi una forma c'era anche una volta di obbedienza a un credo. Però vederlo oggi, che siamo nel 2026, la gente inquadrata che viene portata a votare, insomma, non è stato un bello spettacolo.
1: No, comunque...
0: Non è stato un bello spettacolo.
1: C'era un signore prima di me che aveva il 37, guarda, non ricordo come si vuole, ci siamo guardati come per dire, ma possibile che ho 4 su 4, allora, mettiamo la scritta.
0: Io sono per le scritte plurilingue, assolutamente. E quando uno non obbedisce, guardi, lei torni domani.
1: L'aveva fatto il Menchetti sui suoi cose.
0: Aveva fatto bene. Aveva fatto bene. Pensa anche a fare un vademecum per tante cose, come si usa la città. Capito?
1: Sì, mi dice Roberto Rosati, non la cena propiziatoria. Ieri sera mi ha detto
0: una festa.
1: Cosa c'era ieri sera, Roberto? Io questo mi ha detto, insomma, ieri sera c'è stato qualcosa.
0: Sì,
1: la prima, come si chiama?
0: L'apertura della settimana, sì, di giosta sarà stata.
1: Vabbè.
0: L'apertura della settimana,
1: sì, ma
0: di
1: Rosati è preciso.
0: No, Rosati è uno che se sbagli la lancia,
1: no,
0: sai come la usa. No,
1: guardare i 3 mm.
0: La lancia, sai come la usa se sbagli, no? Che la punta attorno all'occhio e ta! 5, ho beccato la pupilla.
1: Abbiamo sforato, Ivo, abbiamo sforato.
0: Tanto per parlare italiano, Nova.
1: Vabbè, io ti saluto, scusa se non sono andato in ordine tante cose, però, secondo me se ascolti tutto il video, dura 40 minuti, lo so, ti perderai un po' di tempo, però ci sono degli spunti che te sicuramente...
0: Cari amici, tutti, arrivederci a tutti, a giovedì tutti, prossimo.
1: Un saluto a Stefano, un saluto a Roberto Rosato e a tutti coloro che ci hanno salutato, ascoltato in questo giovedì 11 giugno, e noi vi salutiamo anche a tutti coloro che ci guardano Arezzo TV, diciamolo, perché insomma...
0: Assolutamente.
1: Cioè, che ti guardano. Cioè,
0: che guardano anche te.
1: Io ultimamente ti sto mettendo un pochino più chiaro per vedere se risalto con la tua luce riflessa, capito? Allora diranno, due...
0: Quando hai finito di prendere in giro, puoi anche chiudere, abbassare il cursore e dire arrivederci a tutti.
1: Abbiamo sforato.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Senza titolo.

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz e petroliere, accendete i motori. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange, promette, non finisce qui, Barcellona il primo trionfo del pilota sulla rossa. Meloni il caso del patentino antifascista, così a censura, la fiera più libri più liberi. La Repubblica, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partono le navi, il petrolio scorre, oggi il vertice del G7 a Evian. Meloni, editori, e sconto sul patentino antifascista, frate sciocche di vannacci, il femminicidio non esiste. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo, stop l'operazione anche in Libano, riapre Hormuz, Iran, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo, trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fra la festa Trump, bombardando Beirut e pace, nuovo sabotaggio, donna di 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ferrovie, ANAS e CSM davano in carica al magistrato che giudicava i loro casi. Il Resto del Carlino, Trump a fretta, ma è una firma a ostacoli, il Tycoon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è divisa e Israele attacca il Libano per frenare tutto. La festa kitsch degli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. La Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024. Il Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sull'Iran frenano la firma sull'intesa USA-Iran. Via le botticelle, ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni del lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. Il papà delle sorelline, denuncio la casa famiglia, senza loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come gli altri. Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump che cavolo fai, raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran minaccia, non resterà impunito, così è difficile trattare. Il Giornale, la pace di Trump e il no di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Meloni, patente antifa, censura degli editori, la premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Il re è tornato, la prima di Hamilton sulla Ferrari, vittoria in Spagna. Libero Quotidiano, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta dagli editori per andare a più libri più liberi, è censura e c'è il nodo dei fondi. Il vescovo col vizietto di attaccare gli ebrei, Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo. La spinta finale di Trump per la pace, donna dell'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Il Tempo Quotidiano, USA Israele, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. L'Unità, la pace fatta ma Netanyahu non vuole, forse la fa saltare, Medio Oriente le solite traveti, smentite e ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.

0: Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri giornali non sono aggiornati. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. In primo piano il femminicidio non esiste, mannaggia in balanza anche i suoi. Gestione del Covid, Conte venga a riferire, parla Buonguerri. Nucleare, il sondaggio del Secolo svela un'Italia che non ha paura. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, era evaso dai domiciliari, poi anche aggredito gli agenti. Da Cecina aggredita in ospedale mentre fa una radiografia, è stato orribile, voleva rompermi il polso. Viareggio, ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, cresce l'allarme dei titolari, una persecuzione, servono controlli. Lucca, imprenditore, muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Andiamo a Pisa, morì per il calcio di un cavallo, oltre 1 milione di risarcimento, l'incidente a San Rossore, l'indennizzo familiare di un 26enne. Pontedera, investito, muore a 19 anni, ex giocatore di Unionis Granata. Da Prato, c'è un indagato per la ragazza trovata morta sull'autosole, la 22enne sparì nel 2003, i resti vennero scoperti nel 2006. Pistoia, Esar non re dei primari, ecco i re gli stipendi dei medici. Da Follonica, rissa nella notte, sangue in strada, gravissimo un 16enne, grosso ematoma cerebrale, è intubato a Siena, indagini sul video, Grosseto un cadavere e rischio crolli, quell'edificio va demolito. Firenze, la Repubblica, monumenti sempre più menzionati, crollo dell'Art Bonus in città, la mamma di Mann va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Da andiamo al Corriere Fiorentino, la protesta fa saltare i scrutini, la collina che si trasforma in resort, l'abbazia minacciata dai palazzi. Corriere di Siena, la Menzana è rimandata, i biancoverdi sconfitti a Lucca nella finale di basket B interregionale, sfuma la promozione in diretta, ora gli spareggi. Siena mi ha fatto vivere un sogno. Chi è che parla è Agustin Cidera Aparà, la sua è una storia di grandissima tenacia e resilienza. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola rissa e paura in centro, giovane accoltellato a San Laurentino, un investimento all'uscita della Cadorna, 6 feriti, lo sdegno e le indagini. Giostra, i biglietti vanno a ruba, posti in piedi ne restano soltanto 93. Festi per i 100 anni di Mimmina, con Don Alvaro, l'imprenditrice Imola Giramondi Mimmina, durante la festa del suo 100° compleanno. Sprint finale per la giunta, la squadra di comando uccina arrivo, le opzioni di Fratelli d'Italia, Fare, Forza Italia e Lega. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, appello Coingas, il giorno della verità. Oggi la sentenza, Ghinelli, Bardelli, Amendola verso la prescrizione, brivido per Macri e Olivetti Rason. Coltelli e autopirata, questa non è giostra. Rissa, coltelli, autopirata, 6 feriti, felici, non è giostra, criminalità, la condanna del rettore di Porta del Foro dopo gli episodi di violenza. Nessuno dei quartieristi è coinvolto. Archidado, lo spareggio premio Sant'Andrea. Farsetti fa le carte alla notturna, Mattino può rilanciare col Cidrone, troppi rancori dentro Sant'Andrea. Il giostratore e allenatore sempre vicino al Saracino analizza senza mezze misure la prospettiva della sfida. Porta del Foro ha avuto coraggio, Giulio Vedovidi ha grande qualità, Luca Venneri l'uomo giusto per la Colombina. Andiamo a vedere poi successivamente, Toto Giunta, stallo delle quote rosa, Fratelli d'Italia brinda sicurezze partecipate, ipotesi Marcantoni all'innovazione. Entro domani il vertice bis di coalizione, le mani di Melognani sulle deleghe più importanti. Coingas sentenza bis, Ghinelli in prescrizione, brividi per Macri e Rason. Il sindaco uscente punta però alla soluzione dopo 3 mesi in primo grado. Il primo ministero ha chiesto la condanna per il presidente Estra e l'avvocato fiorentino. Gli aiuti alle famiglie, caro vita, casa bollette, tutti i bonus disponibili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 15 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12:28.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas.

0: lo scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
6: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno amici, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show. Anche oggi siamo
3: molto contenti di essere con voi, perché ci fa sempre piacere fare quattro chiacchiere, fare i pagliacci, mettere musica bella, far suonare di 45 giri, insultare e litigare tra di noi, e quindi
2: e anche non fare troppo gli attori. Oggi non so cosa dire,
3: non importa, lasciamo parlare la musica. Primo disco
2: arriva nel

0: Ma meno male che c'è il nostro House Rocking Chris che mi salva e mi fa da rete di salvataggio quando perdo le parole. Oggi è così, succede, oggi non sono tanto. Sono informissimo, però.
1: Non sei tanto chiacchierino.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: esatto.
1: Nappy Brown su Savoy Records. Savoy Records, che era nel New Jersey, è un'etichetta incredibile che da metà degli anni 40 ha registrato dal bebop e tutta la musica nera fino alla fine degli anni 50. Veramente, se vi capita, ci sono delle compilation bellissime, hanno fatto dei dischi clamorosi.
0: Allora, a proposito di bebop, voglio dire una cosa velocissima.
1: Vai.
0: Ho scoperto un podcast che parla della storia della chitarra jazz, la storia del jazz, eccetera, e c'è una puntata proprio sul bebop dove spiega anche a livello musicale di come viene di come nasce la differenza proprio a livello che cosa caratterizzava il bebop
1: rispetto
0: a quello swing, che c'era prima, lo swing che c'era in precedenza. Questo podcast è di Alessio Menconi, chitarrista genovese bravissimo, andatevelo a cercare perché si trova sulle piattaforme. Non non lo conosco nemmeno, però visto che siamo tra amanti della musica voglio darvi questo suggerimento.

0: agosto 1954 per questo disco di Amos Milburn, I Done Done It.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Nis Aladdin Chicken Shakers.
0: Giusto, me lo dimentico sì, sempre perché è importante.
1: Perché il disco che ha avuto successo in quel periodo, in quegli anni lì, è stato Chicken Shack Boogie. Alla fine degli anni 40, poi lui ne ha ripreso la ripresa negli anni 50, l'ha chiamata Chicken Shack, la suonata più veloce, ma ha dato il nome da lì perché aveva avuto successo. Succedeva spesso, tipo Paul Williams and his Hucklebuckers, no?
0: Certo,
1: dalla sua canzone
0: certo,
1: più famosa
0: Hucklebucker, di cui parlavamo l'altra puntata.
1: Esatto. E gli appioppavano sti nomi alle band, probabilmente erano sempre gli stessi turnisti che suonavano con tutti gli artisti dell'etichetta, però è divertente che cambiava nome in base.
0: Nel frattempo, in quegli anni, il marketing ha iniziato a fare i propri ragionamenti, e hanno capito una cosa che si chiama branding.
1: Esatto. Va bene, un classico dei gruppi vocali, The Cleftones, Rock and Roll Vocal Groups, qui a 1, 2, 3, 4, You Baby You.

0: Fantastici.
1: Bello,
0: fantastici,
1: bello.
0: Cleftones, Herbie Cox and the Cleftones con l'orchestra di Jimmy Wright su G Records.
1: Ma poi che sound delicato, educato, gentile.
0: Erano proprio
1: morbido. La chitarra che sembra che suona dall'altra stanza,
0: esatto.
1: No? Con quel riverbero, cioè, sente proprio
0: tutto giusto. Non c'è davanti le voci, si sentono bene le armonie, no, bello.
1: Fantastico.
0: Bellissima,
1: fantastico, super disco. Bravo Christian.
0: Prossimo disco su Holiday, il disco uscì nel 56, loro erano The Bob Chords da Manhattan, New York, e questa si titola Castle in the Sky.
1: Mamma mia, questa non la sento da secoli, bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì.

0: E questi erano The Bob Cors. Castle in the Sky, secondo me.
1: Che ti ridi?
0: Rido perché
1: che
0: prima Raffo, voi non, ovviamente non avete sentito, ma quando è partita la canzone ha iniziato a cantare e poi dice no, non ci arrivo tanto. Ma secondo me neanche lui ci arrivava così tanto in questa tonalità, era proprio al pelo. Infatti se ascoltate il finale, se lo ascoltate dal podcast 1, 2, 3, 4, magari tornate un po' indietro. Non senti, è proprio perfetto il finale, la chiusura non è, per, non è perfetta, però se hanno deciso di metterlo su 45 probabilmente l'effetto
1: ragazzi
0: è il bello
1: di essere umani,
0: esatto,
1: basta comunque, con queste macchine.
0: Comunque le voci sono lo strumento più bello che esiste.
1: Sì. Vabbè. Dall'altra parte arriva una versione
0: da Memphis, Tennessee, lui.
1: Sì, una versione super bianca,
0: sì,
1: di questo classico di Ray Charles. Questa si chiama I Got a Woman.

0: Vabbè, posso dire, sulla scia della versione di Elvis del 56 che è presente nel primo LP di Elvis, ci furono una serie di artisti che ovviamente
1: Ripresero
0: perché Elvis in qualche modo fece scuola, no? Eddie Bond era un cantante country, era uno di quelli, come dico sempre, che saltò sul carro dei vincitori,
1: saltò
0: a un certo punto
1: sì,
0: dandosi al nascente rockabilly. Infatti, sull'altro lato c'è un brano che è un classico di Sonny Fisher che si intitola Rockin' Daddy. Daddy, e ne facciamo sentire veramente un brano piccolissimo per farvi capire
1: un assaggino.
0: Sì, sì.
1: E qua ci sta il cartello, è un bop. Sì, è un bop.
0: Sì, è un bop, guai a voi se lo ballate a coppia. Vabbè, sull'altro piatto invece il secondo disco di Raffo che ha scelto per questo momento. Raccontaci di Cliff Richard, che mi stavi dicendo.
1: Sei
0: sono come te,
1: sei infame.
0: Faccio quando vuoi che
1: dicevo,
0: faccio
1: non mi ricordo più.
0: Il conduttore lo faccio, ho imparato da te.
1: Bravo, ho letto, infatti non posso dire niente. Leggevo l'altro giorno a proposito di Cliff Richard, non mi ricordo se è l'artista britannico singolo, ovviamente,
0: certo,
1: non gruppo.
0: Perché sappiamo chi sono, ahimè.
1: Che ha venduto più dischi, ma nell'ordine di milioni e milioni, nella storia della musica inglese, o non mi ricordo se o che ha la carriera più lunga, o forse entrambe le cose.
0: Probabilmente entrambe le cose, perché di sicuro dal 57, 56, 57 fino agli anni 80 uscivano i singoli dischi di Cliff Richard.
1: E questa è la sua
2: I'm gonna give you 40 days.
0: Proprio 40 days.
1: 40 days.
2: I'm gonna call up the gypsy woman on my telephone. I'm gonna tell her
1: una quaresima praticamente.

0: Voilà, nel frattempo dalla redazione di One Two Three Four ci arrivano ci arrivano notizie più
1: precise,
0: più precise. Cliff Richard ha venduto più di 260 milioni di dischi in tutto il mondo, cioè ridicolo, come dicono in inglese, no? E, che lo classificano al terzo posto tra gli artisti più venduti nella storia del mercato britannico, dietro solo ai Beatles e Elvis Presley.
1: Pensa un po'.
0: E comunque è il cantante più popolare e di maggior successo nella storia del Regno Unito. Quindi era la prima delle due.
1: Era
0: la prima delle due.
1: Invece,
0: adesso me lo ricorderò.
1: Sai quando accennavi a questo podcast sulla chitarra e la puntata in particolare sul bebop?
0: Sì, che si chiama tra l'altro Nelle mie corde.
1: Bravo
0: Alessio Menconi, Nelle mie corde.
1: Andatelo a sentire perché è molto interessante.
0: Se mi ricordo, vi lascio anche il link in descrizione.
1: Una cosa che che mi è venuta in mente subito è che sto leggendo un altro libro su Charlie Parker, perché sai com'è, no, quando mi fisso non è che mi fisso così, vado avanti un po',
0: pare giusto.
1: E parla anche di Charlie Christian, che è considerato il chitarrista che ha portato lo strumento, cioè la chitarra, dallo swing al bebop. Ovviamente lui è morto giovanissimo, perché è morto nel 1942 di tubercolosi, quindi non ha fatto in tempo a esplodere nel nuovo, diciamo, nuovo modo di fare jazz. Ma ci sono delle registrazioni dal vivo in un club a New York del 41 che sono andato ad ascoltare. Esistono CD, esistono dei dischi in cui le hanno messe, io le ho sentite su YouTube, raga, era pazzesco. Lui suona la chitarra nello stesso modo in cui Charlie Parker suona la tromba, fa dei passaggi che io, secondo me, a distanza di 80 anni, 90 anni, c'è ancora poca gente che riesce a suonare così.
0: Mamma mia.
1: Comunque, andiamo avanti.
0: Andatevelo ad ascoltare. Perché veramente vale la pena.
1: Va bene, prossimo disco, Good Rockin' Bob. Il brano si intitola Take It Easy, dalla Goldband. È un'etichetta che era a Charles Lake in Louisiana. E questo suona così.

0: questo Good Rockin' Bob era il batterista della band. La voce che canta è quella di Little Bob, il tizio che poi divenne negli anni 60 Little Bob and the Lollipop. Ultimamente va molto nella scena rockabilly suonare le repro di questo cantante. Cosa?
1: No, un minuto di silenzio perché si spende gli stipendi in materiale inutile come
0: e soprattutto un minuto di silenzio perché ogni volta che un DJ suona una ripro un altro DJ muore. Come
1: secondo
0: le fate?
1: Muore un artista.
0: Muore un artista. Vabbè. Sì. Va bene, siamo arrivati alla fine, no? L'ultimo
1: siamo
0: disco.
1: Arrivati alla fine anche di questa puntata di 1-2-3-4 Radio Show.
0: Al
1: microfono i vostri beniamini House of King Chris
0: e Raffo The Twist.
1: Vogliamo fare un saluto caloroso. Vai. A chi ci ascolta da tutta la Toscana, un pezzetto dell'Umbria, un pezzo della Liguria, su Radio Fly sulle frequenze 98.5, 106 e 1 in modulazione di frequenze DAB. E per chi ci ascolta sul nostro podcast su le varie piattaforme
0: che non possiamo
1: podcast,
0: dire.
1: Mixcloud, Spotify, diciamo. Okay. E si trova, c'è anche il link sul nostro sito 1234onair.com. Mettete un like sulle nostre pagine social,
0: seguiteci, mettete un like
1: su 1234, lo trovate su Instagram,
0: vi facciamo sentire un sacco di bella musica
1: e a questo punto vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Già.
1: Con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60 rigorosamente su dischi rotondi
0: a 45 giri. Roy Brown e the Mighty Man. Guarda.
1: Non hai capito, non ti è arrivata subito.
0: No. Girl from Kokomo su King Records. Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
10: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
12: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
10: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezion, bomber di razza in vetrina. Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania. Sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
14: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Flyspot.
15: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz e petroliere, accendete i motori. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange, promette non finisce qui, Barcellona il primo trionfo del pilota sulla rossa. Meloni il caso del patentino antifascista, così a censura, la fiera più libri più liberi. La Repubblica, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi, il petrolio scorre, oggi il vertice del G7 a Evian. Meloni, editori, e sconto sul patentino antifascista, frate shock e di vannacci, il femminicidio non esiste. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo, stop l'operazione anche in Libano, riapre Hormuz, Iran, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo, trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fra la festa Trump, bombardando Beirut e pace, nuovo sabotaggio, donna da 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ferrovie, ANAS e CSM davano in carica al magistrato che giudicava i loro casi. Il resto del Carlino, treba Trump a fretta, ma è una firma a ostacoli, il Taikon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è divisa e Israele attacca il Libano per frenare tutto. La festa kitsch degli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. La Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024. Il Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma sull'intesa USA-Iran. Via le botticelle, ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Statali, più fiere per i neoassunti, la riduzione dei turni del lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come gli altri. Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump che cavolo fai, raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran.

minaccia non resterà impunito, così è difficile trattare. Il giornale, la pace di Trump e il no di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Meloni, patente antifa, censura degli editori, la premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Il re è tornato, la prima di Hamilton sulla Ferrari, vittoria in Spagna. Libero quotidiano, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta dagli editori per andare a più liberi, è censura, e c'è il nodo dei fondi. Il vescovo col vizietto di attaccare gli ebrei, Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo. La spinta finale di Trump per la pace, Donald dell'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Il Tempo Quotidiano, USA Israele, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. L'unità, la pace fatta ma Netanyahu non vuole, forse la fa saltare, Medio Oriente le solite traveti, smentite e ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.

0: passiamo direttamente al Sacro d'Italia, gli altri giornali non sono aggiornati. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la Fiera Editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. In primo piano il femminicidio non esiste, mannaggia in balanza anche i suoi. Gestione del Covid, Conte venga a riferire, parla Buonguerri. Nucleare, il sondaggio del secolo svela un'Italia che non ha paura. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, era evaso dai domiciliari, poi anche aggredito gli agenti. Da Cecina aggredita in ospedale mentre fa una radiografia, è stato orribile, voleva rompermi il polso. Viareggio, ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, cresce l'allarme dei titolari, una persecuzione, servono controlli. Lucca, imprenditore, muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Andiamo a Pisa, morì per il calcio di un cavallo, oltre 1 milione di risarcimento, l'incidente a San Rossore, l'indennizzo familiare di un 26enne. Pontedera, investito, muore a 19 anni, ex giocatore di Unionis Granata. Da Prato, c'è un indagato per la ragazza trovata morta sull'autosole, la 22enne sparì nel 2003, i resti vennero scoperti nel 2006. Pistoia, e Sarno re dei primari, ecco i re gli stipendi dei medici. La Follonica, rissa nella notte, sangue in strada, gravissimo un 16enne, grosso ematoma cerebrale, è intubato a Siena. Indagini sul video. Grosseto, un cadavere e rischio crolli, quell'edificio va demolito. Firenze, la Repubblica, monumenti sempre più menzionati, crollo dell'Art Bonus in città. La mamma di Mann va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Andiamo al Corriere Fiorentino, la protesta fa saltare i scrutini, la collina che si trasforma in resort, l'abbazia minacciata dai palazzi. Corriere di Siena, la Menzana è rimandata, i biancoverdi sconfitti a Lucca nella finale di basket B interregionale, sfuma la promozione in diretta, ora gli spareggi. Siena mi ha fatto vivere un sogno. Chi è che parla è Agustin Cidera Aparà, la sua è una storia di grandissima tenacia e resilienza. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola rissa e paura in centro. Giovane accoltellato San Laurentino, un investimento all'uscita della Cadorna, 6 feriti, lo sdegno e le indagini. Giostra, i biglietti vanno a ruba, posti in piedi ne restano soltanto 93. Festi per i 100 anni di Mimmina, con Don Alvaro, l'imprenditrice Imola Giramondi Mimmina, durante la festa del suo 100° compleanno. Sprint finale per la giunta, la squadra di comando uccina in arrivo, le opzioni di Fratelli d'Italia, Fare, Forza Italia e Lega. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, appello Coingas, il giorno della verità. Oggi la sentenza, Ghinelli, Bardelli, Amendola verso la prescrizione, brivido per Macri e Olivetti Rason. Coltelli e autopirata, questa non è giostra. Rissa, coltelli, autopirata, 6 feriti, felici, non è giostra, criminalità, la condanna del rettore di Porta del Foro dopo gli episodi di violenza. Nessuno dei quartieristi è coinvolto. Archidado, lo spareggio premio Sant'Andrea. Farsetti fa le carte alla notturna, Mattino può rilanciare col Cidrone, troppi rancori dentro Sant'Andrea. Il giocatore allenatore sempre vicino al Saracino analizza senza mezze misure la prospettiva della sfida. Porta del Foro ha avuto coraggio, Giulio Bedovidi ha grande qualità, Luca Venneri l'uomo giusto per la Colombina. Andiamo a vedere poi successivamente. Toto Giunta, stallo delle quote rosa, Fratelli d'Italia brinda sicurezze partecipate, ipotesi Marcantoni all'innovazione. Entro domani il vertice bis di coalizione, le mani di Melognani sulle deleghe più importanti. Coingas sentenza bis, Ghinelli in prescrizione, brividi per Macri e Rason. Il sindaco uscente punta però alla soluzione dopo 3 mesi in primo grado. Il primo ministero ha chiesto la condanna per il presidente Estra e l'avvocato Fiorentino. Gli aiuti alle famiglie, caro vita, casa bollette, tutti i bonus disponibili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 15 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore, dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar, Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
1: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la sesta giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi i 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la rubrica Spazio Sociale al Fit Show con il professor Paolo Corvo. Oggi esploriamo insieme a Paolo il settore sportivo europeo, che è un comparto che genera, pensate, il 3,4% del PIL dell'UE e che sta vivendo una metamorfosi davvero profonda tra la digitalizzazione da una parte e poi nuovi modelli di business. Analizzeremo in questa intervista come lo sport non sia più solo una passione, ma un hub occupazionale strategico, dove la tecnologia, la finanza e anche l'analisi dei dati ridefiniscono le ambizioni delle nuove generazioni. Paolo, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Paolo, i dati di Careers Enterprise Company ci dicono che quasi un terzo degli undicenni sogna una carriera nello sport. Sociologicamente parlando, come sta cambiando l'immaginario dei giovani rispetto, per esempio, al mito, no, di Pietro Mennea? Il sacrificio quotidiano oggi si sta spostando dal campo di atletica alle scrivanie con data analisi e poi gli sport manager.
1: Eh sì, devo dire che sta cambiando profondamente il concetto di sport, sia dal punto di vista di chi lo pratica, sia anche per quel discorso che dicevi tu di queste nuove professioni. Teniamo conto che l'accesso ai big data, quindi l'attenzione a tutto ciò che è statistico, che riguarda lo sport, sia in termini di prestazioni che di previsioni, è davvero molto interessante e affascina i giovani, e sia uomini che donne peraltro. Quindi credo che sia uno dei elementi più significativi rispetto alla possibilità di trovare anche nuove occupazioni, perché noi sappiamo che alcune magari verranno meno con l'intelligenza artificiale, ma altre si svilupperanno, e quindi da questo punto di vista lo sport rappresenta uno dei settori più importanti e promettenti.
0: Senti Paolo, figure emergenti, per esempio come lo sport trader, lo sport tech specialist, no? Uniscono competenze tecniche ad una gestione del rischio quasi finanziaria, no? Qual è l'impatto sociale, secondo te, di questa aziendalizzazione, usiamo questo termine, dello sport, e come cambia il modo in cui i giovani percepiscono il confine fra gioco, lavoro e investimento tecnologico?
1: Questo è un aspetto molto interessante. In effetti la tecnologia consente l'osservazione puntuale di tutti i momenti di un'attività sportiva, di un evento sportivo, e quindi anche la possibilità poi di fare delle previsioni successive, no? Attraverso una serie di elementi che permettono di cogliere quelle che sono le dinamiche umane e anche di squadra. Io credo che per i giovani cambi qualcosa, anche se poi resta sempre la passione per l'attività sportiva, che naturalmente si coniuga con modalità diverse, sia di tipo manageriale che anche di questi trader, che indubbiamente rappresentano qualcosa di interessante, anche sono state riprese poi da alcuni film, no? Come poi, per esempio, nella scelta di un giocatore di un'attività sportiva si verificano tutte le sue prestazioni precedenti, e a questo punto c'è la possibilità poi di trovare per una determinata squadra quel giocatore che in effetti può dare e far fare un salto di qualità.
0: Ecco, chiuderei con te Paolo, no? Con Eurostat che evidenzia una crescita significativa, come avevi detto anche tu prima, dell'occupazione femminile, no? È una forte incidenza di contratti part time e lavoro autonomo proprio in questo settore. Ecco, questa flessibilità rappresenta quindi un'opportunità di emancipazione e d'ingresso nel mercato per i giovani, o nasconde delle fragilità strutturali che il sistema Europa dovrà regolamentare nel prossimo futuro, secondo te?
1: Ma è interessante questo aspetto, perché dobbiamo prendere due punti di vista. Da un lato può effettivamente, come accennavi tu, avere delle problematiche, no, rispetto a una certa precarietà, però i giovani lo stanno cogliendo come una grande opportunità, perché la generazione Z, in particolare le donne, cercano dei lavori che non siano, come dire, pervasivi rispetto a quello che può essere la giornata

0: che delle persone vivono, ma anche rispetto, diciamo, alla qualità della vita. Quindi questo tipo di lavori che riguardano l'attività sportiva si prestano molto a questa nuova visione che i giovani hanno del lavoro, quindi non stressante, non tale da pregiudicare altre possibilità come la vita relazionale, anzi in qualche modo si coniugano bene, perché poi lo sport è mobilità, è relazione, è gioco di squadra.
1: Vero, vero, assolutamente quello che ha detto e ci ha raccontato il professor Paolo Corvo, che ringraziamo per essere stato all'interno della nostra trasmissione per tutti questi 9 mesi di radio, e alla prossima stagione, Paolo.
0: È sempre un piacere e buone vacanze.

0: più.
1: Entriamo in studio con le notizie.
2: Oggi
1: Silvia
2: ti porto una bella notizia.
1: Sì,
2: una bella notizia per il nostro pianeta, finalmente.
1: Oh, là, una bella.
2: Hai presente la plastica?
1: Sì,
2: quella,
1: la plastica,
2: roba dura.
1: Sì.
2: Quella roba che sta ovunque, nei mari, nei fiumi, in montagna, nei frigoriferi anche. Persino nelle scarpe di chi va a correre.
1: Ecco.
2: Allora, finalmente ti do la notizia: è arrivata una plastica che si scioglie nell'acqua del mare.
1: Ma dai.
2: Hai capito bene, un materiale super resistente, duro, come la plastica normale, ma che quando finisce in mare si scioglie come lo zucchero.
1: Biodegradabile,
2: zucchero nella tazza del tè.
1: Ecco,
2: e non è una magia, è scienza vera e propria. Immagina la scenale. Prima avevamo la plastica che restava lì a fare la sua bella figura come un ospite indesiderato alle feste. Adesso invece arriva questa nuova plastica ecologica che appena tuffata fa ciao ciao e sparisce, cioè, no? Capito? Finalmente un amore che non ti lascia i postumi, come dire. E il bello è che questo materiale può sostituire la plastica normale in un sacco di cose, no? Per esempio, per contenere i prodotti. Così quando lo butti non ti senti più in colpa, come se avessi appena mangiato un'intera torta da solo. Ti senti in colpa quando mangi dolci?
1: Ma no.
2: Ah, dai. Io sì.
1: Ah sì?
2: Comunque questo è un bel aiutino.
1: Sì.
2: Un aiutino gradito. E magari tra qualche anno potremo anche fare il bagno senza trovare bottiglie galleggianti, ma solo pesci che ci fanno ciao con le pinne.
1: Ecco, vedi un po'. Sans faire, sans artifice.

0: Insomma, bella questa idea, no, della plastica che al contatto con l'acqua si scioglie. Questa è veramente una bella idea che arriva dalla scienza e soprattutto che ha rispetto per il pianeta, per la natura.
1: Assolutamente sì, e con questa bellissima notizia per l'ecologia e anche per noi vi lasciamo, giusto Ale? Sperando che la scienza continui a sorprenderci e che il mare torni a essere il posto splendido che merita.
0: Assolutamente sì. A domani.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: she mine.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: aspetto professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E magari una gita scolastica.

qualsiasi cosa oggi. Anni della mia vita, soldi per riuscire ad arrivare a conquistare questo obiettivo. Del mio futuro oggi sinceramente a me non mi interessa nulla, fa male. Fa male, veramente male. Meritavamo un finale diverso.

0: meritavamo un finale diverso.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
5: Sono le 16:05.
6: Non so.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosinha. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
0: Intanto a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talksport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spacchia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi, però non vogliamo fermare qua.
0: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
0: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2:20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
4: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
0: Ed è tutto.
5: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
10: Sono le 17:07.
11: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming. Look out!

Buon pomeriggio. Quando poi sentirete la replica, senz'altro, visto che è lunedì sera dopo le 23.30, sarà una buona serata. Maurizio Vacchini, questi microfoni, il vecchio Cispi, come dice quel jingle, non so chi l'ha fatto, me lo sono trovato qui da tanti anni che è qui. Comunque, benvenuti all'ascolto, ben rimasti per quelli che già erano sintonizzati oppure dabbizzati, audio, video, cioè, quello che vi pare. Intanto direi che è un programma di musica che ci conduce per quasi due ore. Inizia subito un salto nel passato, un artista purtroppo scomparso ormai da diversi anni, direi troppo carismatico. Grandissima voce, grande personaggio, anche lui pieno di alti e pieno di bassi, come si conviene a qualsiasi grande personaggio. Ma quando si parla di canto, di musica, di anima, di soul, di trasmissione di felicità, beh, allora Willie DeVille, Assassin.

0: continua con i dettagli sull'assassino dell'amore, Assassino Love, Willie DeVille, fatto parte dei Mink DeVille, erano una sua creatura, hanno avuto stagioni di bei e grandi successi, lui naturalmente poi ha intrapreso anche una carriera solista, il nostro Willie DeVille, scomparso ormai da troppi anni, direi troppo. Questo brano fa parte dell'album Backstreet or Desire, era il lontano 1992, anche se a memoria mi sembra di ricordarmi che addirittura si trovasse questa canzone in un suo album del 1987. La canzone, questo brano, qui in versione remastered, avete sentito come suona bene, nonostante un pezzo che ormai diciamo ha superato i 30 anni, e non perché 30 anni siano tanti, ma per una canzone, insomma, è stata resa celebre, oltre che dalla bellezza della voce, del canto, del testo e dell'armonia, ma anche dal contributo straordinario che un mitico, leggendario chitarrista quale Mark Knopfler, frontman a sua volta di un altro gruppo famigerato, quello di Dire Straits, ha saputo dare. Qui sono la chitarra in questo brano, dandogli ancora di più una tinteggiatura, passatemi il termine, rock blues. Atmosfere sono cinematografiche, la voce rocca, malinconica di Willie DeVille, anche agli arrangiamenti un po' Tex-Mex, con quel pizzico di rock blues appunto apportato dall'inconfondibile Fender Stratocaster di Mark Knopfler, e gli arrangiamenti Tex-Mex hanno sempre diciamo caratterizzato lo stile unico di Willie DeVille. Direi di andare avanti.
1: Deltaplano, music first.

0: Una timbrica del suono direi molto americana, molto in from the States, Charlie Crockett, la canzone si chiama The Hallelujah Trial, è tratto dal nuovissimo album Clovis, una trilogia che era chiaramente seguito da altri due, e questo però è in porta fino a un certo punto, è un album di genere piuttosto solido, un country decisamente che si sviluppa in una forma lineare, senza tanti orpelli, senza grossi ammiccamenti alla musica pop, ma certo anche con qualche inserto, che dire sorprendente forse è poco. Ci sono anche, o meglio c'è un brano, credo che sia l'intro, che è la title track, perdono, va a dire Clovis, strumentale e orchestrale, che dà un'idea anche di Ennio Morricone, tanto per ricordare uno che con la musica dell'America del selvaggio un tempo, almeno era così, Far West, diciamo ci ha abituato a colonne sonore straordinarie. Comunque non è male questo Clovis, patria dei leggendari Norman Petty Studios nel New Mexico, dove artisti, ne cito uno leggendario, Buddy Holly, hanno mosso i primi passi negli anni 50. Charlie Crockett comunque possiamo dire che ancora con la sua musica naturalmente in marcia.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Sempre America, Elvis De Palvi.

un leggero colpo d'eco nella voce che non comunque non mancava certamente a Elvis Presley, dotato almeno in quei tempi, nella seconda metà degli anni 50, quando prepotentemente venne fuori, dotato anche, come si dice, di un bel fisico, no? Attrattivo, era molto attrattivo, infatti lo chiamavano anche Calamita, sto scherzando. It's Now or Never, rifacimento di tantissimi anni fa del grande Elvis, the Pelvis, così come era chiamato per i movimenti che era solito fare, appunto. E O Sole Mio, ecco, O Sole Mio, e praticamente questo. Questi brani, diciamo, sono venuti fuori a metà degli anni 50 circa, quando iniziò un po' il boom del rock and roll, di cui il grande Elvis era un caposaldo veramente, diciamo, imprescindibile o quasi. Ce n'erano tanti altri, non mi metto a fare nomi, però magari in un'altra occasione cercheremo in un altro programma di inserire anche altre cose. Forse c'è qualcosa anche oggi, ma così. Intanto venne fuori il vinile, mono, poi stereo, piano piano la tecnologia prendeva campo e anche il suono del rock and roll. In Italia, diciamo, venne fuori esattamente dopo il 1956, mentre le classifiche di vendita non erano ancora strutturate nel bel paese, mentre in America c'erano ancora c'era già Billboard e incrociava già diverse fonti per ricavare le classifiche di vendita, il jukebox, le vendite dei vinili nei negozi, i passaggi in radio, così da poter stilare una attendibile charts, classifica Hot 100, già a partire addirittura dal 1958. E negli States le vendite dei 45 giri scavalcarono definitivamente quelli dei vecchi, diciamo, vi ricordate i vecchi vinili, quelli della voce del padrone, il 78 giri, ecco, non mi veniva il termine, però poi il ricordo, la figurazione mi hanno fatto, diciamo, venire in mente il nome. Tante volte bisogna lasciarsi un po' andare e così più o meno in contemporanea, forse un pochino prima che da noi, anche nel Regno Unito vennero fuori queste cose. E in area nordamericana il più venduto in assoluto era appunto Elvis Presley, il primo artista musicale della storia a dominare in contemporanea le classifiche dei singoli e degli album su entrambe le sponde dell'Atlantico e in quattro continenti. Elvis era già al sesto singolo, l'esordio l'aveva fatto con That's Alright nel 54 e il 56 fu per lui l'anno della sua consacrazione a rockstar intramontabile. Pubblicò ben 11 45 giri, di cui 4 finirono alla top 10 americana, e si tratta di capolavori assoluti, perché sono al numero 2 il 17 gennaio Heartbreak Hotel e anche, diciamo, altri dischi ancora. Comunque fece un grandissimo successo che non voglio stare di nuovo a sottolineare, perché credo di averne già parlato. Direi di andare avanti, anche perché sennò esaurisco la poca voce che mi è rimasta, e vado con Sweet Meg, Come Up to the House.

0: Megan Farrell, moniker o nome d'arte che dir si voglia, Sweet Mac, con un brano di Tom Waits, Come On Up to the House, contenuto in Massive Negroni, che è il nome dell'ultimo album che è uscito veramente massimo 2 mesi sono, insomma. Diciamo che negli ultimi 3 lavori, sempre in maniera a mo' di sottrazione, sempre in sottrazione, ha tolto elementi che l'accompagnano, ha tolto inutili orpelli alla musica, e il suo country velato di jazz si è fatto quasi un 50-50, con meno strumenti, però la musica è sempre in risalto. Atmosfere americana, jazz, country, diciamo un sound assai più minimale, con questo Massive Negroni autoprodotto e distribuito dalla stessa Sweet Mac, dalla stessa autrice, e a suonarlo troviamo appunto una formazione ancora più scarna delle precedenti. E con questo disco comunque si riannoda anche un filo che lega comunque delle grandi capitali americane della musica, Nashville e New Orleans, ma anche Memphis e Davenport. E disco, vabbè, questo è un brano di Tom Waits, che dire, affascinante, ibrido, country americano jazz, Sweet Mac, ricordo, Massive Negroni.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
2: Your music, your station, best new rock, new music, new music.

0: La ragazza si chiama Eleni Mandel, la canzone Teardrop Ghost, l'album Tailspinner. Ragazza californiana, c'era anche un'attesa per l'uscita di questo nuovo lavoro Tailspin. Eleni Mandel torna dopo un silenzio discografico che è durato ben 7 anni. Un'attesa accresciuta anche dalla comparsa a metà febbraio di questo 2026 ed è sulle piattaforme streaming di un'interessante versione di Born a Shave, brano di Tom Waits anni 70. Quindi c'è anche da dire che queste cose poi innescano ed innestano curiosità in chi trova nello streaming, e quindi la curiosità poi fa attendere o ricercare grandi cose e per permette di essere conosciuta un'artista come lei, che se lo merita davvero. Questo è il 12° Tailspin, album della carriera dell'artista, e si colloca a metà strada tra le sonorità pop degli lavori precedenti, soprattutto degli ultimi, arricchiti un pochino di archi e tastiere, e quelle eleganti anche della musica acustica. E le canzoni poi sembrano quasi segnare uno spostamento della Mandel verso il pop rock degli anni 60/70 californiano, con le soffici armonie vocali e le melodie più aperte che uno come me, che musicalmente ma anche radiofonicamente viene da lontano, non può far altro che apprezzare. Anzi, spero però proprio che soprattutto l'appreziate voi che siete i nostri ascoltatori. Tailspin, Eleni Mandel, affascinante, velata, delicata, e a volte proprio per questa magari qualche volta può passare quasi inosservata, ma direi che è un buon lavoro Tailspin. Un saluto anche ad Antonella. Ciao Antonella, dove sei? Nel lago o in quel di Perugia? Dovunque tu sia giunge il saluto. Poi c'è anche Radio Marsala City e anche il nostro Fabio Mugelli, che vi ricordo di ascoltare dopo le 19 con i suoi appuntamenti di Quota Periscopio, la musica soprattutto indipendente ma qualche volta non solo italiana. Direi di andare. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One,
2: your music, your station.

riesco proprio a non programmare qualcosa di musica country molto diluito insieme ad altre tipologie musicali che comunque non sono per niente distanti. Dry Spell, Cassie Musgraves, il nome dell'interprete, che gode di una buona fama internazionale e grandissima fama a livello americano. Se n'è tornata circa un mese fa con questo nuovo Middle of Nowhere. Ha indossato di nuovo lo Stetson, i blue jeans. Lei è texana, Cassie Musgraves, ritorna al passato in questo nuovo lavoro dal punto di vista musicale, senza rinunciare a un orientamento anche un po' modernista, se non altro come arrangiamenti, come suoni, sebbene gli arrangiamenti poi siano meno elaborati del solito, ma noi apprezziamo le melodie più immediate, i ritornelli molto immediati e semplici ed efficaci, il tocco country riaffiorato, è un disco figlio del suo tempo, naturalmente Middle of Nowhere, e del tempo dell'autrice, che è una classe 1988, quindi molto giovane. È proiettato verso una frontiera anticonvenzionale dove il country, la canzone d'autore e anche qualche ritmo un po' addirittura quasi da dancehall si abbracciano in un ultimo, diciamo pure, romantico fandango. Finalmente sono riuscito, ma era scappato due volte. Max Gazzè. Ma un album così vale veramente di andare ad acchiapparlo anche 22 volte se ti scappa. Si chiama L'ornamento delle cose secondarie, un brano che poi era il singolo Intermezzo Bianco.

Devo dire che è un brano che mi piace moltissimo, Intermezzo Bianco, Max Gazzè, da questo nuovo lavoro, L'ornamento delle cose secondarie. Suonato completamente in digitale, con strumenti sofisticati, quando mancava lo strumento l'ha inventato di sana pianta Max Gazzè. L'ambizione è di fare un album che continua a essere ascoltato nel tempo, non è certo la cifra che accompagna le uscite discografiche moderne. Con questo nuovo lavoro Max Gazzè ritorna sulle scene per festeggiare i suoi 30 anni, direi, di onorata carriera, con anche un po' di sana presunzione, quella di riuscire in questo intento. Un disco lungo, 20 tracce per un'ora totale di pioggia acida e misteriosofica che batte fuori dalla finestra per le orecchie più attente, quelle che riescono a coglierne la musicalità. Un album sintonizzato tutto a 432 Hz, proprio come The Dark Side of the Moon, pregno di arrangiamenti ricercati, testi anche ermetici, proprio come Franco Battiato, con momenti di PFM, quindi un po' di prog, abbellimenti orchestrali e davvero poco materiale per le stazioni radiofoniche, escluso il programma Deltaplano, il Biplano e Radio Fly. Anzi, se invertite l'ordine dei fattori il risultato non cambia. C'è pure da una buona decina d'anni avevano familiarizzato, ma non poco, con un artista più elettrico come Max, che ha cambiato, si può dire ha cambiato genere, almeno in parte sì. L'album è stato registrato in Puglia, meticoloso, e c'è anche un'altrettanta fine, estenuante ma produttiva e piacevole ricerca al limite dell'ossessione, strumenti costruiti su misura direttamente da Bogotà, accordature particolari, registrazioni analogiche, microfoni valvolari, nastro magnetico, per ottenere il suono più naturale possibile, la festa dell'analogico che conserva una propria autenticità persino quando si sbaglia sugli errori e le imperfezioni, rifiutando quelle che sono le perfezioni e le correzioni digitali per preservare il più possibile l'ormai perduta onestà dei musicisti. Beh, non volevo declamare tanto, ma insomma è andato. Rimango in Italia. Anche questo è un ultimo lavoro di un artista nazionale, da quel di Roma, Mannarino. Se n'è tornato da non molto con il nuovo lavoro. Il titolo è Primo Amore. Anche per lui qualcosa riecheggia nell'aria. Ebbene, ce lo ascoltiamo. Per un po' d'amore, Mannarino.

Allora, non so se ho fatto un po' di confusione prima, per un po' d'amore è il brano Mannarino, mentre Primo Amore è il nome del nuovo diciamo album. Era considerato un po' Mannarino il menestrello di Trastevere, dice che con questo ultimo lavoro va un po' dimenticato questa storia, il baccano delle piazze in festa, un folk un po' da osteria al suo, che per anni è stato l'indelebile marchio di fabbrica di Mannarino, Alessandro. Bene, che c'è da dire un'altra cosa, a 5 anni da V, il cantautore romano torna con questo Primo Amore, una sorta di immersione subacquea invece che ascolto vero e proprio, in acque scurissime, anche addirittura un po' ermetiche, dark ma vitali. Primo Amore è un album che sembra un po' di voler bruciare il passato per fare emergere quella che, secondo Mannarino, ma non solo, da parte dei critici, ma da parte anche di noi ascoltatori, risulta essere una nuova e anche più densa consapevolezza. È un viaggio il suo introspettivo, nato da una profonda crisi personale e da un isolamento cercato tra le foreste e le spiagge di Colombia, Messico e Brasile. E accompagnato, si è recato accompagnato solo da un chitarrino e dal suono del mare, e l'artista ha trasformato il suo folk romano in una materia apolide dove il sacro si mescola nella polvere della strada. Ebbene, così mi fermo un attimo, poi noi ci sentiamo tra poco.

Che bella la ristampa rimasterizzata di un album classico del rock. Wheels of Fire, quanti anni ragazzi? I Cream, che gruppo! Eric Clapton.

0: White Room Cream, che album ragazzi, era il 1968, mentre questo brano è rimasterizzato perché è uscita la versione Super Deluxe Edition proprio qualche giorno fa di questo mitico lavoro Wheels of Fire dei Cream. 3 anni di attività per i Cream, riscrissero la storia del rock and roll con 3 album più uno stanco e in fondo diciamo poteva essere anche rimandabile congedo. Assurti al rango di veri e propri capolavori, sia in termini di scrittura sia di ricerca sonora e di esecuzione, in grado di elevare l'allora intreccio tra rock e blues inaugurato nelle opere di Alexis Korner e di John Mayall su vette mai archiviate in precedenza, raramente poi ritoccate, o meglio toccate di nuovo in seguito. Wheels of Fire 1968 è il 3° episodio di questa breve ma intensa serie e fu anche il loro canto del cigno, in quanto dopo la sua uscita bastò 1 mese soltanto perché gli attriti e l'ormai assodata incompatibilità tra Jack Bruce, Ginger Becker smettessero di trovare una sponda di contenimento nell'ormai esausto mediatore che era il chitarrista e uno dei cantanti, il grande mano lenta Eric Clapton. A quel punto già proiettato verso tappe ulteriori della sua carriera, una carriera che l'avrebbe portato nei Blind Faith, in Derek and the Dominos, per poi intraprendere infine un applaudito percorso solista. Wheels of Fire, un album veramente splendido, un'epoca, un'epopea, una società, e al suo interno possiamo sentire l'eredità delle ricerche sonore di studio effettuate anche dai Beatles, il blues dei Rolling Stones, l'hard rock di Led Zeppelin e di Purple, senza dimenticare la complessa elaborazione tecnica di alcuni fraseggi del basso di Jack Bruce, della chitarra di Eric Clapton e della batteria di Ginger Baker. Attualmente vi lascio, ci sentiamo tra poco? Ebbene sì!
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i 2 capitoli che rimangono al centro della 2ª giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2 su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
0: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
5: DJ Eni One.
6: Your music, your station.

una dolce ballata, Love Like Springsteen, Cathy Chambers, da quello che dovrebbe essere un album del 2024, al momento è l'ultimo lavoro intitolato Backbone, 13° album in studio, pubblicato appunto a fine 2024, disco viscerale, orgoglioso, dove la Chambers torna finalmente a rappresentare se stessa senza filtri. Lei durante un'intervista rilascia: ho lavorato con i miei musicisti preferiti, ho cantato di ogni cosa, bella, gioiosa, imbarazzante e difficile, quelle che ho vissuto, insomma. Backbone ha già vinto il premio come album Alt Country dell'anno e vede Cathy Chambers affrontare i fantasmi del passato, ma veramente con una serenità, direi disarmante. Era il 1999 quando questa musicista country barra americana, grande promessa australiana, esordì con un album splendido che si chiamava The Captain. Non era solo un album di debutto, era il grido forte e determinato di una ragazza allora 23enne, nata nell'Australia meridionale e capace di portare una ventata di ossigeno nel panorama non solo country ma anche di americana internazionale. Sock. Che ne dite di Francesco De Gregori con

fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e adesso si è fermata.

0: come mai hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene, dove stai?
1: Solo con il piano e la voce, Pezzi di vetro di Francesco De Gregori da un album pastiche, mentre l'album originale da cui è estratto questo brano era il 1975, era naturalmente, dico naturalmente almeno per me, Rimmel, pubblicato dalla RCA italiana. Pezzi di vetro, una canzone d'amore in cui De Gregori canta accompagnato dal solo Renzo Zenobi. Piccolo cantatore o grande, quello che sia, cantatore a sua volta, autore, cantante, Zenobi, com'era quel brano, Silvia, un affare del genere. La metafora del testo verrà ripresa poi anni dopo nella canzone Povero Me, inclusa nell'album Canzoni d'amore. Bene, diamo una smossa, è una tragedy, ma è solo una canzone, quindi

0: Murphy è irlandese, suona, canta, musica, compone. Questo brano è intitolato Tragedy e l'album è nuovissimo, What Am I Supposed to You. C'è un'immagine che accompagna la genesi di questo album, che è l'ultimo lavoro di Graham Duffy, è quella di un cielo oppresso dal fumo, mentre la cantautrice irlandese registrava nei famosi 64 Sound Studio di Los Angeles tra l'ottobre e il gennaio scorsi. La città era stretta dalla morsa di quello che erano una sorta di tantissimi incendi boschivi, e quella sensazione di precarietà e calore opprimente sembra quasi essersi depositata nei solchi di un disco che evita le levigature digitali. Lei è, come si dice, una buona musicista, e anche nei brani più tirati tira fuori la grinta, la chitarra, con musicisti del calibro di Kenny Aronoff, che ha suonato anche con John Mellencamp la batteria, e Jorgen Carlson, che suona nei Gadamule, e tanti altri ancora. Questo brano Tragedy, scritto da Angelo Petraglia e Peter Wolf, un'atmosfera che si fa un po' più solare e anche corale, ricordando gli intrecci quasi, abbiamo citato prima Eric Clapton, che era andato in Derek and the Dominos. Ebbene, questo è un brano che li ricorda un po'. Questo What Am I Supposed to Do non ha l'ambizione di inventare suoni e nuovi linguaggi, più semplicemente il resoconto di un artista che ha trovato la sua dimensione in un suono organico e senza tempo, muovendosi con naturalezza su quelli che sono dei veri e propri sentieri rock.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

La Bamba, questa è la versione primigenia, direi, chiamiamola pure originale, anche se non sappiamo in realtà chi ha scritto questo brano. La versione di Ritchie Valens è una cosa molto bella di questa La Bamba, che poi fu interpretata, ve la ricordate, tantissimi anni fa dai Los Lobos, ma ha avuto e avrà ancora non so quante cover e interpretazioni. Nato come brano popolare messicano nello stato di Veracruz, appunto nel Messico, dove in passato veniva eseguito molto spesso durante i matrimoni, è rimasta il tipo di danza, di brano, diciamo, musicale danzereccio, grazie al balletto folcloristico. È influenzato da, appunto, dai ritmi afro-messicani, e nella canzone vengono usati sia il violino, una chitarra, un'arpa e un tipico strumento di Veracruz che si chiama Caranas, un affare del genere. Ebbene, questo così per dare al programma anche un sentore di musica del passato. Questo invece è un disco nuovissimo e lei è una figlia d'arte, si chiama Violet Gould. Ha fatto un album tutto suo, Be Sweet to Me, è la canzone di Violet Gould.

0: Violet Girl con questo Be Sweet to Me, il debutto discografico, il debutto musicale di quella che è la figlia del leader dei Foo Fighters, il caro vecchio Dave Grohl. Si sviluppa attorno a questo album, è un paradosso inevitabile, la necessità di affermare la propria identità artistica pur sotto riflettori di quella che è veramente una grande, pesante forse eredità familiare, perché è la figlia appunto di David Grohl. La giovane musicista Violet sembra quasi chiedere all'ascoltatore di scindere la sua proposta musicale dal cognome che porta. Al contempo però il disco si muove con la piena consapevolezza che ogni singola traccia verrà analizzata e filtrata proprio attraverso la lente di questa illustre parentela, trasformando l'album in un banco di prova tanto atteso quanto carico di aspettative. E dal punto di vista prettamente sonoro, l'opera si configura come una precisa e rigorosa mappatura filologica delle diverse anime del rock indipendente dell'ultimo decennio del Novecento. Ci sono 11 tracce in scaletta e si muovono agilmente tra formule musicali rassicuranti, facilmente identificabili, decodificabili, esplorando comunque territorio che vanno dalle chitarre pesanti allo stoner grunge fino alle dinamiche costruite su quella che è un'alternanza tra momenti acustici e improvvise esplosioni elettriche. Vediamo un po' di ascoltare meglio il lavoro Be Sweet to Me, ricordo Violet Girl.
1: Du, bist der Hörer, wir sind das Radio.

Anche questo è un brano estratto da un album nuovo, la canzone è intitolata Zoom 97, il brano è l'album Philadelphia's Been Good to Me, l'interprete si chiama Kurt Weill. Le Street of Philadelphia, vuol dire le strade di Philadelphia, un po' ispirato dal nome di questo lavoro, ma anche dai brani cantati da Springsteen oppure da Neil Young, oggi appartengono anche a un loro ammiratore che è Kurt Weill, sfegatato, che infine all'età di 46 anni è riuscito a trovare la misura perfetta della propria musica, radicata in quella che è la più nobile classicità del rock, eppure aperta pure a molteplici forme di contaminazione. Philadelphia Been Good to Me, l'undicesimo lavoro in studio di Kurt Weill, sarebbe il decimo, però c'è un EP che dura più di 50 minuti, qui lo mettiamo subito tra, diciamo, i lavori, non tra i piccoli lavori. È registrato nel seminterrato di casa propria tramite un bancone da mixer di natura vintage, che addirittura veniva, diciamo, dai REM, e vive di una strepitosa varietà di atmosfere e arrangiamenti, con schegge elettriche, esperimenti di psichedelia, strumentali barocchi, addirittura folk rock acustico, blues, cavalcate soul jazz, e però questo Philadelphia's Been Good to Me non sbaglia un colpo. Se prima non l'avevate mai fatto, ebbene vi consiglio di ascoltare la nuova fatica di Kurt Weill. 1, 2, 3, 4.

0: E ha partecipato a tournée con Lucius, Jason Isbell, Iron Wine, e propone una musica che mostra di avere assorbito il country, il bluegrass e il folk attraverso songwriter del calibro di John Prine, ma anche con rimandi e ricordi di Joni Mitchell. Questo nuovo Face the Feeling reca in copertina un'opera del performer statunitense John Giorno e ci fa incontrare una voce intensa, viva, ferma e diretta, capace di modellarsi secondo le esigenze del testo, intenta a rappresentare un viaggio di crescita personale nella prospettiva che altri facciano lo stesso per migliorarsi, per credere in se stessi, per non arrendersi anche quando il frastuono del mondo esterno sembra volerne minacciare l'esistenza.
1: Il Delta Plano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Costituzione, sana robusta Costituzione, Daniele Silvestri con questo nuovo lavoro Canzoni a sdraio, live in studio, nuovo disco è uscito il 12 di giugno, quindi pochi giorni fa, perché adesso siamo a 16, quando ci sarà la replica sarà un altro giorno. È uscito per Epic Records Sony Music Italy, non è un greatest hits, è una selezione di brani meno noti del suo repertorio, registrati in trio e in presa diretta come in un concerto, ma soprattutto in studio. Ale, dal Messico, Natalia Lafourcade. Si chiama così l'album Canto por Mexico volume 1 e la canzone è intitolata Hasta la Raiz Natalia.

0: Hasta la raíz, Natalia Lafourcade, Lafourcade, non so esattamente come si pronuncia, mi dovete scusare, è scritto Lafourcade, Lafourcade. Ebbene, la ristampa di questo diciamo album, o meglio di due volumi di Un canto por Mexico del 2020-2021, era un progetto nato come un concerto di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Jarajo di Jaltipan a Veracruz e distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però in quegli anni là è stata limitata dalla pandemia. E leggere di come la Natalia sia seconda alle spalle di Shakira per un numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile può indurre l'appassionato musicale che non ne abbia mai incrociato la traiettoria a immaginare la cantante musicista come portatrice di chissà quale mostruosità sonore e mainstream. Per contro, si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto, capace però di raggiungere numeri importanti grazie alla sua straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni impronte nel presente. Direi che non è davvero male, ma non lo devo giudicare solo io, ma anche voi che siete in sintonia.
1: Il Deltaplano. Music First by Cispi.

ritroviamo in Ugenea con i fianchi oddeggianti ai balli lunari. E perché? Perché questo nuovo lavoro People of the Moon, questo brano con Maria José Lergo, si chiama Acelera. Nuovo album, il terzo di New Genea della loro carriera, ospita il cantautore inglese Tom Misch, la cantautrice andalusa appunto Maria José Lergo, la partenopea Fabiana Martone, la libanese Selina Tic e il percussionista carioca Gabriel Prado. People of the Moon emancipa fin dalla copertina semplice e richiamante in parte l'estetica di Shamal Degong. È uno dei dischi più sottovalutati dall'Allegra combriccola di David Hallen, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, alfieri di una rinascita sudeuropea e magrebina di una new disco balearica che strizza l'occhio un po' dappertutto al Rai algerino e alla Juju nigeriana ed altre fascinazioni esotiche, tra cui ovviamente la samba. Le 10 canzoni di questo People of the Moon abbracciano all'unisono dialetto napoletano, arabo inglese, spagnolo, portoghese, dando vita a una danza sinuosa che rinfresca e altrove pur culla. Anche questo non è un album recente. Rafael Sadiq, beh, un po' di funk, un po' di soul, un po' di tutto.

Mamma mia, Moving Down the Line, mamma mia, ce l'ho aggiunto io, non c'entra niente che il titolo. Rafael Sadiq, è una mamma mia nel senso che è un album che uscì il 25 marzo del 2011, Stone Rolling, quarto album in studio del cantante, cantatore e produttore R&B statunitense Rafael Sadiq. È stato pubblicato dalla Columbia Records, è stato registrato presso lo studio del proprietario, appunto, che era lo stesso Sadiq, il Black Sea Recording Company di Los Angeles, e tutto fu fatto nell'arco di un anno. E ispirato alle esibizioni dal vivo, è stato, diciamo, imperniato sulla ricerca di un suono più ruvido e aggressivo per questo lavoro Stone Rolling, e ebbene ha ampliato un po' lo stile soul tradizionale del precedente lavoro, con sonorità anche rhythm R&B, rhythm and blues, rock, funk, blues e musica psichedelica. E la maggior parte degli strumenti dell'album fu suonata da Sadiq, incluso il mellotron. Ebbene, andiamo. Siamo in fondo, un altro disco, questa volta recentissimo, uscito da poche ore, pochi giorni. L'album si chiama Dream Chaser. Il grande interprete è Willie Nelson. Con questo brano, Mauro mi ringrazia per l'ascolto, vi lascia, vi si raccomanda che rimaniate in sintonia su Radio Fly. L'appuntamento insieme all'amico collega Stefano Fragai, domani l'altro giovedì dalle 17 alle 19. Willie Nelson ci lascia con Fly Away.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
0: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile del più 3,2 su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Fly

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti all'ottava puntata del programma E ora arriva il bello. Diamo ovviamente come sempre il buongiorno alla mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi avevamo riprendiamo un po' il filo del discorso.
1: Sì, sì, okay? Sì. Riprendiamoci un po' da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordiamo che l'ultima puntata è stata una puntata, spero, bella, appunto, perché abbiamo parlato di moda, di abiti, di tessuti, di vestiti, bellezza e moda, no? La moda che è il termometro della bellezza dei nostri tempi, ma è anche un linguaggio comunicativo, sì, potentissimo. E l'ultima foto con la quale ci eravamo lasciati e l'ultimo concetto era questo abito meraviglioso di Keira
0: Knightley. Che io lo rimetto così almeno.
1: Sì, sì, sì, perché ci sta guardando, per chi ci ascolta, era un vestito meraviglioso verde del film Espiazione, quindi andatelo a vedere se non avete presente di cosa stiamo parlando, perché appunto abbiamo introdotto l'argomento di cui parleremo oggi, che è bellezza e cinema. E non possiamo appunto introdurre l'argomento senza pensare al fatto che la moda ha comunque avuto e ha un ruolo importantissimo nel cinema, perché pensiamo appunto a questo abito, che è un abito che non è bello solo perché è oggettivamente un bel vestito, no Vanna? È anche tutta una serie di significati, è proprio un linguaggio, in questo caso la moda usata nel cinema. In questo caso appunto verde, che è stato creato usando tre sfumature diverse, è stato tinto, quindi non è un tessuto che è nato in questo modo. Le forme, che sono del 1935, queste scene ambientate nel 35 ci, sì, parlano appunto del passaggio della protagonista verso una maturità, un essere donna, ma ci parlano anche di un sentimento molto forte, potente, che è quello dell'invidia. Non vogliamo spoilerare il film, però insomma è, diciamo, un sentimento forte che porta poi la storia a prendere una certa piega. E quindi vedete come attraverso un vestito che è stato appunto premiato in questo caso, riusciamo comunque a cogliere tantissime sfumature e tantissimi significati anche nel cinema, perché diciamolo, il cinema rende eterno un abito, rende eterna la bellezza poi di fatto, perché come possiamo non citare tantissime attrici famosissime che sono immortali nella nostra memoria proprio perché il cinema le ha rese tali, no?
0: Vero.
1: Quindi questo abito meraviglioso di Keira Knightley ci porta appunto nel mondo del cinema, che noi ovviamente vogliamo un po' navigare insieme a voi parlando di icone, di donne che hanno reso immortale il cinema e la bellezza.
0: E quindi facciamo vedere qualche immagine,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: ci sta guardando in video.
1: Sì, allora vi racconto
0: un'icona.
1: Vi racconto un'idea di bellezza che è diventata, secondo me, appunto un simbolo immortale e tutt'oggi si può dire che è più che mai moderna e attuale. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Holly Golightly in Colazione da Tiffany, dove anche qui vedi la bellezza è vissuta in modo del tutto nuovo, perché si parla di un abito nero, il classico tubino nero, che è appunto un punto fermo della bellezza e della moda, però qui reinterpretato totalmente da questo film spettacolare. Perché? Perché lei anzitutto è abbigliata con questi accessori molto,
0: vero,
1: forti,
0: questa collana, questa coroncina nei capelli.
1: Sì, quindi l'abito nero è sdoganato, no? Lei ci si diverte, la protagonista sappiamo è appunto un vulcano di energia e diciamo anche di originalità. E in questo caso appunto Audrey Hepburn la interpreta magistralmente, però il tubino nero, gli occhiali da sole, le perle, questo cappuccino, questo caffè in mano con il cornetto hanno creato un'idea di bellezza, come dire, quasi aspirazionale, nel senso che possiamo essere belle ma possiamo anche essere naturali e compiere, vero, di fatto una cosa che facciamo tutte le mattine, colazione, no? Vedete come l'immortalità in questo caso è stata creata unendo bellezza ma anche movimento. Questa è la cosa che il cinema ha, che secondo me infatti è irripetibile in altre forme d'arte, no? Perché il cinema cosa fa? Ci racconta la bellezza attraverso le azioni, i gesti, i colori, gli abiti, i dialoghi.
0: Vero.
1: Quindi è un concentrato di tutte le sfumature della bellezza, no?
0: Assolutamente. Qui, diciamo. Poi vabbè, il cinema è importantissimo perché appunto ci permette di vivere delle vite che non sono le nostre, però ci dà questo potere che è eccezionale.
1: Sì, infatti poi ne parliamo più approfonditamente, perché ha introdotto una cosa fantastica che è stato nel cinema il close up, perché pensate che fino, diciamo, a precedentemente, no? Fino a poco tempo prima non c'era questa vicinanza. Cioè, c'era il teatro, c'erano i dipinti, però la bellezza era lì, statica, e noi potevamo osservarla da una certa distanza. Poi con l'avvento del cinema e soprattutto di questo close up, cioè l'avvicinamento, è stato veramente importante per l'intimità che si è creata e quindi per il fatto che io posso aspirare, vivere e immedesimarmi in quella bellezza lì. Pazzesco.
0: Sì, comunque no, hai detto bene anche della pittura, perché secondo me il cinema è un po' là, un po' di la pittura in movimento.
1: Certo, assolutamente, quindi, sì, è una forma d'arte in movimento, esatto. E quindi è come un quadro che prende vita, no?
0: Esattamente. Allora, poi andando avanti nelle foto, qui sì. Vediamo un'altra icona.
1: Uno dei movimenti più famosi,
0: esatto.
1: Signori, della storia del cinema. E come non si può dire che esprime bellezza, no? Perché stiamo guardando la foto di Marilyn quando la moglie è in vacanza, l'abito iconico bianco. Anche qui vedi come
0: che prende vita.
1: Prende vita, grazie a lei, ovviamente, alle sue capacità attoriali, alla sua bellezza. Ma quante cose ci vengono comunicate, no? L'abito è bianco, quindi colore del candore, della sposa, dell'innocenza, in un corpo prorompente, sensuale, e con questo movimento che anche qui di fatto ha creato una leggenda.
0: Vero.
1: Perché lei si mette su questa grata, l'aria solleva il vestito, però è stata creata una narrazione e qualcosa che rimane nelle nostre menti tutt'oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: meravigliosa Marilyn in contrapposizione con Audrey Hepburn, no? Erano le due bellezze agli antipodi, quindi anche qui il cinema ci ha dato tanto da...
0: Sì, un momento impresso per sempre, sì, ci ha regalato. Sì, sì.
1: Ecco qua una foto magari che non tanti ricorderanno, un film comunque famoso però meno chiacchierato, diciamo, è Gilda. Sono sicura che molti ragazzi oggi magari non sanno di cosa stiamo parlando, però vedi come anche la fotografia nel cinema è importante, perché siamo negli anni 40, abbiamo parlato nella precedente puntata che gli anni 40 l'abito era un uniforme, era qualcosa di che ci dava solidità, protezione, la riga, il tailleur che dava solidità, sì, e autorevolezza alle donne, e qui il cinema è riuscito infatti a tradurre il tempo che a quel punto, insomma, stavano vivendo attraverso questa fotografia potentissima. E meraviglioso Gilda, un altro film da riscoprire.
0: Sì, prendete appunti di tutti,
1: sì,
0: questi film,
1: sì, dai.
0: Sono belli.
1: Sì, un altro, vabbè, l'immortalità del cinema.
0: Un altro cult
1: vissuta con Via col vento, l'evoluzione della donna, vedi, della bellezza e del personaggio nel cinema passa attraverso i colori, gli abiti, e come vedi anche la bellezza mutata di lei, perché appunto stiamo parlando di Rossella O'Hara, che ha questo percorso, passa da questa bellezza, diciamo anche qui veramente impeccabile, sì, però molto bambinesca,
0: molto infantile,
1: infantile, sì, fanciullesca, quando poi incontra Clark Gable, diciamo un'evoluzione che il cinema racconta, come vedete, anche attraverso gli outfit e i colori. Quindi anche qui una bellezza che attraversa,
0: carattere.
1: Sì, sì, esatto, che vive proprio attraverso l'immagine del cinema, della pellicola, ma ci parla proprio del percorso evolutivo, in questo caso del personaggio e della donna.
0: E poi qui, ecco, andando avanti, c'è un'altra donna che ha fatto un cambiamento, un'evoluzione impressionante.
1: Sì, sì, sì, anche qui un film molto amato, veramente il cinema ci ha regalato delle storie incredibili. Peraltro, siccome vive un po' di crisi il cinema con tutte queste TV a pagamento, streaming,
0: sì, sì,
1: torniamo un po' al cinema, no? Vogliamo anche lanciare un po' questo messaggio sociale, però permettetecelo, perché insomma il cinema ci ha regalato, come vedete, delle perle e dei momenti altissimi, quindi torniamo al cinema a vedere qualche bel film. Stiamo guardando la foto di Sandy, la fidanzatina d'America in Grease, e qui davvero vediamo proprio due concetti di bellezza contrapposti, appunto la fidanzata d'America, il capello biondo, il vestito rosa. Sì. Quindi,
0: la fidanzatina perfetta.
1: Ma sì, dai, la donna, la ragazza innocente, e quindi una donna, diciamo, totalmente diversa da quello che poi è la scena finale di Sandy. Sì, vedi come la bellezza ci aiuta anche a essere percepiti socialmente in modo diverso, no? Nessuno tratterebbe in modo uguale, nessuno si rapporterebbe in modo uguale alla ragazza di prima che abbiamo visto, alla Sandy, diciamo, numero uno, rispetto alla Sandy numero due.
0: Sì. Alla Sandy innocente.
1: Sì, sì, perché qui la bellezza, diciamo, è proprio è un mezzo di comunicazione, è un linguaggio segreto per il cinema, perché sembra una cosa abbastanza banale, immediata, però in realtà è proprio è un mezzo di trasporto per la storia. Quindi Sandy fa un'evoluzione e noi la dobbiamo raccontare appunto attraverso l'immagine della sua bellezza. E veniamo un po' più ai giorni nostri, no? Veniamo a un capolavoro più recente, che è Il Grande Gatsby. E come sapete ha avuto un successo, ci sono state
0: enorme
1: versioni cinematografiche, ma la più recente, quella con Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
1: E parliamo appunto di come il cinema ci racconta la bellezza, che però a volte è anche un modo per celare una storia, una narrazione molto più torbida o più profonda, no? Perché comunque dobbiamo anche, secondo me, sottolineare il passaggio che il cinema ha avuto negli anni. Cioè, prima era molta appunto costruzione, pensiamo agli studios americani, ai film, ai colossal, cioè la bellezza nel cinema era qualcosa di sfarzoso. Lo vediamo benissimo in questo film, perché Il Grande Gatsby è famoso per le scenografie, per gli abiti. Vediamo Daisy qui, la donna protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio.
0: Poi successivamente appunto c'è Leonardo.
1: Sì, anche qui magistrale veramente in questo ruolo, dove la bellezza viene appunto rappresentata come vedete gli abiti perfetti, impeccabili, dei colori anche rassicuranti. Vero. Lei è vestita in panna, lui è vestito con questo color bello, color cammello, il cappello, quindi c'è una rappresentazione estetica stupenda. Anche qui, chi non ha presente magari Il Grande Gatsby, andate a cercare delle foto, perché sono veramente dei piccoli capolavori. Questi sono dei quadri, no? Ci sembrano quasi dipinti.
0: Sì.
1: Come vede, tutto impeccabile, ci parla proprio di una costruzione del personaggio attraverso l'uso estetico dei colori, delle forme. Però sappiamo, perché anche ha letto il libro, Il Grande Gatsby, che poi il protagonista nasconde, no, un passato un po' torbido e uno stile di vita, diciamo, che tutto questo successo e questo sfarzo in realtà nasconde poi una storia sotto ben diversa.
0: Sì, perché diciamo che il regista vuole appunto rappresentare il sogno americano.
1: Certo, il fatto che ci si può redimere, che si può andare avanti e crearsi la vita che desideriamo, però in qualche modo, no, qualche pezzo di noi ci tiene ancorato. Infatti qui anche con l'uso dei colori, se riusciamo ad andare avanti nelle foto e andate a cercare, sì, questo è un altro film che ci riporta è un frame di Espiazione, perché volevamo parlare appunto di come il cinema attraverso il paesaggio e i colori è anche presagio di quello che succede dopo, no? Raccontando una storia.
0: Vero.
1: Come vedete, viene usata appunto la bellezza del paesaggio anche in modo molto drammatico. Qui infatti è la scena di Espiazione, dove lei con questo bellissimo vestito verde però è da sola, è praticamente davanti a un mare di oscurità e buio di fronte al suo giardino, e questo poi sarà presagio di qualcosa di molto triste, perché appunto Espiazione prime scene del 35, poi ci parla appunto della guerra. Quindi vedete come il cinema riesce a raccontarci attraverso le immagini.
0: Sì, piccola pausa musicale, Cri, e poi ritorniamo subito. E volevamo appunto, visto che stiamo parlando del cinema, volevamo farvi ascoltare una colonna musicale che è stata importantissima, soprattutto anche per Arezzo.
1: Beh, certo. fatto Arezzo nel cinema è stata portata, diciamo, nel mondo a livello internazionale da La vita è bella, e abbiamo scelto questa canzone che secondo noi ha veramente un cuore vibrante che ci accende ogni volta che la sentiamo. Quindi, esatto. Noah, Life is Beautiful That Way.
0: Per i nostri amici in radio.

0: invece eccoci ritornati sempre qui in video.
1: In video.
0: E allora appunto, quindi stavamo facendo questo paragone con questa immagine bellissima.
1: Sì, sì, questa appunto è sempre Keira Knightley in Espiazione. Se andiamo avanti, forse sì, troviamo, ecco, anche la villa del grande Gatsby. Vedete come le luci, i colori, la fotografia sono veramente un elemento narrativo fondamentale. Non si può dire che questa immagine non è bella, ma allo stesso tempo molto pesante, cupa, sì. Cioè ci dà l'idea di fasto, ma è un fasto che nasconde qualcosa, insomma, di segreto, in modo stonato quasi, no? C'è questa pesantezza che viene raccontata. E poi l'uso dei materiali nel cinema, il vetro che filtra la luce stessa, il contrasto, come vedi, tra le sfumature in sottofondo e invece il close up, no? Perché quando vediamo queste immagini ravvicinate ci sembra di essere un po' lì a brindare.
0: Vero,
1: con loro. In questo caso stiamo guardando dei bicchieri, no?
0: Potrebbe essere non una scelta a caso, no? Forse l'utilizzo anche di questi materiali cristallo, vetro.
1: No, infatti non è mai casuale. Tutto quello che noi vediamo, che ci viene raccontato al cinema, ma anche le più piccole cose, i più piccoli particolari, sono tutti veicolo di un messaggio, perché c'è uno studio immenso, no?
0: Dietro,
1: pensiamo ai costumisti, pensiamo appunto ai set designer, che sono le persone che allestiscono il set e scelgono tutta una serie di materiali, di tessuti, di luci, di colori, che sono messaggeri appunto della storia che vanno a raccontare. E il cinema però, secondo noi, non è solo qualcosa di sfavillante e fastoso, no? Infatti abbiamo detto che siamo passati dalla costruzione della diva. Abbiamo visto diverse dive del cinema.
0: Certo.
1: Abbiamo visto diversi film grandi, Colossal, Via col vento, Il grande Gatsby. Il cinema ci parla però anche di una bellezza un po' più sussurrata, no?
0: Che più vicino a noi.
1: Più vicino a noi. Anche qui c'è stato comunque un percorso attraverso l'idea di bellezza. Cioè abbiamo bisogno di vedere sì la bellezza costruita, appunto una bellezza studiata nei minimi particolari, però forse anche di una bellezza più quotidiana, più nostra. E io in particolare sono andata alla ricerca di questo film del 2023, non so in quanti lo hanno visto, a me ha emozionato molto, che è Perfect Days, cioè Giorni Perfetti. È un film, Vanna, nel quale di fatto non succede niente. Cioè, non succede nulla. Infatti sono i classici film che ami o che odi, ovvero sono persone che hanno bisogno appunto del cinema come veicolo di forti emozioni.
0: Sì, in questo colpo d'effetto, la scena forte,
1: bravissima, oppure appunto una scenografia fastosa, tanti colori, no? Qualcosa di urlato, come abbiamo parlato nella puntata precedente, degli anni 80 nella moda. Questo è un film invece dove la bellezza ci viene raccontata proprio come un sussurro all'orecchio, oppure come una parola che nel film viene usata, che è comorebi. Chi non la conosce, oggi avete imparato una parola nuova,
0: sì.
1: Che di fatto significa la luce che filtra tra i rami degli alberi, e viene data tanta importanza a questa parola e a questo momento nel quale il protagonista poi si siede nel parco e guarda questa luce che filtra, perché è unica, cioè quel bagliore che noi vediamo è irripetibile, la luce non filtra mai nello stesso modo, no? E cosa ci racconta questo tipo di cinema?
0: Sì.
1: Che di fatto è la celebrazione della quotidianità. Cioè, questo protagonista, signori, pulisce bagni pubblici, cioè quindi non fa un lavoro glamour,
0: esatto,
1: fantastico, nella moda, non è un imprenditore, non è un artista, ma in qualche modo è descritto come artista nella sua quotidianità, perché lui con veramente religioso impegno e rispetto fa il suo lavoro veramente come se fosse la cosa più importante che farà in quel giorno lì, e lo fa tutti i giorni, diciamo, in modo abbastanza uguale, identico, perché poi appunto pulire ha una sua ritualità, no?
0: Certo.
1: Ma il cinema qui ci parla proprio della bellezza della ritualità.

0: qualità, cioè sono tutte delle piccole immagini. Se vuoi andare anche alla foto successiva, no?
1: Certo,
0: viene fotografata. Sì, per chi ci sta guardando, per chi non ci sta guardando, c'è questa piccola piantina, questo germoglio che lui ha piantato in un vaso fatto di carta. Quindi è proprio l'esaltazione del piccolo, l'esaltazione del quotidiano. E anche qui capiamo quanto, no? Ci sia del bello in questo, anche se è distante dai film di cui abbiamo parlato finora. Però
1: esatto, sì, cinema... se il Gatsby è veramente l'eccesso, Perfect Day è la bellezza proprio nel quotidiano, no? Sì. È il suo contrario.
0: Sì, è la bellezza, una bellezza fragile, però ci aiuta perché? Perché ci ricollega a quello che tu hai detto prima, cioè il cinema, infatti, di fatto ci fa vivere altre vite. In quella stanza buia, noi guardando lo schermo siamo il protagonista, ci immedesimiamo. E quindi è tanto importante perché ci dà modo, anche se vogliamo, di riscoprire la nostra quotidianità, no? Noi l'abbiamo parlato tanto nelle nostre puntate di come alla fine il bello ci circonda e non ce ne rendiamo conto e siamo troppo presi da altre cose per vederlo. Questo è un film che chi non l'ha visto e ha la pazienza di stare lì e non spegne, diciamo, dopo 10 minuti, perché dice qui non sta succedendo
1: nulla,
0: però se riuscite a fare questo momento di immersione nella bellezza della quotidianità, secondo me è un cambio importante, no? C'è un click, scatta qualcosa, e quanto ci aiuta il cinema in questo, davvero.
1: Assolutamente, infatti rinnovo l'invito che hai fatto anche tu prima: andate al cinema perché è un momento tutto vostro che potete prendervi, è un momento per staccare ed è bellissimo farlo.
0: Sì, anche perché, vedi, mi hai dato questa idea. Effettivamente il cinema è uno dei pochi posti dove, in teoria dovremmo farlo, poi non tutti lo fanno, però dove stacchiamo il telefono.
1: Vero.
0: Non parliamo con nessuno, nessuno suona il campanello, non ci sono stimoli esterni, no? Non dobbiamo sempre rispondere a qualcosa o esserci per qualcuno. Quell'ora e mezzo, 2 ore, ci chiudiamo in quella stanza e non esistiamo, cioè siamo nel momento presente.
1: Vero.
0: Quindi è tanto importante anche per questo, perché è proprio il bello di disconnettersi dal resto del mondo e connetterci con la storia che abbiamo di fronte e quindi con noi stessi.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Bene, allora noi in chiusura.
0: Sì, in chiusura prima di tutto vogliamo invitarvi a mandarci, a scriverci qual è il vostro film bello che vi ha parlato di bellezza, che vi ha fatto riflettere su un'idea di bellezza diversa, o il film più bello per voi, per qualunque sia il motivo, no?
1: Che magari ne parliamo nella prossima puntata.
0: Sì.
1: E leggiamo qualche commento.
0: Sì, sì.
1: Di qualcuno
0: volentieri. Possiamo attaccare la prossima puntata così. E poi niente, io chiuderei dicendo che in questo caso nel cinema la bellezza è il linguaggio delle emozioni, possiamo dire così.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora io ti ringrazio e ti do appuntamento con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Grazie amici di Radio Fai per esserci qui, per ascoltare e per guardarci anche.
0: E per fare questo viaggio
1: insieme
0: nel bello
1: a noi.
0: Con noi.
1: Grazie, ciao Cri, ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Dici che

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
1: Al vertice del G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
1: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
4: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del 40enne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nume tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 18, quando l'anticiclone subtropicale si estenderà su tutta Italia, determinando una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio, classici temporali di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Altrove sole e caldo in accentuazione, in molte aree del centro-nord raggiungeremo i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: il Black Friday, il venerdì nero che viene l'indomani del ringraziamento, la festa che si celebra il quarto venerdì di novembre negli USA e in Canada, ed è il giorno in cui, secondo una tradizione consolidatasi poi negli anni 60 del secolo scorso, i negozianti americani propongono sconti speciali allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Ma perché proprio nero? Perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo, e nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano eccessivamente, decisamente in nero. Le luci del semaforo, le luci colorate usate per i semafori, vengono fatte risalire all'Inghilterra del 1800, in particolare la segnaletica utilizzata nel 1841 per regolare gli scambi ferroviari sulla ferrovia Liverpool-Manchester, la prima a collegare due città. Inizialmente si utilizzava un sistema di palette e bandiere colorate in cui il rosso indicava pericolo e il verde la possibilità di procedere con cautela. In seguito i segnali vennero sostituiti da quelli odierni e luminosi. Abbiamo poi il biliardo, sempre verde ma per altri motivi, è tipicamente il tavolo del biliardo. La consuetudine di rivestirlo di un tessuto di questo colore risalirebbe all'origine del gioco, che nel XIV secolo veniva praticato all'aperto, direttamente sull'erba. Assomigliava moltissimo al croquet, il gioco simile all'attuale golf, che è anche famoso nel libro di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll. Quando la nobiltà inglese e francese che lo praticava decise di spostarsi al chiuso per via del brutto tempo e delle sommosse popolari, il verde sintetico ovviamente rimase a fare da sfondo alla sfida, come un nostalgico ricordo del passato. E finiamo poi con i colori legati al sesso: azzurro per lui e rosa per lei. La colorazione per genere degli abiti per bebè è un'usanza che risale in realtà alla metà del XIX secolo. Prima di allora maschi e femmine venivano avvolti negli stessi panni bianchi, quando furono poi introdotti il rosa e l'azzurro perché si pensava che il primo si intonasse all'incarnato dei bambini castani e il secondo a quello dei neonati biondi e con gli occhi appunto azzurri. Intorno al 1940 le industrie di abbigliamento iniziarono a produrre un gran numero di vestitini rosa e pantaloni invece azzurri, stabilendo di fatto quale colore attribuire a ciascun genere. Poi la suddivisione fu rafforzata dall'introduzione negli anni 80 dell'ecografia in gravidanza, che resero possibile per la prima volta conoscere il sesso del nascituro. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima e buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
2: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
4: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il Premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
2: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
5: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore. Nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe, vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nume tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria, aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2 padrone d'Europa da 2 anni di fila a quel Lautaro Martinez capitano dell'Inter campione d'Italia che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber Erling Haaland 50 gare 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
2: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
6: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
7: Pronti per una nuova partenza, ripartenza del programma di Jazz Armonico qui su Radio Fly con Mauro Giovacchini e questi microfoni. Poco meno di 30 minuti per Stinging Swing, come lo chiamo io, il Jazz Armonico. Direi di iniziare subito e naturalmente un buon ascolto a tutti voi.

come un tempo si soleva dire, apriamo le danze con una cover dello splendido brano Fragile di Sting e con il rifacimento quindi di una cantante che non fa solo musica jazz ma fa anche questo tipo di musica, Carrie Kirkland. Carrie Kirkland ha lavorato, pensate un po', per 8 anni a Seattle lavorando come artista circense professionista. Poi è diventata cantante e si è lasciata, diciamo, alle spalle anche l'esperienza del circo facendo la trapezista. E lei è figlia di origine canadese di due musicisti americani e Carrie ha trascorso l'infanzia attraversando il Nord America in auto. Ha suonato in vari gruppi, anche pop, rock, cabaret, jazz nei primi anni 2000 in Canada e poi negli Stati Uniti, prima di trasferirsi in Europa nel 2003, dove ha trascorso 4 anni scrivendo, registrando ed esibendosi. Anche questo brano direi che è veramente una buona, ottima interpretazione, ripeto, la nota Fragile di Sting nella interpretazione di Carrie Kirkland.

canzone melodica e squisita che si chiama Buzzing Bee da Gabby Hartman e contenuta nel suo album di debutto, album di debutto della cantautrice francese appunto Gabby Hartman, che presenta un suono davvero unico, un mix tra chanson, jazz, folk e in tre lingue diverse, francese, inglese e portoghese. Gabby ha collaborato con il cantautore e produttore Jess Harris, che ha già aiutato Norah Jones e Melody Gardot a realizzare il loro sound. Quando lo stesso Harris ha suggerito a Gabby Hartman di produrre il suo album, lo ha visto lei come un invito a combinare tutto ciò che le fa vibrare musicalmente l'anima e il cuore, nonché la voce, il suo amore per Billie Holiday, Billie Eilish e le sue amicizie con il flautista sudanese Gandy Adam e il chitarrista guineano Abdoulaye Koyaté e la sua ammirazione per il grande cantante Henri Salvador e i suoi ricordi di viaggi in Africa. È in continua evoluzione la nostra Gabby Hartman e intanto con questa Buzzing Free ci ha offerto un momento davvero molto gradevole. Andiamo avanti con Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.

Ebbene, questo è il terzo brano di Sting Swing di oggi. Forse si capisce perché ho voluto dare come sottotitolo a questo programma di jazz e dintorni jazz armonico. Andiamo avanti con la dolcezza, ma direi anche con le splendide esecuzioni di grandi voci femminili. È il turno di Jean Monnet, che ci ha fatto ascoltare There Is a Small Hotel. Lei nasce nel 1977 a Long Island e cresce in una famiglia di musicisti. Fin da bambina la nostra Jean Monnet ascolta musica classica, jazz, bluegrass e folk e studia clarinetto così come teoria musicale. Nel canto si ispira a grandi nomi del jazz quali Sarah Vaughan, Carmen McRae, ma è soprattutto Ella Fitzgerald ad influenzarla. Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.

Lasciatemi dire che una dolce risolutezza ha caratterizzato questa parte del programma di Sting's Wing. Qui un'ottima interpretazione, ancora una volta, da una grande voce femminile molto giovane, quella di Samara Joy, nome completo Samara Joy McLendon, e di Pasquale Grasso, che è un chitarrista di origini italiane. La canzone è intitolata Sweet Pumpkin. Veniamo in pratica delle velocissime biografie. Samara Joy, nata nel Bronx l'11 novembre, classe 1999, è una cantante americana e in carriera ha vinto il Saratoga International Jazz Vocal Competition nel 2019 ed è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist nel 2021 e dai Grammy Awards nel 2023 è stata candidata come miglior artista esordiente e miglior album jazz. Mentre Pasquale Grasso è un chitarrista di origini italiane con una tecnica pianistica chitarristica ispirata al grande chitarrista Bud Powell.

0: In Sting Swing di oggi un'altra cover immortale, avete riconosciuto Imagine di John Lennon, e con una interpretazione magistrale di un'altra artista veramente immortale, Etta James, che è nata a Los Angeles il 25 gennaio del 38, purtroppo deceduta nel 2012, cantante americana notissima non solo di jazz ma anche di blues, soul, rhythm and blues e gospel, premiatissima, usannatissima direi a merito, vincitrice di ben 5 Grammy Award e di 17 Blues Music Awards, è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Blues Hall of Fame e nella Grammy Hall of Fame, e direi che non c'è bisogno di aggiungere altro se non che grande voce, grande interprete, Etta James con Imagine.
1: What a difference

0: Concludiamo con l'unica eccezione nelle voci di oggi, la voce maschile di Jamie Callum, pianista oltre che cantante del Regno Unito, che esegue una canzone che però fu portata a successo da una grande interprete femminile, Hazel Phillips, nel lontano 1975, What a Difference a Day Made. Con questo brano Mauro vi saluta, l'appuntamento ricordo il sabato alle 19.30 e il martedì sera dopo le 21 con Sting Is We, il jazz armonico di Radio Fly. Rimanete in sintonia, grazie per l'ascolto, ciao, a presto.
1: Il jazz, armonico
0: di Radio Fly
1: Sting Is We
0: il martedì alle ore 21
1: e il sabato alle 19.30
0: Radio Fly.
2: Sono le 21 e 37 minuti.
3: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

pensando un po' oltre a quelle che saranno le vacanze, che sono già le vacanze estive, insomma, che sono ormai a portata di mano, andando un po' più in là, sarà un po' amaro il rincaro che ci sarà dal 1° agosto nella nostra regione.

Dance Diabla, come la copertina, che ovviamente è raffigurata in questo disco. C'è appunto una diabla. Questo è Funk Du Wad e Joris Vaughn.

ultimamente si vedono molti stratagemmi per coprire la targa entrando nelle zone a traffico limitato per non farsi riprendere ovviamente dalle varie telecamere.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da graffiti cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leo Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sandblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sandblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori, e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Your music, your station.
4: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato

0: il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte, anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro è una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostroendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione, e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio di oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto? Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato all'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: What do you think about?
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.